Easy Kabaka Brown è stato un musicista nigeriano associato alla scena high life e afro-funk degli anni 70. Il brano Belema è uno dei suoi pezzi più conosciuti e ce l'ascoltiamo.

Deligiado Sisters è un duo formato dalle sorelle gemelle Taiko e Kein Deligiado tra gli anni 70 e gli anni 80 in Nigeria. Sono state le voci più originali dell'afrofunk del paese. I loro testi, spesso dedicati a temi sociali come il loro brano Orere El Jebo, denuncia la corruzione del governo di allora, il brano è del 76, e del divario tra i ricchi e i poveri nel paese e le giustizie sociali. Yeah.

Orlando Julius è autore di uno dei dischi Super Afro Soul del 66 che segnò proprio il primo punto d'incontro tra la musica africana e quella afroamericana statunitense, e la collaborazione col gruppo britannico The Helico Centers, tra Orlando Julius nigeriano e questo gruppo britannico, ha riportato la sua musica all'attenzione internazionale negli anni 2000, fondendo afrobeat, jazz e anche psichedelia. Ascoltiamo il loro brano, Orlando Julius con The Helico Centers, Homo Oba Blues.

Michael Babatunde Olatunji, detto Baba, è stato un percussionista e musicista nigeriano noto per aver portato in Occidente la musica tradizionale del suo paese e per aver registrato, tra l'altro, il primo album di musica africana in stereofonia. Con la sua musica ha contribuito a diffondere le tradizioni ritmiche della sua gente, gli Yoruba. Ascoltiamo il suo brano Akiwowo.

Sei all'ascolto di Radio Onda Rossa, questa è Semiglia Musica al Mondo, puntata sulla Nigeria. E King Sunny Ade è uno dei più celebri musicisti nigeriani viventi, il principale interprete del juju, che è un genere basato su chitarre elettriche, percussioni e poliritmie yoruba. Con la sua band African Beats ha ottenuto fama internazionale fin dagli anni Ottanta. Ascoltiamo il suo brano Motimo.

Adele Sosima Sosimi è tastierista e compositore nigeriano, è stato membro della band di Fela Kuti. Trasferitosi a Londra, è oggi uno dei maggiori esponenti contemporanei dell'Afrobeat. Ascoltiamo il suo Ego Better.

Anche il bassista, cantante e compositore nigeriano Baba Ken Okulolo è noto per la sua musica High Life Afrobeat, però anche fa musica tradizionale del suo paese. E dopo essersi trasferito negli Stati Uniti ha continuato a promuovere la musica nigeriana con il gruppo Nigerian Brothers. Ascoltiamo un suo brano assieme al gruppo Nigerian Brothers che si chiama Laba Laba.

E quindi passo all'ultimo brano, che è di Majek Vashek, che è un cantautore e chitarrista nigeriano, è stato uno dei principali interpreti del reggae africano. Il brano si chiama Love and Affair.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
4: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

55 anni e zero voglia di piacere a tutti. Nessuno sponsor, nessun editore che comanda, nessun favore da restituire. Liberi di comportarci male. Il manifesto, in edicola dal 1971. 55 anni portati male. Abbonati, leggici, portaci in giro. Vai su ilmanifesto.it.

loro vanno in una, a un certo punto vedono un mucchio selvaggio, vedono giù la testa e vanno in una, in un posto dove vendono materiale militare, sì, e comprano questi trench verdi lunghi, larghi, dove possono tranquillamente nascondere le spranghe all'interno, e si vestono tutti così, sono tutti vestiti di verde, hanno le spranghe, alcuni hanno i Ray-Ban confiscati durante i cucchini contro i San Babilini, e hanno una presenza, al posto di cantare Lotta Continua, loro cantavano Shon Shon.

noi ci chiamavano la banda Bellini perché ci consideravano una ciurmaglia di poveracci che si divertivano a tirare i sassi e a spaccare le vetrine, perché noi eravamo dei poveracci, noi non avevamo il DNA, non avevamo il papà che faceva gli avvocati, il nonno che era stato deputato, l'architetto che tutto sommato era amico di famiglia e aveva ristrutturato il castello Sforzesco. Noi eravamo dei poveri ragazzotti. Come ci potevamo permettere di prendere delle iniziative politiche, di scendere in piazza da soli? Ma come potevamo essere così? Eravamo dei poveracci, la banda Bellini. E forse è stata la luce di una giornata milanese d'inverno, brutta, di una via anche se in centrale poco illuminata, è stata queste mascherine da pazzi di questi 50-40 ragazzi. Forse loro non sapevano che dietro non c'era nessuno. Comunque sia, al contatto non ci siamo arrivati, perché i poliziotti e i carabinieri sono scappati. E noi ci siamo voltati e vi giuro, dietro c'era tutto il corteo. Elvezio era alto, lui aveva 17 anni, era olimpionico di lancio del peso, era veramente un Ercole, è quello che lanciava il San Pietrino, ma è vera sta storia. E mi ricordo ancora questa prima manifestazione in una piccola piazza del centro. Elvezio Rossi usciva, c'erano gli schieramenti della polizia e dei compagni, usciva, c'era un silenzio di tomba, lui prendeva il braccio e poi lanciava. E tutti guardavano, tutti guardavano, tutti guardavano, anche i poliziotti guardavano. E poi, boom! Clock! E poi gli applausi. E lui. E invece rientrava così, alzando le mani.

0: Noi volevamo stare meglio, vivere meglio, mangiare, vivere, bere, scopare, essere liberi più di prima. Questo è stato il mio 68.
1: Sono voluti più di 10 anni per battere questa nuova figura operaia. Con le sue rotte radicali aveva messo in discussione il sistema della fabbrica, della produzione e del lavoro.
0: Certo che non avevamo la fabbrica di riferimento, ma nessuno di noi voleva andare all'innocenti. A morire all'innocenti ci andavano gli altri, i nonni, i nostri padri. Noi non volevamo andare all'innocenti. Casoretti, forse aveva ragione il movimento trentesco, noi non eravamo comunisti. Certo, se il comunismo è andare all'innocenti, io non sono comunista.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con il mutato amore.
2: È tutto Super Slay.

Radio Onda Rossa, la voce della libera informazione. Radio Onda Rossa, ascoltala sugli 87.900 MHz nella modulazione di frequenza a Roma e nel Lazio. Sostienila effettuando un versamento sul conto corrente postale numero 61804001. Versamento intestato a Radio Onda Rossa, Via dei Volsci 56 00185, Roma. Radio Onda Rossa, la mia radio, la tua radio.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.
7: Bolle, mille bolle, blu, bolle, per intorno a me, bolle, mille bolle, blu.
3: Se tu...
0: Guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: Allora, rieccoci qui, le 11:33 minuti primi, ritorniamo in voce in diretta, salutiamo Thomas dall'altra parte del telefono. Buongiorno Thomas, ci sei?
1: Buongiorno Marco, buongiorno tutti gli ascoltatori e ascoltatrici di Onda Rossa.
0: Benissimo, allora con te di nuovo purtroppo per ritornare sulla vicenda delle esecuzioni capitali in Arabia Saudita, la ricorderete, insomma è una storia che abbiamo affrontato più volte, decine e decine di persone di origine etiope che sono state condannate a morte in Arabia Saudita. Alcune di queste esecuzioni sono state già purtroppo portate a compimento. E le ultimissime notizie, Thomas, ci parlano di altre decapitazioni che sono avvenute proprio nelle ultime ore, giusto?
1: Sì, giusto Marco. In pratica la situazione è rimasta stagnante per un po' di periodo, sempre con questa paura e ansia che hanno questi prigionieri che tra un giorno o un altro gli bussano le porte, insomma. Certo. È stato fatto un lavoro abbastanza buono per sensibilizzare e raccontare le circostanze in cui si trovano questi prigionieri. Io e altre 4-5 persone siamo in diretto contatto con queste persone che si fanno prestare i telefoni dalle guardie, dai secondini, e riescono a mandarci molte informazioni. Gli ultimi racconti che abbiamo preso da loro talmente erano autentici che l'ambasciata etiope in Arabia Saudita si è fiondata là facendo interviste e minacce, chiamando detenuti uno per uno, facendo delle interrogazioni di minacce, insomma, e per trovare le persone che mandavano queste informazioni. Fatto sta, anche se è l'ultima opportunità che hanno e loro preferiscono rischiare che rimanere in silenzio, hanno chiesto di trovare dei percorsi legali per trovare un avvocato o un gruppo di avvocati che possano mettere in discussione la loro situazione. Rispetto alle regole dell'Arabia Saudita, una persona che ha commesso i reati che hanno fatto loro, la pena di morte, la pena capitale, non la dovrebbero meritare nessuno, però in questo caso, visto le loro leggi disumane, la loro situazione non si addice al giudizio che hanno ricevuto. Quindi spiegare questo, bisogna avere un canale che arrivi direttamente alle istituzioni dell'Arabia Saudita, cosa che ha reso difficile. Quindi abbiamo scelto la via, quella dal basso, di sensibilizzare più persone possibili per via Twitter, TikTok, con un gruppo di persone molto volenterose eravamo riusciti a sensibilizzare un vasto numero di persone. Alla fine è capitata una cosa triste, che da parte del governo etiope, il Ministero degli Affari Esteri, è uscita una comunicazione dove il governo per vie diplomatiche è riuscito a salvare 1655 persone, e facendo intendere che anche quelli che erano condannati nel braccio della morte erano inclusi in questa clemenza data dal regno dell'Arabia Saudita per vie diplomatiche. E sotto c'era questa menzogna, perché i carcerati di cui noi stavamo in contatto ci raccontavano ogni giorno che loro non erano inclusi in questa situazione. Quindi tutto il lavoro fatto, soprattutto a svegliare le coscienze di molti etiopi, eritrei, tigrini, tutti coloro che prendono a cuore questa situazione, sono stati resi campo bruciato con questa disinformazione. Quindi riprendere i redini e continuare a portare la voce di questi fratelli che stanno nel braccio della morte è stato un poco difficile. E contemporaneamente c'è stato quasi più di un mese di silenzio senza insomma prelevamenti e esecuzioni di questi prigionieri. L'altro ieri una chiamata urgente ci hanno raccontato che sono venuti il 26 luglio mostrando le foto e citando i nomi delle persone che devono essere decapitate e il giorno dopo sono andati a prelevarli. Quindi anche questo hanno preso pure una forma di terrorizzazione ulteriore a quella che c'era venendo il giorno prima del prelevamento. Detto questo, hanno decapitato altri 5 e l'altro ieri la riunione che abbiamo fatto via Messenger ci raccontano che i numeri ancora sono sfasati perché sono suddivisi in diversi ambers che sono tipo dei capanni e ci sono più persone che hanno la condanna a morte, quindi il numero sale verso 97 così e non più a 46 più o meno, un po' i numeri mi stanno sfuggendo e loro chiedono di nuovo l'aiuto in trovare delle vie legali dove far sbocciare di nuovo le accuse su di loro e trovare una soluzione perché loro potessero restare in vita. Ciò che chiedono è questo, semplice, umana e doverosa richiesta da parte loro. Per esempio c'è l'ingiustizia, sappiamo che regna in molti angoli di questa terra. Una sorella etiope era stata condannata a morte, però è stata trattenuta per 14 anni in prigione, accusata di aver ucciso una persona. Dopo 14 anni si è scoperto che lei era innocente, è rientrata in Etiopia per vie diplomatiche e cose così. Anche questa liberazione di questa nostra sorella aveva dato delle speranze, in senso qua c'è stato un equivoco, ma nei loro casi, perdonatemi se sono così schietto per cercare di spiegare meglio, la legge dell'Arabia Saudita prevede se tu porti 99 kg di sostanza per entrare in Arabia Saudita, tu vieni carcerato, imprigionato per 7-8 anni e vieni liberato. Se superi 99 kg, 100 kg, un quintale, tu hai il rischio di essere giudicato a morte. La cosa triste, o insomma la cosa pratica, queste persone dallo Yemen in Arabia Saudita che camminano a piedi, il massimo che possono portare è 17-23 kg. Questo è il massimo delle persone che hanno una stazza fisica abbastanza robusta da attraversare quel terreno così inospitale. Quindi queste persone non è che non hanno commesso dei reati e noi li stiamo difendendo o cercando di aiutarli, consapevoli di quello che hanno fatto, non perché pensiamo, perché la pena di morte non la merita nessuno. Però anche rispetto alle leggi dell'Arabia Saudita, queste persone hanno ottenuto un giudizio sbagliato per un interprete maligno che dice di essere di origini eritree, perdonatemi questi dettagli, ma di un gruppo etnico Hedareb o Nara, quindi non parla bene tigrino e tantomeno amarico, e obbliga pure allo scriba che scrive le parole del giudice, lui lo minaccia a cambiare la consistenza, quindi altera ogni forma di intervista dichiarando di essere un sano interprete, ma in realtà non parla bene tigrino. Questo è il soggetto che si trova in questa zona dell'Arabia Saudita, dove va a fare l'interprete per 5-6 carceri e va a far finire nel braccio della morte persone che hanno commesso dei reati in realtà molto flessibili. Scusate se ho esagerato, ma la consistenza, la situazione è più questa.
0: Ed è una situazione pazzesca, insomma, anche perché stiamo parlando di uno stillicidio che va avanti e potrebbe ancora proseguire a lungo in un contesto in cui l'ambasciata etiope, ci pare di capire, non aiuti, anzi tutto il contrario. Ci sei, Thomas?
1: Scusa Marco, non ti sentivo bene, perdona.
0: Sì, dico, purtroppo è una situazione terribile con uno stillicidio, con insomma queste esecuzioni che in qualche modo continuano ad andare avanti e con l'ambasciata etiope, il governo etiope che non danno una grossa mano, anzi tutto il contrario.
1: E infatti la cosa preoccupante è che il governo già che sceglieva l'omertà e chiudeva gli occhi era pesante in sé, però adesso si impegna quotidianamente a spiare le conversazioni che fanno questi carcerati e andare a minacciarli, cercare di silenziarli con le ultime parole, gli ultimi fiati che hanno per poter salvarsi. Quindi si sta impegnando proprio nel divulgare queste disinformazioni e peggiorare la situazione. Tant'è vero che vediamo, c'era uno statement la ACHPR che sono riusciti a il 22 luglio avevano scritto questo articolo molto dettagliato che dice che questi migranti etiopi in Arabia Saudita sono condannati, è una cosa imminente che nessuno riesce a fermare, e questa Unione Africana, una Commissione Africana per i diritti umani e dei popoli, è riuscita a far riemergere la poca sensibilizzazione che eravamo riusciti a fare e che il governo etiope si era impegnato a seppellire. Quindi è stato una buona miccia per riprendere il discorso, perché un'associazione per lo più pure africana che mette in discussione questa ingiustizia è stata un'altra spinta a noi per cercare di muoverci di nuovo e portare la voce di questi fratelli, insomma.
0: Va bene, Thomas, ti ringraziamo come al solito. Se non c'è altro da aggiungere, scusa, oggi è un po' disturbata la trasmissione, e chiaramente ti chiediamo di farci sapere eventuali aggiornamenti e novità, speriamo positive.
2: Se hai gettone, la chiami libertà, se ti lasciano scegliere la tua prigione, reggo il caldo ma non la pressione, reggo l'alcol ma non le persone, ho parlato di lei con educazione, lei porta in alto il mio nome come qualche tempo fa, libertà e partecipazione, ma anche in

0: ci vuoi fare un'offerta, cioè anche simbolica.
1: Ma che dovresti uscire anche senza soldi.
0: Comunque sì, guarda, io ti lascio così questo buscolino, no? Poi eventualmente se i nostri te le trovi giuste.
1: Sì, sì, le trovo giuste,
2: Radio Onda Rossa trasmette dal 1977 senza padroni e senza pubblicità.
3: Da sempre viviamo grazie alle iniziative nei centri sociali e alle sottoscrizioni di chi ascolta la radio e dei compagni e delle compagne che la sostengono.
4: Sostieni anche tu Radio Onda Rossa.
5: Sottoscrivi con un bollettino sul conto corrente postale 6180 4001.
6: Utilizza i mezzi di sottoscrizione elettronica che trovi all'indirizzo www.ondarossa.info cliccando su Sostieni.
4: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
7: Tu mi assicuri che mi guardi bene negli occhi e non servono per la droga?
8: Mi sa che con due gettoni è difficile comprarsi la droga.

0: torniamo in diretta sugli 87.9 e abbiamo in linea un compagno di Casale Garibaldi che fa un appello per un presidio per domattina, per una colazione solidale, ma ci racconti di più tu, ci sei, sì?
1: Sì, buongiorno a tutte e a tutti. Sì, domani alle 8.30 a Casale Garibaldi, che è zona Casilino 23, per chi conosce insomma la zona tra Torpignattara e Centocelle, lanciamo questa colazione solidale, che è l'ultimo di una serie di appuntamenti di mobilitazione rispetto alla vertenza del nostro spazio. Spazio occupato a fine anni 80, che ha avuto una lunga storia di autogestione, produzione culturale, mutualismo, insomma è una storia comune in questa città, c'è una trama solidale che attraverso ogni quartiere, ogni quadrante, ormai affonda le radici quasi tra i 30 e i 40 anni fa. E in pratica questo immobile, che è di proprietà del municipio, prima era del comune, passato al municipio, ha aderito come tanti altri al percorso della delibera 104. La delibera 104 insieme al piano casa sono due delibere frutto del conflitto e del confronto tra movimenti sociali sul diritto all'abitare e movimenti sul patrimonio pubblico, che hanno prodotto questo, ovviamente, queste due delibere, che sono misure di mediazione ovviamente, però prevedevano alcune cose importanti. La 104 prevedeva di fatto la sanatoria, il riconoscimento di chi veniva da ex concessioni scadute o da occupazioni senza titolo, e poi invece prevedeva per tutta una serie di patrimonio pubblico abbandonato, invece alludeva a una gestione democratica, cioè recensire le necessità del territorio e capire come, in che qualità, in che forma assegnare e utilizzare in maniera, come diciamo noi, democratica e sociale il patrimonio pubblico. Nella messa in campo di questa delibera 104 invece i problemi sono stati enormi: procedure opache, bandi che non dovevano essere bandi ma semplici avvisi pubblici di manifestazione di interesse, calcolo dei canoni decuplicati, insomma per tutte queste situazioni a Roma si è ricostruito un fronte largo, plurale, diverso, tra esperienze diverse che vogliono sollecitare, aprire una mobilitazione a un anno dalle elezioni con questa aggiunta, in cui si fa una domanda fondamentale: qual è la prospettiva? Difendere il diritto alla città, il diritto all'abitare, o rispondere soltanto agli interessi privati, speculativi, dei gruppi economici più forti? Nello specifico Casale Garibaldi ha fatto tutta la trafila della delibera 104 finché c'è stato un avviso pubblico di un bando manipolato, un bando che non rispecchiava le indicazioni della 104, e l'esito di questa gradatoria è stato surreale. Non è stata riconosciuta l'esperienza di 38 anni di attività ed è uscita fuori una gradatoria folle in cui noi siamo secondi rispetto a un'altra realtà che non c'entra niente col territorio, che non ha fatto riferimento alle nostre attività come prevedeva la delibera, eccetera. Insomma, senza che entro nel tecnicismo, c'è un problema politico, che è quello che diceva la delibera, cioè il riconoscimento delle attività sociali autogestite, al momento viene fatto in maniera molto minore, frastagliata, complicata, c'è un assedio burocratico, e anche quei pochi spazi che hanno visto riconosciuto il loro percorso hanno firmato e partecipano a questa mobilitazione perché difendere il carattere sociale e popolare di questa norma significa difendere le storie degli spazi autogestiti. Ovviamente noi in questo fronte, in questa mobilitazione, fanno parte anche realtà che hanno scelto percorsi diversi. Noi pensiamo che al di là se uno sta dentro o fuori le norme del comune, gli spazi occupati e autogestiti vanno difesi in tutte le maniere, con ogni mezzo necessario, e va costruita una mobilitazione adeguata. Questa insomma è un po' la cornice che ci spinge domani a chiamare un presidio, l'abbiamo chiamata colazione solidale perché dalle 8.30 saremo lì, perché l'ufficio tecnico, mentre c'è ancora un ricorso pendente al TAR, vuole fare un sopralluogo che ha un sapore di ispezione poliziesca, una cosa che ovviamente noi non possiamo accettare, per questo domani mattina accoglieremo, come è giusto che sia, con una composizione larga, popolare, partecipata, l'eventuale tentativo di sopralluogo.
0: Ecco, come leggo dal comunicato, che all'interno appunto il sopralluogo sarebbe all'interno delle procedure per la presa in possesso, per la ripresa in possesso dell'immobile da parte di Roma Capitale, che quindi evidentemente
1: il problema è che l'ufficio tecnico non riconosce il fatto che noi ci siamo appellati al TAR e siamo pronti ad andare fino al Consiglio di Stato, sia per la richiesta di sospensiva che anche per il giudizio di merito, perché c'è tutta una battaglia legale che pensiamo sia dalla nostra parte, ma affiancata a questa c'è un problema politico, cioè il municipio e il comune devono capire che se Casale Garibaldi viene, cioè il tentativo di spazzarlo via, significa che quella delibera non funziona, vuol dire che quella delibera ha mancato tutti gli obiettivi e significa che sta facendo una scelta di campo da qui alle prossime elezioni che non è esattamente le indicazioni previste dalla delibera 104 e dal piano casa. Quindi noi poniamo un problema politico domani, lo stiamo ponendo come sappiamo fare, cioè costruendo un'alleanza popolare dal basso. E in tutte le adesioni che stanno arrivando sono così trasversali che ci fanno capire che questo tema è un tema che può essere egemonico dentro la città. Ci saranno situazioni che sono interne al percorso della delibera, ma situazioni che sono esterne e che neanche vogliono partecipare, scelte legittime, perché il tema è quali idee di città abbiamo nel momento in cui è una città che viene sventrata, gentrificata, privatizzata. È un attacco che conoscono tutte le città globali, ma bisogna capire le forze politiche a questo punto da quale parte vogliono stare.
0: Benissimo, ti ringraziamo e rinnoviamo l'appello quindi per domattina alle 8:30 al Casale Garibaldi, giusto
1: via Romolo Balzani 86.

0: E siamo di nuovo in diretta, come dicevamo poco fa, con una compagna dell'Assemblea per la Palestina di Sassari. Grazie per la tua disponibilità.
1: Grazie a voi.
0: Bene, con te insomma ci avete mandato qui in radio questo comunicato sulle gravi condizioni di salute, insomma ne avevamo già parlato le volte precedenti, insomma dei palestinesi comunque rinchiusi nelle carceri italiane, in particolare appunto di Riad al-Bustani, rinchiuso nel carcere di Bancali di vicino Sassari, però insomma è uscito anche questo comunicato particolare sulle sue condizioni di salute e la richiesta di tutele e di garanzie, no? Sia per lui che per tutti gli altri detenuti.
1: Sì. Esatto. Intanto vi ringrazio per aver accolto tempestivamente questo appello, anche perché noi come Assemblea Studentesca per la Palestina Sassari siamo state contattate, diciamo, dall'avvocata di Riad al-Bustangi, Marina Prosperi, che ci ha fatto sapere di questa situazione veramente molto grave relativa alle condizioni del suo assistito. Attualmente Riad al-Bustangi si trova nella sezione

0: di alta sicurezza 2 del carcere di Bankali, ed è di fatto detenuto come prigioniero politico palestinese. Lui è una persona anche abbastanza in là con gli anni, è un'autorità religiosa. La sua famiglia sta avendo grossissime difficoltà ad entrare in contatto con lui. Evidentemente, dopo un ultimo contatto, la famiglia stessa ha stilato una lettera che poi è stata appunto inviata all'avvocata, in cui si segnalavano, segnalava la situazione in cui riversa Abu Stangi. Lui soffre di diverse patologie gravi, che necessitano quindi di cure mediche, di visite mediche frequenti, e sono state segnalate all'interno di questa lettera gravi negligenze da parte appunto dell'apparato, del sistema carcerario in questo senso, negligenze che arrivano, che potrebbero mettere a rischio la sua vita, il suo stato di salute, ma che gravano fortemente anche sui diritti. Abu Stangi soffre di crisi diabetiche, sembrerebbe che non riceva tempestivamente cibo e farmaci necessari, e questa cosa, per quanto ci riguarda, è gravissima. Inoltre sembrerebbe che in generale la condizione del carcere, come anche segnalato dall'associazione Antigone, non sia delle migliori, soprattutto in questo periodo in cui le temperature sono molto elevate. Dalla lettera dei familiari sembra che addirittura Abu Stangi sia stato privato del ventilatore. Quindi ovviamente questo contesto è estremamente grave, aggrava ulteriormente la situazione di una persona che tra l'altro ha dedicato la sua vita per aiutare gli altri, per aiutare il suo popolo, attraverso appunto una rete di solidarietà. Quindi insomma, la situazione è veramente dal nostro punto di vista critica.
1: Sì, perché dobbiamo anche
0: Oltretutto,
1: ricordare che lui è stato trasferito nel carcere di Sassari e
0: esatto, lui è
1: questo.
0: stato trasferito il 25 di giugno dal carcere di Rossano al carcere di Sassari insieme ad un altro prigioniero palestinese, Abdelmuti Abu Nada, che si trova anche lui lì, sempre in AS2. E diciamo, la situazione per loro è estremamente complicata, perché poi oltretutto il team legale ci ha fatto prontamente sapere sin da subito, sin dagli inizi del loro trasferimento a Sassari, che ci fosse una grossissima problematica dal punto di vista comunicativo, perché sembrerebbe che mentre all'interno del carcere di Rossano comunque venivano garantite delle videochiamate abbastanza frequenti sia con i familiari che con il team legale che segue entrambi a distanza ovviamente, e fosse anche garantita la presenza di traduttori o comunque di detenuti che potessero tradurre, perché Abu Stangi per esempio parla solo arabo. Quindi in questa condizione nel carcere di Sassari si sono ulteriormente aggravate le possibilità di comunicare con loro. Quindi attualmente il team legale ha ricevuto queste notizie esclusivamente perché la famiglia ha scritto questa lettera e poi l'ha tradotta e l'ha inviata, diciamo, all'avvocata. Quindi insomma la situazione è veramente preoccupante, anche perché questa situazione si aggiunge a un momento di buio totale che è avvenuto proprio nei primi giorni a seguito del trasferimento, in cui non si avevano notizie di Abu Stangi, non si sapeva niente. Difatti noi come assemblea ne avevamo già parlato in piazza di questa situazione durante appunto uno dei presidi domenicali, e poi abbiamo prontamente diciamo, attivato una rete insieme alla rete del Culleccio, con cui appunto il comunicato di cui parlavi prima è stato stilato. Si tratta appunto di una rete di realtà locali che si occupa ovviamente di Palestina, ma di tante altre cose, compresa la smilitarizzazione della nostra isola, insomma, cerchiamo di portare avanti
1: uno sguardo ampio, diciamo,
0: le battaglie, esatto, le battaglie che questo, che questi tempi ci richiedono, ecco.
1: Sì, indubbiamente, anche perché insomma, in quanto a militarizzazione o appunto tentativi di farla diventare, se pensiamo alla Palestina, una succursale, no, per il riposo di criminali israeliani, insomma, sappiamo, abbiamo visto che ci sono state varie iniziative anche in quest'ultimo periodo, compreso una suonata di pianoforte di Roger Waters, se non erro, no?
0: All'aeroporto
1: di Cagliari,
0: sì,
1: nei giorni scorsi, quindi.
0: Sì, sì, esatto. Ma diciamo che allora, almeno ritorno un attimo al comunicato, poi amplio un pochino il discorso. Noi abbiamo scritto, diciamo, questo appello perché volevamo proprio che intanto le persone in Sardegna, ma anche fuori, sapessero di questa situazione grave in cui i detenuti, in particolare al Bustangi, si ritrovano, e poi soprattutto per lanciare un appello sia alla garante dei detenuti in Sardegna, che tra l'altro ha già denunciato le condizioni critiche in cui vivono tutti i detenuti del carcere di Bancali, e quindi appunto tra l'altro la mancanza di medicinali, il sovraffollamento, anche la mancanza di personale adeguato a seguire determinati casi, e soprattutto per chiedere, insomma, sia alla garante dei detenuti che alla politica sarda, alle istituzioni sarde, di accertare le condizioni di Riad al-Bustangi, che in questo momento sono estremamente gravi, in modo che vengano, diciamo, monitorate immediatamente e che si trovi una soluzione. Quanto denunciato appunto dalla famiglia è estremamente grave, però è anche diciamo qualcosa di disumano, è profondamente ingiusto, un'ingiustizia che si aggiunge a un'ingiustizia ancora più grande, che è quella della sua, dal nostro punto di vista, illecita incarcerazione. Ovviamente l'appello è stato scritto e controfirmato anche per chiedere che tutte le condizioni di tutti gli altri detenuti vengano accertate e che si intervenga appunto affinché vengano migliorate. Io penso che sia importante parlare di questo perché tra l'altro queste catture sia di al-Bustangi che di Abu Nada fanno parte di un grosso tentativo di criminalizzare la solidarietà con la Palestina e con il popolo palestinese. Attualmente la cosa inquietante è che in Italia sono detenuti in carcere 7 prigionieri politici palestinesi, come anche voi giustamente stavate dicendo prima. Ci tengo a dire i loro nomi perché è importante ricordarli: sono Raed Dawood, Anan Yesh nel carcere di Melfi, Yasser Elassali, chiedo scusa per le pronunce, Hamad Salem, che si trovano entrambi a Rossano, Mohammed Annun nel carcere di Terni, e poi ovviamente Riad al-Bustangi e Abdelmudi Abu Nada, che si trovano qui a Sassari. Questo noi crediamo che sia parte di un sistema repressivo sempre più ampio, che parte da Israele, arriva anche qui nel nostro paese, nella nostra isola, un sistema repressivo che tra l'altro si sta facendo sempre più stringente, asfissiante, e che quindi non solo criminalizza la solidarietà con il popolo palestinese, ma criminalizza anche il dissenso che i cittadini e le cittadine esprimono ovviamente contro il genocidio del popolo palestinese, ma anche contro il genocidio del popolo libanese, che spesso viene purtroppo dimenticato, perché quello che stanno facendo i sionisti in Libano è esattamente lo stesso cosa, che, sì, che sta accadendo in Palestina e che stanno portando avanti in Palestina da oltre 100 anni. Non lo so, sembra che la politica in questo momento stia proprio criminalizzando e reprimendo qualsiasi tipologia di pensiero critico e la sua espressione. Cioè, ci parlano di terrorismo della parola, criminalizzano il supporto alla Palestina e al suo popolo invece di fare, di trovare i veri colpevoli e di agire contro, contro di loro. Quindi la situazione è questa. Tra l'altro, adesso non so, forse l'ho già detto, però l'Italia è anche il paese con il maggior numero di prigionieri palestinesi detenuti in, in Europa. Quello che è accaduto ai prigionieri che attualmente si trovano nelle carceri italiane è accaduto anche in altri contesti, per esempio in Belgio, in Inghilterra. La criminalizzazione della solidarietà ha visto proprio un'aggressione da parte dei governi occidentali, così come anche negli Stati Uniti. Quello che succede è che queste persone appunto o vengono messe in custodia cautelare e vengono attivati, diciamo, dei processi a loro carico, oppure vengono direttamente arrestati e poi, a seconda dei casi, o rilasciati o lasciati a marcire nelle carceri. Quindi questo è gravissimo, si sta probabilmente attuando quello che l'entità coloniale sionista auspicava, cioè la israelizzazione della, della società, e avviene anche da noi. Diciamo che noi ci stiamo muovendo e vogliamo continuare a muoverci insieme anche appunto a tutte le realtà che hanno controfirmato questo, questo comunicato, questo appello a un'azione repentina, affinché insomma intanto ci sia giustizia contro queste incarcerazioni del tutto illecite, affinché appunto vengano accertate le diciamo anche le modalità con cui i detenuti stanno affrontando le incarcerazioni, ma anche le modalità in cui queste accuse vengono portate avanti, perché tra l'altro la Corte di Cassazione aveva in precedenza, a maggio se non ricordo male, aveva annullato la, sì, la sentenza, esatto, del Tribunale di Genova, per poi richiedere nuovamente al Tribunale di Genova di fare ulteriori indagini, dopo che sembrerebbe, almeno questo è quello che ci è stato detto anche dagli avvocati che stanno seguendo questi casi, sembrerebbe che appunto siano arrivati degli atti chiamati atti AVI da parte di Israele, ovvero dei documenti dell'intelligence, chiamiamola così, israeliana, documenti che però sembrerebbero completamente privi di qualsiasi autenticazione, quindi sono mancanti di firme, mancanti di timbri, quindi insomma l'accusa si sta basando su,
1: sicuramente
0: su documentazione, su una documentazione che non è neanche tra l'altro totalmente legittima, ecco.
1: Sì, sì, che non è ammissibile nei tribunali italiani, cioè le veline,
0: esatto,
1: dei servizi,
0: esatto,
1: di altri paesi.
0: Esatto, assolutamente. In particolare poi da parte di una entità, chiamiamola così, che tra l'altro sta portando avanti un genocidio, quindi insomma questo è veramente molto, molto grave. Per quello appunto dicevo, noi stiamo continuando a muoverci anche qui sull'isola, soprattutto perché la cosa che è più inquietante forse in tutto questo, tra le varie cose inquietanti, cioè non la più inquietante, però sicuramente è molto preoccupante che la Sardegna stia venendo utilizzata in questo modo, e soprattutto che il popolo sardo magari non sia neanche completamente a conoscenza di tutto questo. Noi non vogliamo che la Sardegna sia un'isola di morte o di addestramento alla morte, dove tra l'altro la morte viene creata materialmente, vengono creati gli strumenti come nella fabbrica di bombe RVM a Domus Novas, o come per esempio
1: a cui è
0: dove
1: stato
0: la morte
1: concesso...
0: viene
1: A cui è stato concesso un ampliamento, se non erro.
0: Esatto,
1: no?
0: Esatto, tra l'altro. Quindi qui si vede anche, si manifesta molto chiaramente la responsabilità e la complicità delle nostre istituzioni in questo senso. Questa cosa va affermata e noi anche come sarde abbiamo il dovere di fare questo, non solo per la nostra terra ma anche per i nostri fratelli e sorelle in Palestina, così come in Libano, così come in tutti quei luoghi in cui quelle armi diventano strumento di morte e di uccisione. E poi tra l'altro la nostra isola viene utilizzata come avamposto della morte, perché siamo pieni di poligoni militari sparsi in tutta l'isola, le IOF o le IDF, io preferisco chiamarle IOF, cioè le forze di occupazione israeliana, vengono ad esercitarsi qui sulla nostra terra, o addirittura le strumentazioni militari utilizzate vengono studiate all'interno delle nostre università, perché le nostre università hanno degli accordi con delle aziende di armi, in particolare con la Leonardo SPA. Quindi tutto questo fa parte di una di un disegno ben più ampio che noi abbiamo il dovere di contrastare quanto più possibile con tutte le nostre forze. Appunto, noi non vogliamo che la Sardegna sia un luogo di morte o dove la morte viene degli altri viene preparata insieme alla nostra, e non vogliamo neanche che la Sardegna sia un luogo di detenzione per i palestinesi o per qualsiasi prigioniero politico, e ci teniamo anche a dire che non vogliamo assolutamente che la Sardegna sia il resort dei soldati sionisti delle IOF in vacanza qui dal genocidio. In questo momento la situazione è veramente sconcertante, perché la nostra isola è piena di sionisti, piena anche di strutture che li stanno ospitando, e questo insomma aggrava ulteriormente la situazione. Noi non crediamo che la Sardegna debba essere o possa essere un avamposto per i criminali sionisti. Il popolo sardo si è dimostrato più volte fratello del popolo palestinese, e noi a tutto questo non ci stiamo. Per noi è gravissimo sapere che un compagno palestinese illecitamente imprigionato per l'amore per il suo popolo e per aver aiutato il suo popolo da tanti anni a questa parte si trovi in questa situazione così grave, così disumana, che va contro qualsiasi tipologia di diritto umano.
1: Sì, considerando anche le condizioni, appunto, che dicevi anche te prima, le condizioni comunque della insopportabilità al calore e di questi ultimi giorni, no? Dentro il carcere di Bancale, insomma, che mette a rischio la vita anche di tutti coloro che comunque stanno dentro quel carcere, no? Giusto il tempo di, tra virgolette, giusto il tempo di chiudere la Sinara, che era un altro esempio su cui ci sono fatte tante battaglie, no? Per chiudere l'altro carcere speciale, per aprirne poi un altro, diciamo, in qualche modo in sordina, perché ultimamente magari in Sardegna era conosciuto, però insomma da un punto di vista delle condizioni carcerarie, da un punto di vista anche del continente, chiamiamolo così, se ne sapeva ben poco di questo carcere, no?
0: Certo, infatti noi vogliamo assolutamente evitare che la Sardegna diventi questo, cioè diventi una terra di detenzione. Tra l'altro poi sì, assolutamente il carcere di Bancali, come dicevamo anche prima, ha già ricevuto diverse segnalazioni per le condizioni in cui riversano i suoi detenuti. Pensiamo anche è un carcere di alta sicurezza, di massima sicurezza, quindi noi siamo ci uniamo alla preoccupazione della famiglia e del team legale, perché oggettivamente pensare che due palestinesi si trovino lì in questo momento è qualcosa di veramente agghiacciante e ingiusto, soprattutto per chi come loro non meritava un trattamento, del genere. Cioè, chi si spende, diciamo, per aiutare la popolazione sofferente viene criminalizzato, ingiustamente processato e addirittura incarcerato e lasciato a marcire in condizioni veramente al di là di ogni possibilità immaginativa da parte nostra, e chi invece dovrebbe essere quantomeno preso in considerazione come entità criminale per i crimini che oggettivamente sta commettendo davanti agli occhi di tutte e tutti, si trova invece completamente libero, in una condizione di totale libertà, anche qui sulla nostra terra. Quindi questo, dal nostro punto di vista, è agghiacciante e va contrastato. Quindi speriamo che, insomma, intanto speriamo che questo appello venga ascoltato e che si arrivi, diciamo, a trovare una soluzione immediata, per quantomeno per accertarsi delle condizioni di Riad al-Bustanji e capire, insomma, come procedere, ma poi soprattutto che venga fatta giustizia. In questo senso noi continueremo ad essere una rete per tutti i prigionieri politici palestinesi qui in Italia, così come anche per i prigionieri politici palestinesi che si trovano altrove, compresi quelli che stanno nelle carceri israeliane, dove sappiamo che il trattamento riservato
1: è sicuramente peggiore. Insomma,
0: è anche sicuramente peggiore.
1: Anche
0: sì,
1: delle affermazioni degli stessi ministri israeliani. Vedo che,
0: esatto,
1: come Sassari per la Palestina avete firmato anche l'altro appello, comunicato nato di richiesta di libertà, appunto, per tutti i prigionieri palestinesi in Italia, dalle mobilitazioni del 18 di sabato,
0: sì,
1: 18
0: sì, esatto,
1: luglio.
0: Esatto, diciamo, c'è stato un coordinamento nazionale e quindi abbiamo aderito, ovviamente, per portare avanti le istanze anche da questo punto di vista per tutti i prigionieri politici palestinesi e per la Palestina e il suo popolo meraviglioso e combattente.
1: Ti chiedo giusto com'è andata, insomma, che cosa vi siete portati, diciamo, come a Sassari, che cosa va portato, se la mobilitazione del 18, poi se non erro c'è stata anche il 19 luglio a Sassari, non la domenica.
0: Sì, sono stati due giorni, sì.
1: Sì, perché, insomma, il carcere sta un po' fuori, quindi avevate un po' moltiplicato,
0: esatto,
1: le iniziative. Insomma, se questa cosa ha aumentato l'attenzione, la percezione di che cosa sta avvenendo sul territorio, se sono state iniziative importanti, per capirci.
0: Ma allora, diciamo che non sarò molto, positiva da questo punto di vista, perché la partecipazione non è stata altissima. Cioè, noi ci aspettavamo, o comunque forse non ci aspettavamo, però speravamo in una partecipazione più corposa. Però sicuramente le persone che hanno seguito i due momenti, intanto, vabbè, erano già persone che vicine al popolo palestinese e alla causa, e diciamo che anche questo ci ha permesso di rispondere all'appello della famiglia e del team legale in maniera repentina, perché appunto noi siamo state contattate ieri mattina e poi prontamente abbiamo stilato il comunicato e sentito tutte le varie realtà per poterlo rendere pubblico prima possibile, in modo che non si perdesse tempo, perché comunque stiamo parlando di una condizione estremamente grave per al-Bustanji, quindi è necessario agire prontamente. Diciamo che l'auspicio è quello che si riesca un pochino a riprendere con delle mobilitazioni e con delle azioni quanto più concrete possibile per aiutare non solo i prigionieri politici palestinesi, ma anche la Palestina e il suo popolo, così come il Libano e il suo popolo, e anche noi stessi, a contrastare, diciamo, l'ingerenza dell'entità sionista e del sionismo in generale. Penso che sia una responsabilità collettiva che ci dobbiamo prendere, tutte e tutti, senza avere paura o anche magari avendo paura, però con la consapevolezza che sia la cosa giusta da fare in questo momento.
1: E magari, appunto, come dicevamo anche prima, insomma, con Clara, una giornalista della rete No Bavaglio, magari anche mettendo un'attenzione a questo DDL antisemitismo che vuole essere fatto passare in sordina, ma che in realtà vuole limitare proprio le critiche, le mobilitazioni, le azioni di solidarietà, insomma, non solo messe in atto, la denuncia, l'informazione messa in atto non solo dai giornalisti, ma da qualsiasi attivista che, come dici te, vuole promuovere delle azioni concrete in solidarietà e per far finire l'occupazione in Palestina.
0: Assolutamente, diciamo, assolutamente. Sì, diciamo che questo è l'ennesimo tentativo di criminalizzare, di mettere un freno al dissenso e anche alle proteste, che dal nostro punto di vista sono legittime, perché non stiamo protestando per il nulla cosmico, ma stiamo protestando perché ci sono in questo momento persone, fratelli e sorelle, che stanno venendo ammazzati, cioè non è che muoiono così all'improvviso, non gli è permesso di vivere la loro vita in libertà. Ha una popolazione intera sotto occupazione da oltre un secolo. Diciamo che le motivazioni per essere arrabbiate e per manifestare il nostro dissenso penso che ci siano, che siano presenti in abbondanza, ecco. Quindi in questo senso chiediamo alle persone di prendersi questa responsabilità, perché è giusto farlo in questo momento.
1: Indubbiamente. Guarda, io ti ringrazio, ovviamente, insomma, se ci sono altri momenti di mobilitazioni nonostante, insomma, il periodo di calura estiva, insomma, la radio ovviamente aperta a dare, se ci saranno altre mobilitazioni, a raccontarle, magari a darvi voce anche per quello che avviene, insomma, le mobilitazioni che, come dicevi te, auspichi che riprendano con un po' più forza.
0: Sì, esatto. Io ringrazio tantissimo voi, grazie veramente di cuore, speriamo che anche questo possa in qualche modo essere d'aiuto e di supporto ai prigionieri nelle carceri, e vi saluto ancora ringraziandovi tantissimo. Niente, libertà per tutti i prigionieri politici palestinesi e libertà per la Palestina, per il Libano e per il loro popolo.
1: Certo.
0: E per tutti noi.
1: Certo.
0: Grazie,
1: buona lotta.
0: Buon proseguimento. Buona lotta.
1: Ciao.

0: Firenze, che è appena appunto tornata dalla Cisgiordania, per raccontarci qual è la situazione e cosa appunto ha visto con i suoi occhi. Ci senti?
1: Sì, buongiorno.
0: Eccoci.
1: Buone sentite,
0: allora, bene, ti chiederei appunto, tu sei andata in Cisgiordania, sei appena tornata ieri notte, l'altro ieri notte, e quindi hai visto e sei stata presente, diciamo, in quest'ultimo periodo in cui mi dicevi, mi raccontavi anche, c'è stato un po' un cambio evidente di approccio, anche soprattutto da venerdì scorso, dagli ultimi fatti di venerdì scorso, durante i quali hanno perso la vita quattro palestinesi e anche due israeliani, ma comunque sembra un po' un'escalation, anche se la situazione non è mai leggera. Sicuramente negli ultimi giorni c'è stato un po' un cambio di passo, quindi ti chiederei di fare un po' un quadro, come sei andata, in che situazione eri e anche di quello che hai visto.
1: Sì, perfetto, ciao a tutte e tutti. Tutto allora, sì, io sono partita insomma più di due settimane fa, quindi ho potuto sicuramente vedere questa escalation di cui tu parli, proprio, diciamo, osservando la pratica, l'azione violenta e di avanzamento dei coloni sul territorio. Io sono partita con associandomi a questa campagna di supporto a villaggi, contadini, pastori, insomma situazioni cittadine della Cisgiordania, che si chiama FAZA, una campagna che è promossa da un coordinamento di comitati popolari, quindi fondamentalmente una rete di persone appartenenti a vari villaggi della Cisgiordania, palestinesi. Quindi è interessante, la campagna è guidata prevalentemente, totalmente da palestinesi, persone palestinesi che quindi, diciamo, spostano la solidarietà internazionale che arriva sul territorio a seconda delle necessità dei diversi villaggi appunto in Cisgiordania, dove ci sono situazioni di tensione particolari, ovviamente con coloni e militari israeliani. Quindi io sono andata e facendo questa attività di documentazione, monitoraggio, interposizione quando necessario, in una prospettiva ovviamente di cercare di abbassare la tensione o comunque l'impatto dell'attacco dei coloni eventualmente sulle popolazioni locali, e sono stata presente in due villaggi, diciamo nella zona fra Ramallah e Nablus, quindi proprio nel centro della Cisgiordania, e ho visto quindi come è cambiata la situazione dopo il venerdì 24 luglio, di cui parlavi tu, infatti, che è stata una data abbastanza cruciale, perché si sono verificati a Tel un episodio classico, purtroppo, nella vita quotidiana dei palestinesi, quindi una invasione, un assalto da parte di un gruppo di settlers, come li chiamano, cioè di coloni, che regolarmente insomma praticano azioni di invasione, di disturbo, di provocazione di terreni, di case, di villaggi, con ovviamente azioni violente, no? Di aggressione sia a oggetti di lavoro, attrezzi, insomma case, abitazioni e persone. Di fronte all'ennesimo, diciamo, assalto alla popolazione palestinese di questo villaggio che si chiama Tel, appunto nella zona di Nablus, c'è stata appunto una colluttazione, una risposta da parte anche dei palestinesi, e è stata in qualche modo sottratta un'arma agli israeliani. Insomma, il risultato di questo assalto, e che poi ha visto l'intervento anche di militari israeliani, che come sappiamo bene solitamente fondamentalmente intervengono per appoggiare l'azione dei coloni, e quindi il risultato purtroppo è stato l'uccisione, l'assassinio di quattro palestinesi, e in questa colluttazione sono morti anche due israeliani, un colono e un militare. Ovviamente questa situazione ha portato poi nei giorni successivi a un'escalation della rappresaglia da parte sia di militari che di coloni israeliani in tutta la Cisgiordania, tra l'altro che coincideva con il sabato, che è appunto lo Shabbat, il giorno festivo per i coloni. Lo segnalo perché stando lì sul territorio le compagne palestinesi che ci hanno ospitato hanno sempre segnalato come il venerdì sera, il sabato e il sabato sera siano i momenti più cruciali di tensione proprio nella vita quotidiana, perché sono i momenti appunto fondamentalmente coloni sono liberi, non lavorano e si danno appunto liberamente a scorribande in cui appunto praticano maggiori atti di distruzione, di violenza, di provocazione. Quindi il sabato successivo ovviamente sono esplose numerose rappresaglie in giro per tutta la Cisgiordania, con i soliti assalti alla popolazione, alle macchine, distruzione di fabbricati insomma rurali, fattorie, case, abitazioni, e un avanzamento insomma maggiore dell'occupazione. Allo stesso modo, parallelamente, i militari sono intervenuti entrando insomma nelle città principali, ovviamente parliamo di Jenin, Hebron, insomma anche quelle un po' più storicamente con una resistenza più forte, e anche nei villaggi, in moltissimi villaggi di cittadine di tutta la Cisgiordania, ovviamente anche lì facendo rappresaglie, perquisizioni. L'ultimo dato che avevo, ma sicuramente può essere aggiornato da insomma stanotte, da ieri notte a oggi, insomma erano stati arrestati più di 30 persone palestinesi, case occupate con diciamo affissione di bandiere israeliane sulla casa, eccetera eccetera. Quindi questo un po' è stato il panorama generale. Dall'altro lato c'è da dire che la popolazione palestinese da anni ormai, soprattutto in seguito al 7 ottobre, quindi tutto quello che è stato il peggioramento delle condizioni in termini di repressione da parte dei militari e dei coloni israeliani dopo il 7 ottobre, vengono diciamo già appunto da tempo rianimando quella che è una rete di organizzazione informale che è presente sia all'interno dei vari villaggi fra famiglie, clan, insomma realtà della popolazione civile che sono sul territorio, così come fra i vari villaggi, forme di comunicazione, di solidarietà spesso tramite social, tramite insomma telefono, vari punti diciamo di osservazione che vengono stabiliti, in cui ci sono turni di giorno, turni di notte, insomma le stesse persone palestinesi si organizzano ormai da più di 2 anni per monitorare gli spostamenti, l'avanzamento, gli attacchi dei coloni soprattutto, e quindi cercare di avvisarsi, coordinarsi, proteggersi, sostenersi a vicenda. Quindi sicuramente in questi giorni è aumentata la tensione, è aumentata anche la necessità di attivazione di queste reti di solidarietà interne anche a appunto comitati, famiglie o comunque insomma realtà della popolazione civile palestinese. Non so se vado avanti, sì, raccontando un po'.
0: Sì, assolutamente, okay. Ma appunto c'era anche un articolo oggi sul manifesto che raccontava come un altro palestinese è stato colpito ieri durante un raid dell'esercito, ma che comunque il concetto è che gli israeliani, soprattutto come proprio come azione del ministro della difesa Katz, dà ordinanze per occupare terre, cioè dà comunque la possibilità di occupare terre, in particolare 20 ettari nell'area di Jenin, e quindi di ampliare anche e di oltre 11 chilometri di strade militari nel governatorato. E questo appunto, come dicevi te, poi si concretizza nell'ingresso indiscriminato nell'occupazione delle case, degli oliveti da parte dei coloni, questi che vengono chiamati giovani delle colline, che poi sulla RAI erano stati anche chiamati escursionisti. C'era stata questa, un giornalista della RAI che li ha chiamati escursionisti, e quindi ecco, sì, se ci puoi raccontare come avviene, anche se appunto è immaginabile.
1: Assolutamente. Sì, fra l'altro la questione escursionisti è tragicamente ironica perché è stata presa, copiata, tradotta dalla definizione di hikers dati appunto dai media ufficiali israeliani, ovviamente all'indomani di quello che di fatto era un assalto dei coloni, che insomma non è certo una novità. Sì, quello che può essere interessante che io condivida un po' proprio come ho visto sul campo, appunto come l'azione che fra l'altro dopo il venerdì 24 luglio si è incrementata, quindi ho proprio potuto vedere come l'avanzamento, la strategia, la tattica di avanzamento dei coloni nelle zone rurali, al di là di quelle che sono le pratiche che purtroppo conosciamo da anni proprio del governo, dell'esercito, no? Di costruzione di muri, di moltiplicazione di checkpoint, di recintamento di cittadine intere. Noi siamo passati, per esempio, faccio dei nomi perché è interessante poi anche localizzare, no? Sinjil è una cittadina appunto nei pressi di Ramallah che è totalmente recintata e con filo spinato, c'è un checkpoint per entrare, quindi come se noi per andare al paese, insomma, tornare a casa devi passare regolarmente tramite una sorta di frontiera, no? Quindi questo già sappiamo come negli anni si sia moltiplicato e sicuramente come loro raccontano, dopo il 7 ottobre purtroppo c'è stata un'espansione di queste forme di precarizzazione e di immobilità, no? Cioè il fatto di proprio impedire ai palestinesi la mobilità a livello spaziale e creare una precarietà proprio della vita quotidiana, perché se tu non sai mai a che ora parti da casa per poter arrivare al lavoro e magari ci metti mezz'ora o magari ce ne metti quattro, magari ci metti una giornata intera perché magari chiudono il checkpoint, cioè ovviamente questo ha prodotto una impossibilità, quasi come per noi può essere stata la pandemia all'ennesima potenza, no? Un'incapacità a pianificare la propria esistenza a livello familiare, lavorativo, personale, proprio diminuto in minuto. Oltre a questo, che purtroppo insomma penso tutte le persone che hanno seguito un po' la storia della colonizzazione del territorio palestinese conosciamo già, c'è una dinamica che è tra virgolette recente, che comunque è stata implementata, cioè rafforzata negli ultimi tempi, negli ultimi anni, che sono appunto queste forme di costruzione degli avamposti, cioè da colonie strutturate come le conosciamo, con le casettine tutte uguali, collocate nelle alture delle varie colline, perché ovviamente la strategia colonialista israeliana punta sempre alle alture perché sono i luoghi da cui controlli il territorio, da cui controlli le risorse idriche, le fonti d'acqua che vengono spesso occupate e piano piano ti espandi a livello territoriale, energia elettrica e tutto. Diciamo per gemmazione vengono prodotte da queste colonie degli avamposti che inizialmente cominciano come o delle tende oppure vengono occupate delle grotte che insomma sono abbastanza numerose in zone rocciose. Spesso le tende vengono magari rubate a popolazioni beduine, insediamenti beduini che vengono sfollati appunto con la forza, atti di violenza, provocazioni, il furto di greggi, di pecore, di capre, eccetera. E poi questi, diciamo, primi insediamenti si trasformano piano piano in container oppure vengono occupati poi piano piano tramite una pratica di avanzamento territoriale, di espansione della colonizzazione, altri casolari magari già in parte abbandonati oppure proprio in cui appunto le persone palestinesi vengono cacciate, sfollate con la forza, forza di provocazione, assedi. Io ho potuto documentare direttamente, eravamo in un appunto sempre nella provincia di Ramallah, questo caso molto pesante a Jalud, una piccola, diciamo, un villaggio in cui in quel momento esattamente due case palestinesi che erano sulla, diciamo, la cima di una collina abbastanza prossima ad altri praticamente colonie più strutturate, era completamente assediata da una decina, quindicina di coloni che avevano bloccato l'unica via di accesso a questo piccolo agglomerato di case, impedendo alle poche persone che erano rimaste, praticamente una famiglia, qualunque tipo di accesso alle risorse vitali, cioè erano stata staccata la corrente, gli era impedito l'accesso all'acqua e non potevano, praticamente nessuna persona del villaggio poteva accedere alle case per poter portare del cibo, insomma alimenti, acqua, così. Addirittura la popolazione si è avvicinata col sostegno ovviamente falso, ipocrita di 3-4 soldati che però sono stati comunque presi a pietrate da questi coloni, e che nel momento in cui la popolazione del villaggio ha cercato di sfondare con una ruspa per togliere, diciamo, la terra che era stata messa sulla via d'accesso per impedire appunto l'avvicinamento della popolazione locale per sostenere questa famiglia che era presente assediata da giorni, è stata la reazione dei coloni, è stata una rappresaglia sul villaggio, ovviamente con atti di violenza, incendi, devastazione, addirittura un bambino è finito in urgenza. Questo è un caso classico, quindi assedi in cui piano piano si sfollano le persone, alberi di olivo sradicato, questo già lo sappiamo, ma questa pratica che raccontavo, che vorrei raccontare, di uso di persone minorenni, colone, quindi settler minorenni, vedi anche bambini di 12, 13, 14 anni, insomma in su fino ai 16, 17, in maniera strategica, perché ovviamente praticando atti che poi formalmente sono spesso considerabili illegali anche di fronte a una ipotetica giurisdizione israeliana, ovviamente essendo minorenni non sono perseguibili, oltre al fatto che ci si vende l'immagine del povero piccolo pastorello innocuo, no? Di fatto questi sono ragazzini, ci raccontavano i compagni palestinesi fra l'altro di casi di ragazzini presi da orfanotrofi o piuttosto da situazioni familiari molto complicate in cui che vengono nutriti d'odio, in quanto li si narra che la loro famiglia è stata distrutta da ovviamente gli arabi, dai palestinesi. Comunque li vedi proprio perché facendo monitoraggio abbiamo avuto anche contatti ravvicinati, proprio volti imbruttiti a 14, 15, 13 anni dalla cattiveria, dall'odio, che vengono praticamente sfruttati per andare con i greggi rubati ai beduini o ai pastori palestinesi, e praticamente costituiscono una sorta di diciamo gruppo d'avanguardia, nel senso che vengono lasciati in questi insediamenti, tende, tendopoli, case diciamo occupate da poco, e da lì loro quotidianamente avanzano con questi greggi di pecore, di capre rubate ai palestinesi, facendo un'azione non solo di disturbo, perché ovviamente scendono in mezzo alle case, si avvicinano progressivamente sempre di più ai centri abitati, provocano, registrano, fanno video, distruggono tutto quello che trovano sul cammino, non solo ovviamente pecore e capre che si sa mangiano di tutto, quindi germogli di olivi, olive stesse, ortaggi, seminativi, insomma ovviamente fanno terra bruciata, ma gli stessi ragazzetti ovviamente distruggono tutto quello che trovano sul cammino, rubano attrezzi da lavoro, danno fuoco, spaccano telecamere, spaccano insomma materiale da lavoro, e oltre a fare questa azione di disturbo e di provocazione soprattutto nei confronti di quelle che sono le case, le abitazioni, gli insediamenti che magari si trovano a metà strada fra la colonia più strutturata, che in alcuni casi è presente anche da 30, 40, 50 anni, in questo territorio che c'è nel mezzo tra la colonia strutturata e il villaggio, la cittadina palestinese, ovviamente esistono varie abitazioni rurali di palestinesi, appunto accampamenti di beduini eccetera, e quindi piano piano loro avanzano come una sorta di appunto di avanguardia, non solo disturbando, provocando, ma di fatto fanno anche proprio una mappatura del territorio. Cioè noi mentre documentavamo, loro stessi ci documentavano a noi con droni, con telecamere, con video, prendono le misure, capiscono quali sono le case eventualmente da occupare successivamente, quali sono le vie da attraversare per poter avanzare sempre di più, e quindi è diciamo l'impressione condivisa da chi ci ospitava è che questa sorta di questo esercito di piccoli coloni minorenni lanciati appunto in avanzata non solo serve per occupare territorio in maniera rapida, ma ovviamente in una ipotesi di perdita anche di quella che è l'attuale governo appunto Netanyahu e dell'estrema insomma destra radicale, a ottobre quando ci saranno le elezioni, comunque costituiscono una forma di costruzione di milizie fondamentalmente, che poi anche in caso di eventualmente risultato negativo alle elezioni possono ovviamente rimanere sul territorio, e quindi sono milizie già conformate. Fra l'altro poco tempo prima che io arrivassi appunto a luglio, Ben-Gvir, no, il ministro della sicurezza israeliana, Vaticano aveva appena proposto di trasferire il corrispondente di più di $1 million a un gruppo che sostiene appunto i coloni, quindi armandoli. Questi gruppetti di minorenni coloni pastorelli che vanno in avanzamento solitamente vengono coordinati ci sono dei coordinatori regionali o comunque locali che sono coloni comunque politicamente strutturati, armati appunto con queste fucili o mitragliette, perché le mitragliette sono quello che gli è stato dato appunto dal governo israeliano, e fondamentalmente coordinano differenti avamposti della provincia intorno a specifiche appunto cittadine e quindi monitorano la situazione, forniscono a questi ragazzi, ragazzetti, alcuni casi sono anche parenti, figli, nipoti, insomma tutto il necessario per procedere, li mandano fondamentalmente in avanscoperta e poi subentrano in molti casi per alzare la tensione. Quindi nel primo villaggio in cui sono stata appunto Cariot, pochi giorni prima che noi arrivassimo, il colono capo dell'avamposto, che avevano in qualche modo occupato già il territorio disseminativo della famiglia contadina in cui noi eravamo andati in supporto, e che aveva delle serre, ha delle serre tuttora in cui produce ortaggi, che poi è il sostentamento economico della famiglia, e quando intendo famiglia intendo almeno 10 nuclei abitativi, perché figli, nipoti eccetera, avevano già occupato un territorio disseminativo, l'avevano devastato appunto con l'azione delle pecore e delle capre, e stavano scendendo per minacciare con la mitraglietta, sparando in aria, tentando anche di puntando la mitraglietta in fronte al contadino proprietario delle serre, per obbligarlo, per spingerlo, provocarlo a smantellare queste serre, perché appunto a loro interessa di fatto il territorio nudo, no? Per poterlo poi occupare e espandere. Nel secondo caso, un villaggio che si chiama Bufalà, un po' diverso, perché rurale comunque, ma più che di base tutti i villaggi in Cisgiordania hanno un'economia anche basata, o comunque una tradizione profondamente radicata nella cultura comunitaria della raccolta delle olive, quindi comunque c'è una radice contadina in tutte le cittadine, anche quelle un po' più dedicate magari ai servizi, al commercio, più ricche. Quindi comunque la questione dei territori di olivi, che sono sempre meno accessibili, che ormai sono praticamente possibile andare a raccogliere olive giusto in quei 4 olivi che sono rimasti intorno ai villaggi, perché tutto il resto è stato o sradicato o occupato. Però questa seconda cittadina, Abufalà, invece è una cittadina in cui c'è una forte presenza di anche persone che hanno familiari all'estero, insomma della diaspora negli Stati Uniti, quindi con un importante ruolo magari delle rimesse economiche, quindi anche un'economia un po' più fiorente. Ma questo per far capire anche come l'azione violenta della colonizzazione sia assolutamente interclassista rispetto alla popolazione palestinese. In ogni caso, lì abbiamo potuto osservare come nel giro di 2 giorni, fra il venerdì e il sabato, c'è stato un avanzamento di questi pastori, che arrivavano solo a una certa distanza di qualche centinaio di metri dalle case in cui noi eravamo, che erano un po' le case di frontiera, la barriera di protezione rispetto al villaggio. Nel giro di 2 giorni hanno scavallato le case, hanno distrutto dei vetri, delle telecamere, della fattoria, sono praticamente andati avanti e hanno continuato a monitorare, e hanno poi il giorno in cui siamo andati, l'ultimo giorno, insediato una tenda, quindi un nuovo avamposto molto più vicino alle case, no? Quindi c'è stato non solo un incremento della violenza il sabato dopo gli eventi di Tel, perché sono stati fatti incendi eccetera, assaltate persone, macchine, abitazioni, fattorie eccetera, ma anche proprio un'accelerazione dell'avanzamento territoriale della colonizzazione. E non so, magari se vuoi qualche domanda.
0: ti ho lasciato andare, perché effettivamente hai dato un quadro molto, molto chiaro e vivido di quello che sta succedendo lì sul territorio, perché poi appunto noi leggiamo, però in effetti le dinamiche sul campo sono veramente allucinanti, e sono fatte di piccole, che sono piccole cose, ma violente e continue, questa è la cosa che a me veramente impressiona tantissimo, e sono costanti da sempre, e immaginare che ci sia appunto una recrudescenza, che si stia alzando l'asticella su come sta andando avanti l'occupazione, alla fine è questo, della Cisgiordania, con il supporto ovviamente dell'esercito del governo israeliano, è quello il loro scopo. Quindi hai dato veramente un quadro molto chiaro della situazione. Quindi direi che se non hai altro in particolare...

risaglia. I militari ovviamente sono intervenuti al fianco di questo avanzamento, noi l'abbiamo visto sul campo intervenendo con gas lacrimogeni, appunto oltre a occupare proprio le cittadine nella, diciamo, a Turmusaia, che è una cittadina vicina alla nostra, è stato proprio fatti, come dicevamo, rappresaglia casa per casa, è stata occupata una casa per più di 48 ore con tanto di bandiera messa su, ma soprattutto sono state bloccate completamente ogni forma di viabilità. Cioè quello che i militari fanno, oltre a reprimere, perquisire, arrestare, è interrompere la viabilità fra un villaggio e l'altro, proprio per impedire che i palestinesi si organizzino, si spostino per portarci solidarietà, quindi attaccando villaggio per villaggio internamente, qualcuno di più, qualcuno di meno. Spesso le comunità, i comitati si organizzano in tempo reale, c'è una costante aggiornamento, no? C'è l'incendio lì, c'è il blocco del checkpoint là, cioè stanno attaccando quella fattoria, le persone sono organizzatissime da questo punto di vista, quindi poi c'è una grande spinta alla solidarietà che sta anche aumentando, quindi mi piacerebbe chiudere anche un po' segnalando questo, no? Sì. Cioè magari non c'è una forza politica in questo momento chiara, organizzata, univoca, che in qualche modo raccoglie l'esasperazione e l'azione anche di risposta della popolazione palestinese, che comunque agisce in una totale disparità, perché affronta ovviamente un esercito e dall'altro lato milizie praticamente armate, quando è una popolazione civile assolutamente disarmata, che al massimo può usare qualche pietra per difendersi. Quindi l'esercito interviene per interrompere quello che è un flusso di solidarietà, di supporto. Tra l'altro vorrei segnalare che fazza è carino, perché è proprio una parola tipica del linguaggio palestinese, che vuol dire mutuo aiuto di fronte al pericolo, no? Il fatto di la pratica di venire in soccorso solidarie reciproco di fronte a una situazione di emergenza, no? Quindi c'è una forte tendenza, una forte capacità di risposta, di reazione delle persone di fronte a questa situazione, mentre l'esercito cerca di limitare questo tipo di reazione. E vorrei segnalare anche l'ultima cosa, che invito, visto che comunque l'autunno sarà caldo, perché appunto il terrore, di molte persone palestinesi con cui noi ci siamo confrontate, è quello che questa escalation sia in qualche modo manovrata per far sì che si crei una situazione in Cisgiordania di guerra, no? Ovviamente di intervento massiccio armato maggiore, magari anche in vista di destabilizzare la situazione del territorio, poiché appunto fino a ottobre dovrebbero esserci le elezioni proprio della Knesset, no? Del governo israeliano, quindi creare una situazione di destabilizzazione per portare questa esasperazione palestinese a eventuali reazioni, no? Più organizzate, più radicali, e quindi poi giustificare un ulteriore incremento della repressione. Quindi settembre, ottobre, novembre sarà un periodo soprattutto che coincide anche con la raccolta delle olive ed è un'azione fondamentale non solo per l'economia ma anche proprio per la struttura culturale, quella che è la forza del radicamento comunitario, no? E poi forse nativo proprio, direi, cioè del popolo palestinese. La raccolta delle olive è un momento che storicamente di grande convivialità, oltre al fatto che la maggior parte praticamente tutte le famiglie vivono, se non commerciando, ma anche solo alimentandosi del proprio olio, ed è anche una pratica comunitaria in cui si passa da un appezzamento all'altro, ci si dà una mano, come di fatto accade in parte nei nostri territori, ci si condivide il cibo, si pranza insieme, si canta insieme, quindi è un momento molto forte e che sta essendo sempre più messo in difficoltà, molte famiglie ormai non possono più raccogliere, quindi tanto fazza, invito a cercare su internet il contatto, sta raccogliendo adesioni da qui appunto a, siamo già a fine mese, comunque da qui all'inizio della raccolta delle olive, per andare un po' a fare quello che abbiamo fatto noi, quindi un'azione di supporto sul campo nell'attività di raccolta delle olive e di monitoraggio in caso di attacco di coloni. Esistono anche molte altre organizzazioni,
non governative che agiscono da decenni sul territorio, quindi c'è l'imbarazzo della scelta per decidere di partire dall'Italia per provare in qualche modo a portare un supporto concreto, una solidarietà attiva, e devo dire non è irrilevante dire

0: che è anche un'esperienza molto forte e bella, perché noi siamo qui abituate a vivere costantemente bombardati da media ufficiali in cui l'immagine della persona palestinese, della Palestina, è totalmente svilita e rivittimizzata, per cui c'è persone distrutte, povere, uccise, bombardate, dilaniate, arrestate, disperate. Ecco, la Palestina non è solamente questo, è un paese, un popolo occupato, sì, in maniera violenta, sì, è un popolo che resiste con una grande dignità anche culturale, c'è un'ospitalità spropositata, che è qualcosa che noi che viviamo in Europa con l'ordine del giorno, diciamo, i CPR, le frontiere, i morti in mare, c'è un grande insegnamento, perché un popolo che è colonizzato, attaccato da decenni, continua a ricevere le persone che vengono da fuori con una ospitalità spropositata. Noi ci hanno riempito di cibo, di caffè, di tè, sono più, diciamo, hanno una cura nei confronti della persona ospite che è un grande insegnamento di vita, davvero, e quindi c'è una grande anche protezione nei confronti delle persone che vengono a supportare. Quindi lo condivido anche per restituire un po' la parte, diciamo, più di fioritura di quello che è la cultura palestinese, che è ancora molto forte, che è fatta di danze in cerchio, che è fatta di tamburi, che è fatta di cibo, che è fatta di accoglienza. Quindi l'invito è andare a conoscerla direttamente, al di là della narrativa istituzionale, insomma, che costantemente cerca di cancellare la dignità e la forza di questo popolo, che invece ha molto da insegnare in termini proprio di profondità del senso della vita, e che è attaccato in maniera radicale alle radici degli olivi e sta lì in qualche modo a veramente insegnarci anche quello che vuol dire vivere il territorio, insomma, esserne parte. E volevo chiudere un po' così, perché
1: bellissimo,
0: mi sembra importante.
1: Sì, rimanda qualcosa di molto bello e di resistente, senza dubbio. E quindi va bene, ti ringrazio.

0: invece ritorniamo in voce perché abbiamo ricevuto la chiamata dal compagno dei Castelli che ci aggiorna su come è andata l'assemblea di ieri al Lago di Nemi, di cui avevamo dato conto appunto durante le nazionali di ieri. Ci sei?
1: Sì, ci sono, mi
0: Eccoci.
1: Sentite?
0: Sì, sì, perfetto.
1: Allora, buongiorno a tutti e a tutti. Sì, volevo un attimo fare un breve report della manifestazione che abbiamo svolto ieri al Lago di Nemi, con una calura veramente che non ha nulla da invidiare a Roma, purtroppo, perché pure qua in provincia le situazioni ormai si assottigliano sempre di più, le differenze con Roma, stiamo diventando appunto un grande suburbio inglobato. E detto questo, ieri c'erano oltre un centinaio di persone, quindi siamo stati molto contenti di riuscire alla manifestazione, perché comunque sono cose molto particolari, a volte non vengono ben comprese, insomma ci vuole tanto lavoro per portare tutta questa gente in piazza, specie di questi tempi, e quindi ci siamo messi davanti a questo cantiere che, lo ricordo, è in attività e costa 1 milione di euro di soldi del PNRR, perché stanno realizzando uno scempio al Lago di Nemi. Sia il comune che la città metropolitana, il comune governato da centrodestra, la città metropolitana, come sapete bene, dal centro-sinistra di Gualtieri e soci. E questo scempio insomma, è un cantiere, si chiama di sport lineare, inclusivo per i disabili, in realtà sono 2 colate di cemento per mettere 4, per giustificare appunto l'installazione di alcuni attrezzi sportivi di misera, infima utilità. Sostanzialmente è una pedana di legno che non serve assolutamente a nulla, che fa giro su se stessa in una zona che prima era completamente verde, dove c'erano e ci sono, abbiamo visto anche ieri, delle famiglie ricicliali piuttosto, insomma, che giustamente la reputano loro, in prossimità della spiaggia, di una delle 2 spiagge piccole, minuscole, del Lago di Nemi, che è rimasto abbastanza intatto, specie se confrontato sicuramente al più noto Lago di Albano, che sta a pochi chilometri prima e che è stato per buona metà completamente cementato da attività commerciali, turistiche, ricettive di ogni tipo. Ora, questo lago si sta a prosciugare velocemente, così come il Lago di Albano, che però è profondo 170 metri, mentre quello di Nemi solo 24, e hanno perso entrambi tra i 6 e gli 8 metri negli ultimi 40 anni per prosciugamento dovuto sia all'espansione della cementificazione. Siamo diventati 350.000 abitanti in tutti i castelli, quindi serve l'acqua, sia per la gestione scellerata prima dei comuni e poi da ACEA, ACEA 2, che è quella che vuole costruire pure l'inceneritore, che preleva l'acqua dai pozzi, okay? Così magari un po' ne porta pure al fabbisogno idrico del quello che loro chiamano termovalorizzatore, ma in realtà è un bruciatore a tutti gli effetti. Allora ieri ci siamo riuniti, abbiamo detto: guardate, cioè, qui le istituzioni sono state interpellate centinaia di volte, ma non per modo di dire in queste settimane, non sono intervenute in maniera decisa, e nonostante esposti, segnalazioni tutte formali, a voce, di persona, stanno in grossa difficoltà perché non riescono a produrre nessuna amministrazione gli atti del progetto, che non ci sono stati consegnati, che confermano che questa schifezza si può fare e che crea un precedente grave per il Lago di Nemi, perché se uno comincia a buttare cemento sulle sponde del lago, il progetto neanche velato dell'attuale sindaco di Nemi, per il quale sarebbe bisogno una trasmissione intera, ma che non ci abbiamo sicuramente tempo.
0: No, magari adesso no, magari appunto ne dedicheremo un po' di spazio.
1: Certo. Però se volete un giorno la facciamo, quando non abbiamo niente di meglio da fare. Però
0: detto no, questo, no, assolutamente, Entropia siete già venuti, riaccoglieremo molto volentieri.
1: Parlare di questi personaggi, e dicevo che praticamente non sono intervenuti e non hanno, secondo noi, nessuna carta in regola, e quindi l'autorità di controllo, che sono i guardia parco, i carabinieri forestali e i vigili urbani del comune di Nemi, non sanno cosa dirci, non sanno che verbali produrre, e quindi c'è un'inerzia che favorisce questo cantiere, che dovrebbe secondo noi essere immediatamente sequestrato e smantellato, questo abbiamo detto ieri, e niente, quindi stiamo lavorando affinché questa cosa si verifichi, come è successo 2 anni e mezzo fa per un altro cantiere pubblico sulla seconda spiaggetta, a distanza circa 3 chilometri da quella dove siamo stati ieri. E io finisco dicendo che oggi, per esempio, succede una piccola, grande, importante cosa al comune di Nemi, cioè si riunisce il consiglio comunale, che sono veramente pochissime persone perché il comune ha 2.000 abitanti, immaginate voi, per trasformare un'area boschiva dedicata a un vivaio che ha venduto appunto la sua attività ad un'attività di commercializzazione di idrocarburi, cioè un distributore di carburanti, quindi un'attività industriale in pieno parco regionale dei Castelli Romani, che comunque continua a timbrare tutti nulla osta per questi progetti.
0: Mi sembra proprio un'ottima conversione, proprio la più adatta.
1: La transizione grigia abbiamo chiamata sostanzialmente, per contrario, in un'area dove c'è un pozzo idrico che ha già stoppato progetti di un'isola ecologica, perché ovviamente poi si infiltrerebbe tutto il pergolato, che può essere in questo caso appunto roba di benzina e gasolio, e quindi c'è forte rischio, e quindi oggi si riuniscono per convertire, fare una variante al piano urbanistico comunale sulla base di una, pensate voi, una perizia fatta dal committente, una perizia di parte che ha detto quella non era boschiera, si è sbagliata la regione, il comune e il parco, e questi hanno detto sì, c'è la regione, siamo sbagliati, siamo già stavamo di vario, cioè, quindi è tutto un po' così, ecco, si può fare un po' tutto, è il famoso paese delle libertà, ecco, per chi ha i soldi, per chi ha il potere, e invece ieri ci siamo collegati facendo diversi interventi, pure parlando, sempre c'era una compagna che ha parlato del fatto che questi progetti, non il benzinaio ovviamente, almeno là, ma questi di sport lineare che sono anche e di altri progetti simili, tipo il centro canale al Lago di Nemi, sono stati spacciati dall'amministrazione come progetti inclusivi per i disabili, tutte le volte, sempre, per 3 progetti almeno. Questa compagna si è arrabbiata altamente perché non è vero, ha visto i progetti, ha visto quello già realizzato, per esempio del centro canoa, che non è assolutamente inclusivo, non permette l'accesso ai diversamente abili, e quindi con questa loro propaganda sta a piene mani dai media locali, si fanno belli e poi dopo fanno girare questi soldi pubblici per cose, insomma, che poi diventano roba turistica di gentrificazione che vogliono bloccare. E abbiamo visto di recente appunto le manifestazioni a Mallorca, molto partecipate da migliaia di spagnoli, catalani, forse sarebbe meglio lì, che sono stancati perché non c'è più un equilibrio tra chi ci vive e le attività che vengono rilasciate e implementate per far venire troppi turisti, e quindi c'è un ragionamento più complessivo. Ed infine ci siamo collegati un pochetto pure facendo presente che in Val di Susa, per chi non lo sapesse, perché questo è un movimento, diciamo, qui da noi che sta allenato da poco, che in Val di Susa non c'è distinzione tra buoni e cattivi, per fortuna è tornata alla ribalta la questione, evidentemente la cosa interessa solo quando c'è sangue in giro o presunto tale, perché i media sono veramente degli sciacalli, però in realtà anche perché lì le istituzioni sono sempre poste in maniera diciamo reprimente, controllante, eccessivamente saturando quella valle, evidentemente non si sono interfacciati con la popolazione che non vuole quel progetto, evidentemente hanno costruito rapporti con altre realtà e singoli, non solo in Italia ma da tutta Europa, e questa cosa li spaventa alquanto. Quindi poi questi progetti in cui si dice che la valle non resiste più, ormai ha accettato l'opera con le sue compensazioni, non è vero, questa propaganda, come quella per esempio quel sul genocidio in Palestina, viene rispedita al mittente quando esplodono queste contraddizioni in maniera, diciamo, un po' più attiva, come posso dire. Quindi pure questo, cioè, non stiamo a cercare di fare il nostro piccolo, questo comitato organizzato che si chiama Protezione dei Boschi dei Colli.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

Maria di Susa nacque una delle prime formazioni partigiane d'Italia. Fu un giuramento

0: Torniamo in voce, siamo sempre sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Abbiamo in collegamento un compagno dalla Val di Susa. Ci senti? Ci sentite?
1: Mi senti?
0: Sì, perfetto. Allora, da poco è finita la conferenza stampa che si è tenuta su in Valle, anche oggi giornata di vessazioni da parte del governo e dello Stato in Val di Susa. Ci puoi raccontare che cosa è stato detto a questa conferenza stampa? Voi vi trovate a Venaus, si è tenuta, giusto?
1: Allora, la conferenza stampa è stata a Susa, adesso da Susa ci stiamo rispostando a Venaus. Okay. Perché di fatto stamattina ci siamo un po' ritrovati, era già stato detto, ma ricapitolo un attimo, stamattina ci siamo ritrovati che questo campeggio che avevamo in programma da diverse settimane è stato, diciamo, attraverso un'ordinanza che non era stata del prefetto, che non era stata comunicata preventivamente, come di solito avviene, è stato di fatto impedito. Quindi i terreni sui quali doveva sorgere il campeggio sono stati circondati dalle forze dell'ordine, così come anche il presidio di San Giuliano. Quindi uno dei pochi comuni che ospitava anche un presidio notab che non era diciamo all'interno di questa ordinanza prefettizia era il comune di Venaus, dove sorge appunto il presidio di Venaus, e quindi ci siamo spostati lì. Ora adesso stiamo tornando ed effettivamente è da quando siamo arrivati, da poco dopo che siamo arrivati, che è circondato dalle camionette. Anche adesso ci sono Digos, Celere, che sta sulla strada davanti a Venaus, e quello che abbiamo anche detto in conferenza stampa è stato un po' ricapitolare quello che stava succedendo, perché è stata aggiornata l'ordinanza, seduta stante praticamente subito dopo il nostro arrivo, dicendo che era vietato il campeggio anche a Venaus. Ora, a differenza degli altri due posti, le persone partecipanti erano già sul posto, e quindi di fatto quello che collettivamente è stato deciso è che noi da qui non ce ne andiamo, zona rossa o no.
0: Quindi dovrete resistere anche senza scatole di fagioli, perché si è aggiunta a questi divieti anche.
1: Questa delle scatole di fagioli ce l'hanno risparmiata oggi, però effettivamente tutte le altre ordinanze sono veramente simili. Tra l'altro è veramente una situazione che è abbastanza un unicum anche nella storia del movimento. Sicuramente è un movimento che anche per tutti i compagni, tutte le compagne che sono venute qua, più grandi o meno, cioè lo sanno, la Val di Susa è super militarizzata, chi sta qui e chi lotta qui è abituato alla presenza in gente delle forze dell'ordine. Di fatto però cioè, questa qui è proprio una prova di forza, no? Forse perché il governo non è contento di come hanno gestito l'ordine pubblico nella giornata di lotta della scorsa di sabato, però di fatto è strano avere così tante forze dell'ordine in una zona di un presidio notav al di fuori delle zone di cantiere. Cioè, Venaus, per chi non c'è mai stato o non se lo ricorda, non è una zona prospiciente a un cantiere del TAV. Lo era nel 2005, ma non lo è adesso. E quindi è assurdo che ci siano svariate camionette, che la Digos ci stia guardando in questo momento, che ci sia il comandante dei carabinieri di Susa che ci segue mentre stiamo entrando al presidio di Venaus. Questo è effettivamente una militarizzazione importante, e tuttora ci sono delle camionette al presidio di San Giuliano, al presidio di Tradurivi, ci sono tutti i posti abbastanza vicini tra di loro, ma non sono presidiabili nello stesso momento contemporaneamente dalle stesse camionette. Quindi diciamo che ci sono nuovi punti in cui questa militarizzazione si è distribuita, cioè ci sono, perché gli sbirri poi sono anche dentro ai vari cantieri. Quindi, diciamo che è una situazione un po' peculiare, ecco.
0: Allora, restiamo a disposizione, grazie mille per l'aggiornamento, e salutiamo voi anche quindi quelli che vi stanno seguendo in questo momento. Salutateli da parte nostra. Ricordiamo anche eventualmente di potersi aggiornare a tutti e tutti tramite la radio compagna Blackout. Alle 13 c'è stata anche una diretta della trasmissione Notav. Sì. Per voi che siete sul posto, comunque restiamo a disposizione, i microfoni sono sempre aperti. Che viva!
1: Guardate, noi vi ringraziamo un sacco per la disponibilità, per il fatto che ci state accompagnando in questo momento di lotta, e comunque lo ribadiamo, è stato deciso collettivamente che noi continueremo a stare qui. Stasera c'è la proiezione del documentario su Palestine Action, che qualcuno di voi forse ha già proiettato in qualche spazio sociale, e quindi noi rimaniamo qua. Ovviamente magari il programma potrebbe cambiare a seconda di come vanno le cose, però qua stiamo ormai, siamo qui e non ci muoviamo.
0: E quindi
1: vi ringrazio.
0: Immaginiamo che anche l'accesso e raggiungere il Venaus, il campeggio, non sia facile, però eventualmente ci fosse qualche compagno o compagna in zona all'ascolto che possono raggiungere e dare sostegno a chi sta resistendo nel posto, lo faccia. Bella, un abbraccio.
1: Grazie, un abbraccio a voi, ciao.
0: Grida forte la Valsusa.

0: Sono le 17:06, entriamo in voce, siamo sugli 87,9 di Radio Onda Rossa. Questo pomeriggio faremo alcune corrispondenze e per l'appunto passiamo subito la voce ad una compagna che si trova all'Aquila. Ci senti?
1: Sì, mi sento, mi sento.
0: Perfetto. Se vuoi raccontarci che cosa sta succedendo, ci sta in atto un presidio, giusto?
1: Sì, allora, non proprio adesso, però tra poco, perché inizia tutto alle 18, però di fatto con il collettivo Fuorigenere, che è un collettivo transfemminista attivo all'Aquila oramai da 13 anni circa, e abbiamo organizzato questo presidio in merito a quanto è successo pochi giorni fa, in cui c'è stato il suicidio di una giovane allieva della scuola, ispettori e sovrintendenti di Coppito della Guardia di Finanza. E dato che stavamo seguendo in realtà alcune vicende che da 2 anni a questa parte si verificano all'interno di questa scuola, che dovrebbe essere un luogo di formazione, ma che in realtà ci sta facendo tanto interrogare su quanto avviene là dentro, perché 2 anni fa ci fu un'accusa di stupro e lesioni aggravate nei confronti di un capitano della Guardia di Finanza, che è stato denunciato da un'allieva. E altri 3 istruttori furono poi indagati per maltrattamenti e per l'esistenza di questi gruppi WhatsApp, che addirittura si chiamavano Caccia all'allieva, dove si scambiavano foto e commenti vari sulle varie allieve della scuola. C'è stato il processo, alla fine lui è stato accettato per il rito abbreviato, però di fatto l'ultimo episodio in cui c'è stato il suicidio di questa ragazza ci ha fatto un po' dire: ok, è ora che facciamo capire che hanno gli occhi puntati addosso, nel senso che basta questa omertà, basta questa finta protezione delle cose che accadono là dentro, perché lo stesso sindaco della città, diciamo, è uscito con vari comunicati, soprattutto uno contro Ilaria Cucchi, che sta facendo interrogazioni parlamentari per chiedere appunto verità in merito a quello che succede là dentro, dopo tantissime segnalazioni che sono arrivate. Ci ha tenuto solo a dire che la scuola rappresenta il fiore all'occhiello del luogo di formazione, diciamo, in quel campo per la città. Insomma, anche il sindaco non, di fatto sì, chiede che venga fatta luce, ma poi non, le stesse istituzioni hanno ignorato in questi anni tutto quello che è accaduto là dentro. E quindi ecco, volevamo un po' sia esprimere solidarietà nei confronti della ragazza, che comunque purtroppo evidentemente non ha retto il peso di quei luoghi e di quello che accade in quei luoghi, sia per chi ha avuto il coraggio di denunciare e chi continua anche a segnalare tutto quello che appunto che di grave accade dentro quella scuola. Di fatto questo.
0: Perfetto, grazie mille. Quindi ricordiamo alle 18 c'è un
1: Sì.
0: presidio.
1: Alle 18 siamo un presidio che regge appunto con lo slogan Guardia di Finanza, basta omertà, non è un caso isolato, è violenza di Stato. Queste, diciamo, sono le parole che abbiamo scelto per lanciare questo presidio a Piazza Italia all'Aquila. Chiaramente la storia non finisce qua, andremo avanti e continueremo a monitorare quanto, diciamo, accadrà poi nei prossimi mesi.
0: Perfetto, ti ringraziamo e questi microfoni restano a disposizione per eventuali aggiornamenti.
1: Ok, grazie mille.
0: Grazie e buona lotta.
1: Grazie, ciao.
0: E come stavamo dicendo poc'anzi, sarà un pomeriggio pieno di corrispondenze, è una giornata molto intensa nel nostro stivale, da nord a sud, per tutte e tutti quelli che fossero a Roma, che potessero raggiungere Spin Time alle 17, è partito un presidio. Per tutte e tutti quelli che fossero invece che abbiano la possibilità di poter raggiungere la zona della Val di Susa, accorrono a sostenere i compagni e compagne. E da breve cercheremo di aggiornarvi su quanto sta accadendo direttamente da voci presenti sul posto. Bella.

0: Grazie, grazie.
1: Grazie,
2: grazie,
1: grazie. Grazie, grazie moltissimo ancora. Ora vorremmo presentarvi un brano. Questo brano si chiama Dopo niente è più lo stesso.
3: Are you ready? Let's jam!

Venerdì serata collettiva dei fratelli del profeta al centro sociale Pagacer Pranzo, via Casal dei Morti 5221. Serata a favore dell'impegno unito e coerente contro tutti i presidi della lotta al sistema da parte dei movimenti giovanili sulle infrastrutture. Cucina bio-vegan e musica africana dei Maori del Bangladesh con i magrebiotici. Distribuzione gratuita di birra bio-organolettica e dell'opuscolo sulla lotta all'impegno sulla socio-resistenza nei lager. Proiezione del corto Libertà per i fratelli di Macarabaua di Remo Pannocchia. Concerto di pizzica e ballate scoto-israeliane con i Contaminazio. A chiudere discoteca afrofinnica del DJ Bob e musica organica di mantenimento.

Dante fu arrestato e condannato all'ergastolo. La sua famiglia internata in un manicomio criminale. Al suo paese fu cambiato nome e lui fu rinchiuso in una cella di 2 metri per 1, alta 1,50 m, con 18 kg di catene addosso, nella completa e muta oscurità per 12 anni, prima di essere trasferito al manicomio dove infine morì. L'arma con cui aveva attentato al re, affiandolo ad un braccio. Un temperino di 8 cm.

0: donne e uomini, anche neolaureati, che a causa della crisi a detta dell'azienda potrebbero rimanere senza lavoro.
1: L'uomo è caduto in un silos, rimanendo intrappolato, sommerso dal grano.
2: Aspettare e sperare.
3: I lavoratori a progetto che attualmente stanno lavorando dentro, che io li chiamo schiavi.

Buongiorno a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori di Radio Onda Rossa. Iniziamo le trasmissioni per questo venerdì 31 luglio, ultimo giorno di luglio, finiamo con la fine della settimana. E ben svegliate a tutte e a tutti. E un saluto particolare a coloro che invece sono già in moto da tanto tempo e sono già al lavoro dalla mattina presto. Iniziamo con un comunicato che per quello che riguarda l'agenda di oggi e poi passiamo velocemente ai titoli e alla rassegna stampa. E l'agenda di oggi ci racconta di un appuntamento ai Castelli Romani, mi sembra, adesso ce lo guardiamo meglio, non ce lo dice, vediamo, comunque il Comitato contro l'inceneritore, di cui la radio ha dato anche informazione ieri in alcuni approfondimenti, a Santa Palomba, scusate, la data è oggi 31 luglio 2026, l'appuntamento è al Parco Archeologico. Il 31 luglio il corteo dalla nuova rotonda del primo presidio in via della cancelleria all'ingresso del cantiere alle ore 18. Vi leggo però il comunicato che dice: il potere romano credeva di non incontrare opposizione, ma ha toccato con mano che la comunità ribelle di Santa Palomba è mossa da una determinazione senza quali nel sostenere la difesa della terra che vive ogni giorno. Abbiamo saputo essere una comunità capace di rispondere colpo su colpo al criminale disegno inceneritorista di Gualtieri. Sono quasi 4 anni che li teniamo inchiodati, ma i rilevanti ritrovamenti archeologici dell'ultimo mese hanno determinato un radicale cambiamento della situazione, perché quei ritrovamenti stanno a testimoniare che ci troviamo davanti a un autentico giacimento che rende inidoneo il sito, imponendo l'abbandono del criminale progetto. Per questo abbiamo indetto la manifestazione del 31 luglio, partiremo dalla nuova rotonda di via Cancelleria, dove 2 mesi fa organizzammo il primo presidio Il Fosso Siamo Noi, muovendoci al grido di Santa Palomba Libera lungo il perimetro del sito fino a raggiungere l'ingresso del cantiere. Qui terremo l'assemblea che informerà tutta la comunità ribelle di ciò che nel più ampio contesto storico archeologico dell'area di Santa Palomba sta venendo alla luce e di come il Parco Archeologico Ettore Ronconi costituisca il solo progetto realizzabile nel sito AMA. L'appuntamento è dalle 18 per una grande manifestazione per ribadire ancora una volta che né poteri né sentenze potranno mai fermarci. La locandina recita: stop inceneritore, subito il Parco Archeologico Ettore Ronconi. Il corteo il 31 luglio a Santa Palomba, l'indirizzo è in via della Cancelleria all'ingresso del cantiere alle ore 18. Questa era la notizia per quello che riguarda l'agenda di oggi. Passiamo ai titoli dei giornali dopo un piccolo brano musicale.

0: di quello che è accaduto.
1: Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
2: Invece per fortuna il computer si è acceso, sono le 8:07, iniziamo con i titoli dei giornali di oggi. Prima una carrellata generale su quello che ci offrono i giornali. Che oggi, diciamo, le pagine, la carta stampa di oggi 31 luglio si concentra principalmente su due eventi, cioè, principalmente, poi leggeremo nel dettaglio le prime pagine, che sono il cosiddetto assalto dei migranti all'enclave spagnola di Ceuta in Marocco, quindi una grande quantità di persone che hanno attraversato i confini, stanno cercando di entrare in Spagna, sostanzialmente entrando in questa assurda enclave che la Spagna ha fuori dal suo territorio, e avranno le loro buone ragioni. E la seconda è sostanzialmente il discorso di Mattarella ieri al Quirinale, discorso che è diciamo ricorrente, credo, nel senso è ricorrente tutte le volte prima dell'estate, viene denominato discorso del ventaglio. Poi andremo a guardare, ha fatto una panoramica sulla politica italiana, un po' che tutti definiscono un po' obliqua, nel senso facendo pochi riferimenti specifici, ma poi sostanzialmente riferendosi al caso Roggero, ai Notav, diciamo le cose che possono interessare il presidente in questo momento. Dobbiamo però ricordare che in realtà, se guardate i giornali online, la notizia del momento è l'annuncio che ha dato la Casa Bianca sul fatto che l'annuncio di Trump, credo direttamente, sul fatto che sarebbe stato trovato l'accordo tra Hamas cioè l'accordo con Hamas per un disarmo in cambio del ritiro completo di Israele dalla striscia di Gaza. I giornali di ieri ne parlavano come, cioè nel senso i giornali di oggi che sono stati chiusi ieri ne parlano come un accordo molto vicino. Stamattina c'è questo annuncio, vedremo poi nel dettaglio, leggiamo magari l'Ansa, ma non ci sono ancora moltissimi dettagli, e comunque lo trovate solo ovviamente sui giornali online.

Allora, quindi, come prima cosa vi leggo l'ANSA su questa notizia che dice: scusate, qui non riesco, eccomi. Trump, accordo storico sul disarmo completo di Hamas, Israele uscirà da Gaza, ma solo una volta completato il disarmo, questa è la condizione. Oggi il Board of Peace ha raggiunto l'accordo storico per il disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati a Gaza. Si tratta di un passo monumentale verso una pace e una sicurezza durature. Questo però lo scrive Donald Trump su Truth. Una volta completato il disarmo, le forze israeliane si ritireranno e la forza internazionale di stabilizzazione collaborerà con una nuova forza palestinese di polizia palestinese per garantire la sicurezza di Gaza a beneficio dei suoi residenti e dei paesi vicini, aggiunge il tycoon. La conferma dell'accordo raggiunto arriva anche da alcuni responsabili di Hamas. Il vertice sulla fase 2 della tregua si terrà presto, fra virgolette, al Cairo, riportano alcune fonti. Hamas ha confermato l'accordo raggiunto con Israele per la seconda fase della tregua, che prevede il disarmo del movimento islamico che governa la striscia di Gaza. Due responsabili hanno affermato alla AFP che è stato raggiunto l'accordo, confermando dunque le parole del presidente americano Donald Trump. Hamas rimane ferma sui suoi obiettivi nazionali rappresentati dalla tutela dei diritti del popolo palestinese. La questione delle armi è legata ad altre questioni come il ritiro di Israele dalla striscia di Gaza e non la ricostruzione. Non intraprenderemo alcuna azione se le forze di occupazione non rispetteranno gli obblighi previsti dall'accordo, lo ha detto Ghazi Hamad, membro della delegazione negoziale di Hamas, in un'intervista ad Al Jazeera.

Iniziamo con la lettura delle prime pagine dei giornali di oggi. Mi capita sott'occhio La Stampa per prima, comunque abbiamo in cartaceo La Stampa, Repubblica, Il Sole 24 Ore, Il Manifesto e Il Domani, Editoriale Domani, e poi ci andiamo magari a leggere da online le prime pagine dei quotidiani della destra. Destra e destra più retriva possiamo scegliere. Cominciamo con La Stampa, che dedica una grossa fotonotizia a quella che dicevamo, la notizia rimbalzano tutti, a Ceuta. Ceuta, assalto all'Europa, per niente allarmista. Migranti dopo la traversata a nuoto, transitano. Scusate, la descrizione della foto è: migranti dopo la traversata a nuoto transitano al varco di Ceuta per passare il confine tra Marocco e Spagna sotto gli occhi della Guardia Civile. Migliaia di migranti a nuoto in Spagna, 11 annegati, Madrid in via militari, l'Italia pronta a sospendere il patto di Schengen. Queste dichiarazioni della Meloni. Poi non ci sono articoli che approfondiscono questo in prima pagina, non ci sono, diciamo, incipit, ne parleranno nelle pagine interne, a pagina 2 e 3, infatti. E il secondo titolo più grande della stampa è dedicato al caso Roger, diciamo, titolo al discorso di Mattarella, però si concentra sul caso Roggero perché il titolo è Roggero, il richiamo del Colle. Mattarella: non si adatti la legge a comportamenti individuali. Sui no TAV Mattarella dice no, violenza inaccettabile. Le regole della democrazia, il commento in prima pagina di Alessandro De Angelis: devono essere fischiate le orecchie a molti, ascoltando le parole di Mattarella nel suo discorso alla cerimonia del ventaglio ai comizianti davanti al carcere di Bollate. Chiaramente La Stampa, essendo il giornale di Torino, si richiama in ogni punto possibile la lotta no TAV, contro cui diciamo si scaglia ogni piesso spinto. Poi c'è un altro editoriale di Ugo Magri: le leggi vanno osservate e fatte rispettare, altrimenti la Repubblica cesserebbe di esistere. Il presidente usa un'espressione ancora più forte, quasi drammatica: rischieremmo l'abdicazione dello Stato. Sergio Mattarella ha in mente il caso Roggero, la vicenda dell'orefice condannato per omicidio dei suoi rapinatori, del quale gli viene chiesta insistentemente la grazia, quasi strattonandolo. Non anticipa il verdetto, ma avverte. Poi La Stampa ci dà conto di un'altra notizia di cui che risuona su, cioè, su al molte altre pagine, altre prime pagine: la sorpresa del PIL sale oltre le attese, ma il lavoro frena. Le guerre in Iran e in Ucraina alimentano pressioni sui prezzi del petrolio e dell'energia, eppure l'economia europea continua a mostrare segnali di tenuta. Vedremo poi magari in qualche altro giornale se si riesce a sfaccettare un po' di più questo entusiasmo per questo 0,1% di crescita, soprattutto vediamo sulle spalle di chi si sta appoggiando. E per quello che riguarda invece La Stampa ancora, in taglio destro, Francesco De Felice, schiaffo Thyssen, l'AD promosso l'AD del rogo in fabbrica. Fango sulla memoria dei 7 operai morti nell'incendio di ThyssenKrupp a Torino del 2007. Harald Epshan, allora AD di ThyssenKrupp Italia, è stato nominato al vertice di Reselstein. Quindi una promozione per l'AD di ThyssenKrupp Italia. Poi, come solo con l'ironia, che solo l'ironia, diciamo involontaria, che solo i giornali riescono ad avere, c'è un articolo che è dedicato a Via Poma. Via Poma, il giallo infinito, la pista nascosta e il DNA, in cui sostanzialmente si dice, cioè non sappiamo se c'è una nuova pista, ma loro dicono: su questa storia si sono stati scritti migliaia di articoli, ma loro a quanto pare non si esimono dallo scriverne un altro. A pagina 17 potrebbe esserci una nuova pista, ma insomma, dopo 36 anni forse non ne leggiamo più da questi microfoni. E poi incubo a Messina, crolla un palazzo, 6 sono i disperti. Questo è un evento che c'è stato a Messina.
Poi qualche riferimento al calcio, un riferimento alla, alla furia di Putin, strage in Ucraina, un missile cade in Polonia, questo lo leggiamo da qualche altro giornale, e per quello che riguarda la prima pagina della Stampa, diciamo che possiamo considerarci soddisfatti.

soddisfatto naturalmente. La Repubblica ovviamente titola, ah no, la Repubblica dà un titolo diverso, perché che non compare invece sulla Stampa, che titola la resa di Nordio, il ministro si autosconfessa e dopo un anno e mezzo chiede ai giudici l'arresto del libico al-Masri, maggioranza in tilt. Diciamo altro argomento, si divide sul riconoscimento facciale e rinvia il voto sulle chat di Del Mastro. Questo tema della richiesta di Nordio degli arresti di al-Masri, che è risibile in questo momento, però non ne dava notizia la Stampa, e invece Repubblica sì. Poi al centro una foto dei migranti a nuoto verso Ceuta, Meloni apre crisi con Sanchez, Meloni, perché la Meloni ha chiesto lo stop del patto di Schengen per evitare evidentemente nella sua testa che tali migranti arrivino in Italia. Questo, come vedremo forse cioè più avanti, ha fatto anche abbastanza arrabbiare la Spagna, che non so se ha fatto delle dichiarazioni, addirittura ha ritirato il ambasciatore. Adesso lo andiamo a approfondire. Poi c'è un editoriale di Michele Ainis, se la sicurezza è liberticida, è un cappio che si stringe intorno al collo giorno dopo giorno, che ci promette sempre maggiore sicurezza, primavera di bellezza, e che infine ci condanna a una morte da impiccati. Questo evidentemente immagino sulla deriva securitaria di questo governo. Vedremo poi se leggere l'opinione di Michele Ainis in base alla quantità di notizie che avremo sul resto dei giornali. Poi missione Air Arabia, 400 militari italiani inviati in teatro di guerra. Gianluca Di Feo, questa pure è una notizia, viene ripresa sicuramente da un altro paio di prime pagine, è l'operazione più segreta, delicata e rischiosa realizzata dalle forze armate italiane negli ultimi anni. Da metà marzo centinaia di militari hanno preso posizione in Arabia Saudita e altri paesi del Golfo per fare scudo contro gli attacchi iraniani. Sono stati schierati in zona di guerra e i migliori sistemi contraerei nazionali, dalle batterie missilistiche SAMP-T ai cannoni antidrone Skynext, dai caccia Eurofighter all'aereo radar Gulfstream Stream Q. E questo poi continua all'interno, e vedremo se leggerlo da questo giornale o da un altro. Una notizia interessante, sempre dalla prima pagina di Repubblica, naturalmente in riferimento al discorso di Mattarella chiude il caso Roggero, no a legge adattata ai singoli. Questa è sicuramente la parte del discorso a cui viene data più risalto quasi su tutti i giornali, credo, tranne su quelli della destra, di cui ci andremo a leggere. Per quanto sto leggendo la prima pagina di Repubblica. Alla cerimonia del ventaglio al Quirinale di ieri, il presidente Sergio Mattarella è intervenuto sul caso Roggero, affermando che cambiare le leggi ad personam sarebbe l'abdicazione dello Stato. Ha poi rimproverato chi non ha condannato le violenze in Val di Susa e ha ricordato l'importanza della difesa comune europea. E sui migranti ha ammonito la destra. Una parte di questa attenzione si è rivolta anche a chi parte, i nostri giovani all'estero. Poi c'è una foto che è stata, credo, pubblicata da Zelensky, una famiglia ucraina che è morta interamente dopo i raid missilistici di ieri della Russia. La famiglia Voronov non esiste più, genitori e 7 figli uccisi dal raid russo. Poi le leggiamo notizie che troviamo sulla destra della prima pagina. Una era quella di Mattarella, la seconda impronte MAGA sulla campagna contro l'epore. Marco Bettazzi dice: uno studio ha analizzato i commenti social lasciati sul profilo del sindaco Lepore e sulla pagina bolognese di Fratelli d'Italia nei giorni successivi alla morte di Fakir. Un numero molto considerevole arriva da account falsi creati negli Stati Uniti. Non ho avuto io il tempo di leggere l'articolo interno, magari dopo gli diamo un'occhiata, perché
Comunque, interessante. E poi dedicano, Francesco Merlo dedica la sua attenzione, il personaggio per lui di oggi è Francesco Marco Rizzo. È troppo facile ridere di Rizzo, il fascio comunista, è troppo facile ridere di Marco Rizzo che più vannacciano di Vannacci, è stato ora cacciato al grido di camerata, camerata, fregatura assicurata dal partito che aveva fondato e del quale era sino a ieri il leader massimo. Democrazia sovrana popolare finirebbe insomma nel lungo elenco degli svitati, sbullonati, macchiettoni della politica italiana, questo fascio comunista Rizzo. Vabbè, questo insomma un po', diciamo, ci interessa fino a un certo punto. Andiamo a leggerci la prima pagina del Manifesto, che mette una foto in prima pagina, grande fotonotizia di Meloni, Salvini e Tajani con un'aria un po' perplessa, spaesata, e il titolo grande è Travolti da un insolito destino. Indietro tutta, dalla sorveglianza di massa al caso del Mastro, dalla legge elettorale alle intercettazioni, la destra confusa e divisa finisce vittima delle sue macchinazioni, ciliegina sulla torta il mea culpa di Nordio sul torturatore libico Al-Masri. In molti stanno, molte prime pagine mettono l'accento sul fatto che, tranne che sul caso Roggero, sul resto dei temi la destra si sta avvitando notevolmente. Il titolo, l'altro titolo importante della prima pagina del Manifesto è La guerra in Iran sconfina in Egitto, riprendono i raid USA, un drone semi sconosciuto terremota il Cairo. Ricominciano a divampare le fiamme nella guerra in Medio Oriente. Per la seconda volta in poco meno di 72 ore le guardie della rivoluzione hanno attaccato la base USA Muwaffaq Salti in Giordania. Un altro raid ha colpito un edificio nel nord del Kuwait uccidendo un operaio. Gli attacchi seguono la nuova ondata di raid aerei condotta dagli Stati Uniti nella notte tra mercoledì e giovedì contro il sud dell'Iran. Il ministro degli esteri Abbas Argaci: non saranno gli Stati Uniti a decidere i tempi della guerra e della pace. Gli effetti economici si sentono anche nei paesi ricchi. In Arabia Saudita il peggior calo trimestrale del PIL dall'inizio del Covid. E si sentono su un paese che ha tentato la strada della neutralità totale per scoprirsi comunque coinvolto, l'Egitto. Un drone ha colpito nel porto di Damietta un'unità gasiera statunitense. Nessuna rivendicazione tranne voci ufficiose da Teheran. Ma c'è chi guarda altrove, a Israele e all'allargamento del conflitto. E la guerra in Iran comunque più o meno non la troviamo, non dico solo, ma solo mi pare sulle pagine del Manifesto. Le altre prime pagine se la sono dimenticata. E sempre dalla prima pagina del Manifesto troviamo le tre notizie in taglio basso. La prima riguarda le fiamme a Spintime, di cui ancora non avevo parlato effettivamente, ma situazione molto grave quella che vive Spintime in questo momento. Vabbè, la radio gli ha dato numeroso spazio ieri e poi più tardi spero che faremo un'altra corrispondenza. Fiamme a Spintime, occupanti in strada, poteva essere una tragedia, ma l'autogestione Spintime, grande palazzo occupato all'Esquilino, ha funzionato anche per spegnere un incendio. Adesso gli abitanti vogliono rientrare nelle loro case. Scusate, tutta Roma solidale li sostiene e il comune prova a mediare. Al momento Spintime è sotto sequestro, gli occupanti sono fuori dalle loro case per strada, quindi insomma devono rientrare. E poi Ucraina, raid russi, 8 morti, razzo cade in Polonia. Questo è un altro tema, vabbè, già della giornata di ieri, di questo razzo che è caduto in Polonia. Quindi diciamo la guerra, che ovviamente quando si fa la guerra poi prima o poi si sconfina, perché non è che questo concetto della guerra chirurgica è avevamo già notato che fosse fallace. La guerra torna alla sua faccia più brutale: massiccio bombardamento russo sulle grandi città ucraine, un missile forse russo cade in territorio polacco, allarme NATO, il premier di Varsavia frena, non era per noi. Intanto il cancelliere Merz deve fare i conti con AFD, la forza di idea.

È la versione del Board of Peace di origine trumpiana che, con i negoziati al Cairo in corso, parla di progressi e tanto ottimismo. Non è del tutto così. L'apertura di Hamas al disarmo arriva con ovvie condizioni che impediscano a Israele di dichiarare la resa del movimento islamico palestinese, ovvero la vittoria che il premier Netanyahu agogna in chiave elettorale. Israele, da parte sua, prosegue con identiche politiche a Gaza: raid indiscriminati e blocco degli aiuti. Oggi l'annuncio dell'accordo, vedremo se sarà reale. In taglio di destra, il Manifesto ci racconta Andrea Colombo un articolo sul quale garantismo. Meloni butta giù la maschera, la regina è nuda e a scoprire l'altarino è un alleato. Il capogruppo di Forza Italia in commissione giustizia Zanetti trasforma il voto sul DL giustizia in un atto d'accusa. Si colgono gli strascichi negativi del referendum. Poi caso Fakir, la morte in diretta tra propaganda e incapacità. Gioacchino Scaduto dice: abbiamo visto tutti il video in cui sono registrati gli ultimi minuti di vita di Fakir a Berraim. Quel giorno era stato visto dare in escandescenza dai residenti della zona che avevano avvertito la polizia. Questo è un editoriale, qui nell'incipit non ci racconta molto, vediamo. Comunque, quantomeno non lasciano cadere nel dimenticatoio questo evento, vedremo se ci sono cose interessanti poi successivamente. E poi anche il Manifesto racconta del Nordio sconfessa se stesso il fascicolo al Masri in procura. Dopo un anno e mezzo di ritardo, Nordio trasmette ai magistrati di Roma gli atti della Corte Penale Internazionale sul torturatore libico, costretto dalla sentenza della Consulta. Questa è la prima pagina del Manifesto, che si chiude con la vignetta di Michael e Mirko. C'è uno che gira vorticosamente e l'altro risponde: è lo Stato che indaga su se stesso. Adesso un minuto di musica per le vostre orecchie e poi passiamo alle altre prime pagine.

purtroppo meno di un minuto di musica per le vostre orecchie, perché è finito il brano e quindi rientro in voce. Vi ricordo che state ascoltando gli 87.9 di Radio Onda Rossa, o forse ci state ascoltando in streaming dal sito www.ondarossa.info. Se volete chiamare così per far sentire la vostra presenza o per comunicarci qualcosa che sta avvenendo, il numero 06 49 17 50. Sono le 8.32 e oggi, se vi foste così quanti ho persi in spazio-tempo, è venerdì 31 luglio. Passiamo a leggere la prima pagina del Domani, che mette due fotonotizie che riguardano le due principali notizie che abbiamo già visto, ovvero prima Mattarella, poi l'Europa, doppio schiaffo al governo, quindi il discorso di Mattarella, il discorso del ventaglio, il presidente sugli scontri tra i poli, tensioni intempestive, più attenzione ai problemi delle persone, poi attacca su Roggero, altolà dell'UE sul riconoscimento facciale con l'intelligenza artificiale, vietato negli spazi pubblici. Questo è il grande riassuntone di tutte le notizie di ieri, perché quello dell'UE non è il discorso di Mattarella. Almastri certifica le bugie di Nordio, chiede l'arresto con un anno e mezzo di ritardo. Intempestive alla consegna del ventaglio, il rituale saluto prima delle ferie estive con i cronisti del presidente Sergio Mattarella, scalpella un aggettivo, uno solo, ma affilatissimo per definire il crescendo di scontri fra partiti, ovvero intempestive. In una frase finiscono così condensati

molti messaggi impliciti, la cui traduzione non autorizzata è troppo presto per scatenare la campagna elettorale, le Camere le scioglie il colle e ove Giorgia Meloni fantasticasse di autosciogliersi, il percorso è regolato dai poteri costituzionali del Presidente. Questo è quello che mette in evidenza il Domani rispetto al discorso di Mattarella di ieri. Spagna, emergenza migranti a Ceuta è l'altra fotonotizia, che è in effetti è impressionante la quantità di persone che sta scappando da un territorio che evidentemente, così a me, io non ho ancora letto gli approfondimenti, però la prima cosa che viene in mente è che deve aver raggiunto temperature impressionanti, hanno un enclave di una potenza europea in Marocco e giustamente stanno cercando di attraversare il confine. E, in una settimana 1500 persone hanno raggiunto Ceuta a nuoto dal Marocco. Il governo italiano valuta lo stop a Schengen con la Spagna. E, poi droni iraniani colpiscono in Egitto, Teheran può arrivare ovunque. Una notizia che riguarda lo sport, l'infinita scherma azzurra, la tradizione che vince sempre, vabbè, una vittoria evidentemente della scherma. E un altro titolo che così da solo non posso interpretare, la malinconia e sradicamento, le ballate dei canadesi erranti. In ultimo, dalla prima pagina del Domani ci sono i due editoriali consueti, editoriali di sinistra. La prima pagina del Domani ha più o meno sempre lo stesso schema, diciamo molto ordinata. Chi vuole uno stato di polizia, un attacco frontale ai nostri diritti civili, dice Piero Ignazzi, con un incipit di editoriale che però non riesco a capire sinceramente in che direzione vada. Evidentemente non bastano, e in effetti non sono bastati se l'altro giorno i Black Bloc e i loro sodali sono arrivati in migliaia in Val di Susa senza che nessuno se ne accorgesse. Hanno potuto devastare in lungo e in largo tutti i cantieri della TAV senza che le forze dell'ordine avessero attivato particolari prevenzioni per fermarli. Reati che in questo caso non c'era bisogno introdurre, in quanto già esistevano prima la devastazione, il danneggiamento, tutto molto strano, un'inerzia, un'incapacità che assomma, pur nella differenza dei casi, con quanto accaduto a Bologna. Quindi questa è la, diciamo, quella parte del giornalismo e della politica che sostanzialmente critica i decreti repressivi di questo governo solo perché non sono efficaci, non perché siano sbagliati. E, almeno questo sembra descrivere questo inizio di editoriale. E poi Mariano Croce su Vannacci, o meno il suo partito. Vannacci è il suo filosofo, non solo Thiel, l'intellettuale è prêt-à-porter. Ancora oggi, nonostante l'ampio discredito che tocca ogni forma di sapere non tecnico, i partiti cercano lustro nel reclutamento degli intellettuali. Il caso più recente è quello del professore di filosofia Lorenzo Gasperini, confluito in Futuro Nazionale di Alberto Vannacci, che va elaborando una piattaforma politica euroscettica, cattolico-tradizionalista e apertamente patriarcale, avversa a ogni declinazione dell'arcobaleno. Gasperini rappresenta nel contesto italiano la manifestazione in scala ridotta di una metamorfosi che nell'ultimo decennio ha interessato la figura dell'intellettuale d'area, innanzitutto entro il vasto arcipelago della destra radicale. Vabbè, comunque è sempre buono sapere chi sta dove, e con questo chiudiamo sulla prima pagina di Domani. Velocemente ci leggiamo la prima pagina del Sole 24 Ore. Le notizie più o meno sono quelle: il disarmo di Hamas, passi avanti nei negoziati. Sappiamo che i negoziati ad oggi sembrerebbero aver raggiunto un accordo. Mattarella sul caso Roggero, non si adatti la legge al singolo. Poi un articolo che titola rispetto a questa grande euforia sul PIL, sui risultati economici raggiunti dall'Italia, credo, non dall'Europa. Sale il PIL, crescita 2026 verso l'1%, scusate, prima avevo detto lo 0,1, invece è l'1%.
Però c'è un articolo, poi vedremo l'analisi, il paese reale fra crescita e scoglio dei costi energetici. Forse qualcuno veramente metterà l'accento su quello che invece è il paese reale rispetto a questo indicatore del PIL, che non molto ci racconta della vita delle persone. La pagina centrale, la foto centrale, scusate, la D Capital punta a 1,1 miliardi sul piano casa tra Napoli e Roma. E per quanto riguarda, poi c'è un ovviamente il Sole 24 Ore fa ancora riferimento alla guerra con l'Iran, visto la ricaduta economica molto importante a livello globale. USA e Iran è guerra aperta, pesanti raid americani, Teheran al contrattacco. Nulla di nuovo rispetto alle altre. Prima di fare una pausa passare alla lettura delle pagine interne, io vi leggerei così al volo le prime pagine dei giornali più prendendo da online le prime pagine, scusate, qui sono una sveglia, dei giornali più di destra, per sapere qual è più o meno il quali sono più o meno le posizioni. Beh, Libero ha cambiato la prima pagina da quando l'aveva aperto, perché dice addio Piscinin, è morto Franco Baresi, la storia di un mito rossonero non morirà mai, quindi una notizia, è morto un ex calciatore. E poi c'è tutto, i successivi tre titoli, due titoli al momento sono contro i 5 Stelle, lo hanno preso per strada, Sposetti ride Giuseppe Conte, e poi ancora sondaggi, quanto vale il partito Diba, panico a sinistra, quindi insomma, vabbè, diciamo abbastanza così polemicucce strumentali. Poi c'è un articolo, una grande foto della Coca-Cola che sembra quasi una pubblicità, Coca-Cola inventata dai frati, la scoperta nel convento di Firenze. Vabbè, questa è la prima pagina di Libero, direi che non ci racconta moltissimo, ovviamente. Il Foglio invece mette in prima pagina, parliamo sempre dell'online, anche questo da quando l'abbiamo aperto stamattina ha cambiato titolo, perché anche lui è su Franco Baresi, è morto Franco Baresi, non vi so raccontare molto io di questo giocatore, quindi vado avanti. E poi invece guerra in Ucraina al mercato di Kiev, è esplosa l'URSS, come si prepara l'Ucraina quando sa che sta per arrivare un attacco e che l'estate dei missili balistici è l'addestramento prima di un inverno su cui il Cremlino scommette di nuovo il cielo violato della Polonia. Poi su Antonio Tajani, fascisti fra virgolette di Tajani, lo stop sul riconoscimento facciale, Fratelli d'Italia è irritata da Forza Italia. Sul discorso di Mattarella il Foglio scrive le tre frecce di Mattarella per difendere la democrazia liberale. Nel discorso del ventaglio il Presidente della Repubblica ricorda alcune lezioni fondamentali: non si legifera con le emozioni, non si gioca con chi minaccia lo Stato, non si governa da europeisti a metà. Poi non continuiamo sul... dedicano ovviamente alla crisi migratoria, sempre il Foglio, la crisi migratoria a Ceuta è una crisi europea, fonti di Palazzo Chigi, l'Italia valuta la sospensione di Schengen con la Spagna, migliaia di marocchini hanno attraversato il confine a piedi e a nuoto, l'enclave spagnola torna al centro dello scontro tra Madrid e Rabat. In ultimo chiudiamo col Tempo, che ancora apre con Franco Baresi, il calcio piange la sua leggenda, ma la seconda notizia, Gaza, Trump annuncia l'accordo, Hamas disarmato, Israele si ritirerà. Questa è diciamo, notizia che sta ovviamente su tutti i giornali online a Ceuta. Poi sempre il Tempo, esplode il modello Sanchez, quindi ovviamente vabbè, il Tempo gli dà la sua sfumatura. Meloni pronti a sospendere Schengen con la Spagna. Ceuta,
Lisei a valanga, quindi diciamo Lisei avrebbe ha dichiarato, perché un virgolettato, stesse scene con Schlein, Conte e Bonelli al governo, come dire se andranno al governo questo è ciò che accadrà. E poi due belle notizie ovviamente che riguardano Spin Time, scandalo, Il Tempo denuncia pressioni indebite su istituzioni e organi tecnici per far incontrare persone dentro Spin Time. Queste definiscono pressione indebite il giusto tentativo degli occupanti di rientrare nelle quelle che sono, che è la loro casa, è stata la loro casa in tutti questi anni. E poi una notizia dedicata ai Notav, i Notav sfidano i divieti, andiamo avanti, questa è una guerra. Questo sarebbe un virgolettato, io non posso affermare se sia vero o meno perché non l'ho sentito. Direi che ci possiamo fermare con le notizie delle prime pagine e facciamo a questo punto 5 minuti di pausa, un po' di più, per passare alla lettura delle pagine interne.

E torniamo in voce, scusate la lunga pausa, sono le 9.02, sempre all'ascolto degli 87.9 di Radio Onda Rossa. Se volete fare una telefonata a questi studi radiofonici, il numero è 06 49 17 50, potete ascoltare la radio e anche riascoltare tutte le trasmissioni che sono andate in onda su sito della radio, che è www.ondarossa.info. Noi stiamo facendo la rassegna stampa e passerei a leggere alcuni articoli delle pagine interne dei giornali di oggi. Ne ho selezionati alcuni, naturalmente potevano essere molti di più, per ora ci leggiamo questi. Dal Manifesto, a pagina 2, troviamo la notizia del retromarcia sul decreto intelligenza artificiale, che è l'ennesimo tentativo repressivo di questo governo Meloni, che sta costruendo proprio la sua identità principalmente le norme repressive. L'articolo richiama dalla prima pagina, travolti da un insolito destino, era il titolo in prima pagina, scusate, mi fa molto ridere. Poi retromarcia sul decreto AI, rischio scontro con la Commissione dell'Unione Europea, il governo dovrà rivedere le norme sulla sorveglianza che aprivano al grande fratello digitale. La sparata degli ultimi giorni, controordine, dice il Manifesto. L'articolo è a firma della redazione, credo, perché non vedo firme, o meglio ritirata. Il decreto legislativo che attua solo nelle sue parti più poliziesche la e-Act dell'UE è destinato a cambiare da qui al 4 agosto, quando il Consiglio dei Ministri dovrebbe licenziarlo. I due articoli incriminati, l'8 e il 10, che allargavano le maglie del controllo facciale senza prevedere autorizzazioni della magistratura, sono finiti nel fuoco incrociato di una maggioranza in fibrillazione e della Commissione Europea. Oltre le proteste delle opposizioni si sono sommati i malumori di Forza Italia, del tutto decisa a intestarsi una virata garantista del provvedimento. L'ordine di scuderia, lo ha detto il capogruppo azzurro Enrico Costa, il riconoscimento facciale è uno strumento importante, ma servono garanzie. A mancare nel testo approntato dal governo erano soprattutto l'autorizzazione di un giudice, attribuita invece al PM, avvertito solo oralmente dalle forze dell'ordine nei casi di urgenza, per l'utilizzo dei dati biometrici raccolti con l'intelligenza artificiale, e la raccolta preventiva di dati per 7 giorni in un certo luogo per prevenire reati. Norme che secondo l'opposizione avrebbero portato a una sorta di grande fratello, ma anche a un frontale diretto con l'Unione Europea. Un portavoce della Commissione, intervenuto in mattinata: non vogliamo che con l'intelligenza artificiale ci sia un controllo pubblico dove noi e voi ci spostiamo quotidianamente negli spazi pubblici accessibili. Quindi questo è un chiaro divieto. Il governo ha fatto sapere di aver capito la lezione. L'Italia continuerà a rispettare la normativa europea a partire dall'AI Act, come fatto finora, in coerenza con le garanzie costituzionali e dei diritti di libertà, la cui verifica aspetta l'autorità giudiziaria, hanno detto da Palazzo Chigi. Quindi, diciamo, ci riferiamo alla possibilità che aveva iscritto il partito in questo decreto di rilevare già dai giorni precedenti dei grandi concentramenti delle manifestazioni, rilevare i dati biometrici di coloro che passavano per quegli spazi. Così a destra è iniziato il lavorio per trovare una mediazione affidata al viceministro della giustizia Francesco Paolo Sisto, che ha preso il filo delle comunicazioni con Chigi in mattinata. Fratelli d'Italia e Lega
avevano imposto il rinvio del voto in commissione affari europei del parere preparato dall'azzurra Cristina Rossello, che molto sommessamente aveva espresso alcuni rilievi su tutti l'opportunità di attribuire il potere autorizzativo a un giudice anziché al PM rispetto all'uso dei dati biometrici raccolti con l'AI, e anche sul riconoscimento a strascico si chiedeva maggiore accortezza. Rilievi infine raccolti nei pareri della commissione giustizia e affari costituzionali con una mediazione soft. I deputati hanno suggerito al governo di valutare di affidare l'autorizzazione al giudice competente o di sopprimere la comunicazione orale nei casi di urgenza di una, a favore di una procedura idonea. Quindi diciamo l'idea era che potesse esserci una comunicazione orale al PM per raccogliere dati biometrici di massa in un determinato spazio, neanche diciamo con una procedura idonea o comunque sì, una giusta procedura giuridica. Sulla raccolta di dati preventivi servirà a specificare l'autonomia tra il momento di mera acquisizione delle immagini rispetto a quello successivo di attivazione delle tecnologie di riconoscimento facciale per l'analisi, e in ogni caso i dati dell'intelligenza artificiale non saranno sufficienti per validare un arresto. Nessun provvedimento incidente sui diritti fondamentali delle della persona possa essere adottato esclusivamente sulla base del risultato di un sistema di identificazione biometrica, hanno scritto. Grazie a Forza Italia è stato migliorato in chiave garantista, ha detto subito Costa. Mi sembra, diciamo, sì, diciamo piccoli miglioramenti, come li chiamano loro. Ora occorrerà vedere come a Palazzo Chigi verranno recepite le indicazioni per modificare il decreto. La mediazione in ogni caso è ritenuta insufficiente dalle opposizioni, sia per la formula timida utilizzata, si valuti di essere garantisti, ha scherzato il deputato di Più Europa Carlo Maggi, sono state recepite solo alcune blande osservazioni, lasciando irrisolti i nodi fondamentali, ha detto la responsabile giustizia Deborah Serracchiani del PD. Del resto i contrasti con quello che prevede il regolamento europeo sono evidenti. L'AI Act richiede ad esempio che l'uso in urgenza sia duly justified fin dall'inizio, mentre il decreto italiano permetterebbe l'avvio della raccolta dei dati biometrici sulla base di un generico fondato motivo valutato dalla polizia con convalida successiva del magistrato. Questa formulazione allenta le garanzie europee, spostando la giustificazione ex post e dando più discrezionalità alle forze dell'ordine. Non è una sottigliezza, ma un fatto sostanziale, questo ci ricorda il manifesto. E ancora, l'identificazione facciale a strascico, con la conservazione dei dati possibile per 7 giorni anche prima della commissione di un reato, creerebbe una sorta di banca dati temporanea che va oltre le eccezioni consentite e viola i principi di scusate, ho perso un pezzo dell'articolo, di proporzionalità e minimizzazione dei dati. L'AI Act infatti parla esplicitamente di ricerche mirate, targeted researches, cioè l'esatto contrario del trattamento automatizzato e generalizzato dei dati biometrici nei luoghi pubblici che si descrive nell'articolo 10 del decreto legislativo. Resta una bizzarria, per così dire, il fatto che di tutto il pacchetto europeo sull'intelligenza artificiale l'Italia abbia deciso di occuparsi praticamente solo degli aspetti che riguardano l'ordine pubblico e la polizia. I tempi stringeranno pure, ma manco tanto. Ed è quasi ovvio leggere il talentato blitz del governo con l'ennesima mossa legislativa che nasce sull'onda di un caso di cronaca, in questo caso le questioni di ordine pubblico della settimana scorsa, prima a Bologna e poi la Valsusa, con un occhio al prossimo autunno che dalle parti della maggioranza sono convinti sarà particolarmente caldo. E mi scuso perché prima ne avevo letto l'articolo a firma Michele Gambiraso e Mario Di Vito, ma non mi ero accorta che finiva sulla pagina successiva. E in realtà questo tema prosegue a pagina 4 del manifesto. Io vi vorrei leggere anche questa seconda parte, che sempre diciamo sotto il titolo Travolti da un insolito destino, che diciamo è quello che mette in collegamento tutte queste pagine, ed è un articolo di Alice Oliverio, scusate. La sorveglianza di massa è vietata e pericolosa. L'avvocato
Blengino, al di là delle correzioni sulla I, il governo va in rotta con l'Unione Europea. Aumentare le pene serve ad aumentare la capacità intrusiva dello Stato. Più la pena è alta, più elevata sarà la percezione di gravità e più sarà consentito violare i dati. E, questa vi leggo l'articolo di Alice Oliviero. E, Carlo Blengino, avvocato specializzato nel diritto penale legato alle nuove tecnologie e all'utilizzo dei dati personali. La maggioranza adesso frena, ma sin qui quali sono le principali differenze tra il regolamento europeo sull'intelligenza artificiale e il modo con cui l'Italia lo sta recependo? L'IACT, questa è la risposta, mira ad armonizzare il mercato unico europeo in relazione alla commercializzazione e all'uso di sistemi di intelligenza artificiale. Solo per alcuni specifici settori dove un sistema tratta dati particolari come quelli biometrici in ambiti sensibili come il law enforcement, l'IACT mira anche a tutelare direttamente il diritto alla protezione dei dati personali. Dico questo perché le evidenti criticità del decreto legislativo predisposto dal governo non sono tanto i contrasti presenti ma emendabili con l'IACT, quanto l'impostazione complessivamente incompatibile direttamente con i principi della Carta dei diritti fondamentali UE e in violazione della direttiva 680/2016 che regola il trattamento dei dati nel settore della prevenzione e repressione dei reati. Si tratta di un contrasto che potremmo definire ontologico perché pone diverse previsioni del decreto, in particolare gli articoli 8, 10 e 13, fuori dalla cornice normativa dell'Europa. Il diritto alla protezione dei dati personali è presente ormai in quasi tutti i paesi del mondo, ma è stato consacrato a diritto fondamentale e incluso nella Carta dei diritti fondamentali in Europa perché l'Europa aveva vissuto sulla sua pelle la sorveglianza di massa attuata da regimi totalitari del Novecento, soprattutto della Stasi. Questo diritto fondamentale dovrebbe difenderci non tanto o non solo dall'invasività delle cosiddette big tech, quanto proprio dallo Stato e dalla bulimica fame di dati e informazioni che hanno tutti i governi, anche i più democratici. L'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale in un mondo datificato e costantemente mediato dal digitale, nel settore della prevenzione e repressione dei reati o dell'ordine pubblico o della abusata pubblica sicurezza, per non parlare della sicurezza nazionale, è uno dei rischi più concreti o attuali di quella tecnologia. Il decreto legislativo di fatto estende e mira a fornire un'apparente base giuridica a pratiche di sorveglianza di massa vietate e pericolose, inaccettabili al di là dell'IACT. Le schedature biometriche effettuate, scusate, infatti nell'articolo precedente abbiamo visto come il governo principalmente parli di un adattamento di questo decreto in modo che sia compatibile con l'IACT, mentre la critica qui è molto più radicale. La schedatura biometrica effettuate in diretta o addirittura a posteriori non violano la normativa sulla privacy, questa è la domanda. Da un punto di vista tecnico, il trattamento dei dati biometrici è comunque assai complesso e dipende dalle modalità di acquisizione e di elaborazione del dato. Un'impronta digitale o una menomazione fisica hanno una valenza diversa da un riconoscimento facciale o comportamentale. Un sistema di identificazione biometrica remota è diverso da una verifica biometrica o da un riconoscimento facciale. L'IACT pone i sistemi di identificazione biometrica remota, cioè senza partecipazione del soggetto interessato, tra i sistemi vietati o ad alto rischio, proprio perché estremamente invasivi, non solo per la privacy o la riservatezza, ma per l'esercizio di tutti i diritti fondamentali. Il garante ha dichiarato ha indicato alcune criticità tecniche allo schema di decreto del governo, ma c'è da dire che l'attuale collegio dell'autorità di garanzia italiana non sembra interpretare al meglio il ruolo assegnatogli di guardiano terzo ed indipendente. Se parliamo del garante della privacy, insomma, è abbastanza screditata come autorità negli ultimi tempi. Da un punto di vista giudiziario, questi riconoscimenti sarebbero materiale valido, probatorio valido, chiede la giornalista. Il decreto in vigore, sì,
salvo a decreto in vigore, sì, salvo sollevare appunto complesse questioni di costituzionalità o pregiudiziali alla Corte di Giustizia europea. Però il problema vero della sorveglianza di massa non è in tribunale, nelle aule di giustizia, e non riguarda il delinquente, riguarda il cittadino, i cittadini e le cittadine, dico io, estraneo a qualsivoglia illegalità, che passava per la stazione monitorata o nel corteo sbagliato, i cui dati sono comunque a sua insaputa trattati, archiviati e usati per finalità non necessariamente di giustizia. Riguardano le fasce marginalizzate e deboli, la cui vita dipende da un permesso o da un DASPO frutto di chissà quale algoritmo. Questo decreto legislativo cade in un contesto di continua introduzione di nuovi reati, chiede la giornalista, da parte del governo in nome della sicurezza. Da avvocato penalista, considera efficace l'azione del governo? Sono 20 anni che inseguiamo un soluzionismo tecnologico con la stessa cecità con cui questo governo utilizza il diritto penale. Non essendo in grado di affrontare i problemi, si sceglie la soluzione più facile a buon mercato. C'è un quartiere ad alta devianza? Non si analizzano le cause, la mancanza di spazi di aggregazione, la povertà economica e culturale e così via. Si piazzano le telecamere, magari con riconoscimento facciale, e si adotta un DASP urbano per chi disturba o spaccia, spostando il problema e aggravandolo, generando scarti e carichi residuali, questo fra virgolette. Allo stesso modo, ma con finalità ancora più meschine, a oggi a ogni fatto di cronaca si adotta un nuovo reato e si aumentano le pene. È gratis e consente efficaci post sui social. Inoltre, aumentare le pene è utile per aumentare la capacità intruitiva dello Stato. Più la pena è alta, più elevata sarà la percezione di gravità e più sarà consentito allo Stato di violare la riservatezza, la privacy e i dati degli indagati. In 30 anni di professione forense non ho mai visto un delinquente che valutasse la gravità della pena prima di commettere il reato.

E passiamo ad un altro argomento, un altro articolo che prendiamo dall'editoriale Domani, che riguarda quello che sta succedendo a Ceuta in Spagna. Spagna a Ceuta è un'emergenza migranti, Meloni fa propaganda, stop a Schengen. Il governo marocchino, i colpevoli, le organizzazioni criminali. L'enclave spagnola presa d'assalto da un migliaio di persone, no, credo siano molto più di un migliaio, ma domani dice un migliaio. Il governo mobilita l'esercito per far fronte alla questione umanitaria. La destra sfrutta subito le immagini. Vox accusa Sanchez, mentre il Viminale oggi annuncerà nuovi controlli su porti e aeroporti. L'articolo di Francesca Fulgheso su Domani dice: un ragazzo in ginocchio sulla battigia bacia la sabbia, ha i capelli bagnati e indossa una maglietta da sub. È arrivato in Spagna a nuoto e ora festeggia. È vivo, è in Europa. Come lui, molti altri hanno raggiunto Ceuta dal Marocco nelle ultime ore. 1.500 persone in una settimana, secondo i primi dati. Nei video girati sulla spiaggia di Tarajal, un fiume di uomini, donne e bambini corre tra i salvagenti dopo aver aggirato i frangiflutti. Alcuni si abbracciano, altri cercano aiuto. Le destre contro Sanchez. Il governo ha messo in campo l'esercito con l'exclave, governata da 25 anni da Juan Jesús Vivas del Partito Popolare, che reclamava assistenza. La retorica usata dai partiti di destra è sempre la stessa: evocare lo spettro dell'invasione. Il portavoce di Vox nell'assemblea di Ceuta, Juan Sergio Redondo, ha chiesto le dimissioni del presidente Pedro Sánchez. Per il leader del partito dell'ultradestra, Santiago Abascal, i migranti di Ceuta non fuggono da nessuna guerra né dalla povertà. Sono uomini in età militare convocati dal governo corrotto di Sánchez per assaltare i nostri confini. Scusate, è scappata una risata. Anche dalla destra nostrana è subito partito il coro. I meloniani, in UE, Carlo Fidanza, è il capolavoro dell'immigrazionismo di Sánchez. Fanno riferimento al fatto che Sánchez abbia, diciamo, dato permesso di soggiorno a un quantitativo di migranti che viene considerato eccessivo da tutti gli altri paesi europei. Salvini urla alla difesa dei confini e tutti i versanti governativi, pure Forza Italia con Tajani, si saldano con annunci su Schengen che Palazzo Chigi fa filtrare di voler sospendere. Oggi dovrebbe tenersi un comitato di analisi tecnica sull'immigrazione con l'idea di sospendere Schengen con rispetto alla Spagna, ovvero per controllare i confini via mare e aeroporti. In UE il PPE invoca l'attuazione del patto sulla migrazione e il regolamento sui rimpatri. Intanto è emergenza umanitaria. I cadaveri recuperati ieri, inizialmente 9, si sommano ai morti nelle traversate degli ultimi 12 mesi, oltre 62 marocchini e algerini, secondo le stime delle autorità locali. Tanti sono arrivati esausti e feriti, e poi sono finiti nel centro di detenzione temporanea per immigrati, già sovraffollato rispetto alla capacità di circa 500 posti. Secondo diverse fonti locali, gli ingressi illegali negli ultimi 10 giorni sono circa 2.000, un dato che in poco tempo potrebbe avvicinarsi a quello della crisi del 2021, quando nella regione arrivarono 5.000 persone in sole 24 ore. Il CETI, che è il centro di detenzione temporanea, ospita attualmente 727 persone. Chi non riesce ad accedervi è bloccato in un limbo. Così, intorno al centro migranti allestiscono piccoli accampamenti di fortuna con coperte, cartoni, teli e lenzuola per proteggersi dal sole e dalle temperature che nei prossimi giorni sfioreranno i 30 gradi. Sembra anche poco. Quasi tutti rimangono, cioè mi sembra sottostimato in questo senso, quasi tutti rimangono lì in un'attesa di un posto almeno o almeno di un po' di assistenza. Anche per questo motivo il ministro dell'Interno spagnolo, Fernando Marlaska, si recherà a Ceuta venerdì. In una nota il ministro ha spiegato che la normativa sulla protezione civile non consente di attivare il meccanismo di emergenza nazionale per i flussi migratori, ma solo in caso di rischi tecnologici o di calamità naturali, come sta accadendo
in questi giorni per i numerosi roghi del centro della penisola iberica. La Corte Suprema spagnola il 9 luglio ha stabilito che coloro che nuotano fino a Ceuta e Melilla non possono essere rimpatriati senza preavviso, niente rechazo in frontera. Il motivo è semplice: il respingimento immediato si applica solo a chi supera un ostacolo fisico di contenimento, come un muro o una recinzione a terra. In mare non esiste un ostacolo simile, quindi non si può eseguire quella procedura. Eppure, secondo quanto riporta il Paese, non è per questo che le persone scelgono quella via. Come racconta un cronista del quotidiano spagnolo, interrogati in merito, i migranti dimostrano di non esserne nemmeno a conoscenza. Fonti interne al governo di Rabat attribuiscono l'impennata delle ultime 72 ore all'azione di organizzazioni criminali. Gli agenti di sicurezza interpellati dall'agenzia EFE hanno però riferito di non conoscerne le cause. In ogni caso, secondo loro, la situazione è già più grave di quella del 21. Gli arrivi durano appena due giorni, mentre oggi il flusso prosegue da oltre una settimana e non accenna a diminuire. Le forze di sicurezza marocchine starebbero infatti intercettando numerosi migranti prima ancora che raggiungano le acque spagnole. Spagna e Marocco hanno deciso di rafforzare il coordinamento per affrontare la crisi e, secondo una dichiarazione del Ministero dell'Interno, si sono impegnate a rivedere le misure per il rimpatrio. Sanchez tuttavia considera incompatibile con la legge una riforma per reintrodurre il respingimento in frontiera via mare. Vabbè, il presidente del PP Alberto Núñez Feijóo ha anche esortato il governo a schierare l'esercito. In un video pubblicato sui social, Feijóo chiede di intraprendere azioni diplomatiche efficaci. Non possiamo aspettare che l'intero sistema collassi. Secondo l'eurodeputata Irene Montero, l'attenzione andrebbe però spostata sulle cause del fenomeno. Non ci sarebbero arrivi illegali in massa se esistessero vie legali e sicure per entrare in Spagna e in Europa. Spiace che questo articolo non approfondisse minimamente le cause che hanno causato, cioè ragionare sulle cause. Ci ha raccontato semplicemente le reazioni della destra contro il governo Sanchez, che diciamo ormai tutti vedono come il fumo agli occhi. Questo è ormai evidente. Avrei selezionato anche, quando sono le 9:28, abbiamo ancora un pochino di tempo, un articolo da pagina 2 di Repubblica che avevamo letto già in prima pagina. Missione Air Arabia, 400 militari inviati italiani.

altro titolo, il PD si muove in Parlamento, il governo deve chiarire. Interrogazione dei Dem, norme forzate, non c'erano precise indicazioni nella delibera, alle Camere manca trasparenza. Leggiamo un pezzo di questo articolo a firma di Gianluca De Feo. L'operazione più segreta, delicata e rischiosa realizzata dalle forze armate italiane negli ultimi anni. A metà marzo centinaia di militari hanno preso posizione in Arabia Saudita e altri paesi del Golfo per fare scudo contro gli attacchi iraniani. Sono stati schierati in zone di guerra i migliori sistemi contraerei nazionali, dalle batterie missilistiche SAMP/T ai cannoni antidrone Skynext, dai caccia Eurofighter all'aereo radar Gulfstream Q, reparti che hanno partecipato attivamente alla protezione degli alleati fondamentali per i rifornimenti energetici e continuano a farlo in nazioni che sono continuamente sottoposte a incursioni dei Pasdaran e degli Houthi yemeniti. La spedizione è stata rivelata da Fausto Biloslavo sul giornale e confermata da una nota inserita sul sito web del Ministero della Difesa, che per la prima volta annunciava l'esistenza della Task Force Arabia. Dalla seconda metà del marzo 26, a seguito della crisi aerea del Golfo e della richiesta di supporto avanzata dai paesi partner, la difesa italiana ha schierato un dispositivo dell'aeronautica a supporto delle forze armate e di sicurezza dell'Arabia Saudita, Kuwait, Bahrain. È buono a sapersi. La Task Force Arabia Saudita concorre alla sorveglianza e alla difesa dello spazio aereo, nonché alla protezione delle forze e degli interessi nazionali presenti nell'area. Si tratterebbe di 400 uomini e donne dell'aeronautica, con 4 caccia Eurofighter, un radar volante Q, dislocati in Arabia Saudita. In Kuwait si troverebbe un radar a lungo raggio ANTPS-77, mentre non è chiaro se una task force antidrone con il sistema Acus Leonardo si trova in Bahrain. Ma a quello che risulta Repubblica il contingente è più numeroso. Sono stati inviati in Arabia Saudita anche reparti dell'esercito con batterie missilistiche terra-aria SAMP/T e radar Cronos. Negli Emirati Arabi Uniti invece è stata mandata una batteria di cannoni a tiro rapido Skynext, sempre dell'esercito. Non è chiaro se però sia gestita da militari emiratini o italiani, ma si tratterebbe almeno di altri 300 militari italiani. Dalla seconda settimana di marzo decine di voli hanno trasferito personale e armamenti nella penisola arabica. In quel momento tutta l'area veniva bersagliata dagli attacchi iraniani. Secondo le informazioni raccolte da Repubblica, in diverse occasioni il nostro contingente è entrato in azione per proteggere i paesi in cui era schierato. Dalla difesa affermano che il contingente, grazie alla tecnologia in dotazione, fornisce dati e coordinate ai partner per abbattere i missili iraniani. A inizio marzo i ministri Crosetto e Tajani hanno dichiarato al Parlamento che c'erano state richieste di aiuto dall'Italia da parte delle monarchie arabe bersagliate dai raid di Teheran, ma non hanno mai comunicato cosa è stato concesso e tantomeno l'invio dei nostri militari. La missione è stata autorizzata da una frase inserita in una risoluzione approvata alla cieca dalle Camere, in cui si cita parole testuali, il dispiegamento e il rischieramento di sistemi di difesa aerea e antimissilistica e di sorveglianza a protezione dei cittadini italiani a supporto dei paesi partner nell'area del Golfo e per la salvaguardia delle infrastrutture strategiche presenti nell'area. Tutela degli interessi primari nazionali, quanto sopra e anche in relazione alla necessità di contrastare una crisi energetica per i cittadini e le imprese italiane. Questo è quello che cita la nota inserita nella risoluzione approvata dalle Camere. A questa risoluzione è seguita la modifica del decreto missioni voluta dal governo Meloni. Non indica più le forze stanziate in un singolo paese, ma quelle presenti in un'area geografica, permettendo così trasferimenti in Arabia Saudita o in altre nazioni senza bisogno di un passaggio parlamentare, a patto che il numero complessivo di uomini e mezzi sia immutato. La relazione, riportano gli atti delle Camere, segnala che la recente escalation in Iran ha determinato la necessità di una nuova progressiva rimodulazione.

del dispositivo militare schierato al fine di tutelare gli interessi nazionali, la sicurezza del personale e degli assetti schierati all'interno del quadrante, la possibilità di fornire supporto, quello che abbiamo letto prima, a paesi alleati e partner. Neppure nella discussione nelle commissioni parlamentari sulle missioni all'estero lo schieramento di militari in zona di guerra è mai stato comunicato. Non solo, in questo momento tutti i migliori sistemi di difesa contraerea delle nostre forze armate si trovano nel Golfo, un'altra batteria Samtia in Turchia, in Italia non è rimasto quasi nulla. Vabbè, questo per creare un po' di allarmismo sul territorio italiano, però diciamo Parlamento ormai ridotto a un mero, non lo so, penso si giochi a carte a questo punto, visto che nulla passa per l'approvazione del Parlamento. Il Parlamento italiano si era brevemente, il PD si muove in Parlamento, il governo deve chiarire, vi leggo questo articolo, si chiama Le reazioni di Miriam Peri. Brevemente, il Parlamento italiano si era già espresso sulla proroga delle missioni militari per il 26 e in quella scheda, per l'esattezza, la numero 4, non veniva citata l'Arabia Saudita. Così il capigruppo del Partito Democratico in Commissione Estere e Difesa Senato e Camera, Alessandro Alfieri, Enzo Amendola, Stefano Graziano, insieme alla responsabile esteri del PD Giuseppe Provenzano, adesso annunciano un'interrogazione per chiedere chiarezza sull'impegno dei militari italiani in un teatro caratterizzato da tensioni crescenti. Gli esponenti d'Emma ricostruiscono l'iter parlamentare in cui si muovono i via libera delle proroghe delle missioni. L'ultima delibera, che riguarda le missioni internazionali per il 26, scandiscono, ha previsto la proroga, oltre che delle missioni in Iraq, dell'impiego di militari italiani negli Emirati Arabi Uniti, in Kuwait, in Bahrain e in Qatar, per le esigenze connesse con le missioni internazionali in Medio Oriente e Asia. L'Arabia Saudita non rientra nei territori previsti. Anche capogruppo M5S, leggo dalla fine dell'articolo, nei giorni scorsi aveva lanciato l'allarme: in quell'area c'è il principale hub logistico di Trump contro l'Iran. Quindi questo è quello che riguarda le attività italiane nei territori direttamente coinvolti dalla guerra. Un minuto di musica e passiamo agli altri articoli dalle pagine interne dei giornali.

E torniamo in voce, sono le 9.40, sempre la rassegna stampa di Radio Onda Rossa. Finalmente vi leggo qualcosa che riguarda la situazione dello Spin Time. Naturalmente nelle prossime ore la radio chiamerà direttamente, saprà, proverà a seguire direttamente quello che è lo svolgimento degli eventi, possibilmente con qualche corrispondenza, mettendosi in contatto con chi è lì. Ad oggi leggiamo un articolo che lo prendiamo da Editoriale Domani, e quindi chiaramente si riferisce ai fatti di ieri. La struttura fiamme lo Spin Time e famiglia in strada, il palazzo occupato rischia lo sgombero. L'incendio che è avvenuto nella notte del 29 luglio, la struttura ospita 150 nuclei con bambini. Dopo un incendio, 400 abitanti dell'immobile nel cuore di Roma sono rimasti senza casa. La polizia ha bloccato le entrate nell'attesa si verifichi l'abitabilità dell'edificio. Fratelli d'Italia si scaglia contro un luogo da sempre nel mirino della sua propaganda. Sì, anche abbiamo visto i vari giornali della destra, Il Tempo moltissimo, e anche principalmente Il Tempo proprio diciamo ce l'hanno a morte con Spin Time. Che l'incendio potesse diventare un pretesto per sgomberare Spin Time era il timore fin dall'inizio. Dalla notte di mercoledì, quando verso le 22 si sono viste le fiamme accendersi in un locale tecnico del palazzo occupato dal 2013 nel cuore di Roma, nel quartiere Esquilino, negli anni è diventato casa non solo per 150 famiglie, quasi 400 persone provenienti da 27 paesi, tra cui anche l'Italia, ma anche per organizzazioni e associazioni come Scomodo o Mediterranea, che hanno contribuito a rendere l'edificio un presidio sociale e culturale della città. La paura però che la retorica della sicurezza venisse usata anche questa volta dal governo come giustificazione per colpire chi è più fragile, con il passare del tempo è diventata sempre più forte, almeno agli occhi di chi da ore è in presidio permanente davanti a Spin Time, o perché non può fare altrimenti, visto che tutta la sua vita è dentro il cancello rosso che chiude il palazzo, sorvegliato dalle forze dell'ordine. O perlomeno, o perché non ha potuto fare a meno di accorrere davanti all'ex sede dell'INPDAP quando ha saputo che i suoi abitanti erano stati portati fuori senza conoscere se e quando sarebbero rientrati. Sono centinaia le persone arrivate per l'assemblea pubblica organizzata per le 17 di ieri, nonostante il caldo estremo, a dimostrazione dell'importanza di Spin Time per la cittadinanza. La ragione per cui i residenti sarebbero stati costretti a rimanere fuori dalla loro casa, dalle loro case, sarebbe sulla carta l'agibilità. Non si capisce se ci siano oppure no le condizioni per l'abitabilità, anche se nei fatti sembra diventata una battaglia politica. A quanto dicono gli attivisti di Spin Time, alcune criticità dell'edificio erano già state evidenziate, ma mai tali da mettere a rischio la sicurezza di chi ci vive. Ci sono stati altri incidenti negli anni, raccontano gli abitanti accampati fuori dall'edificio grazie alle brandine e al sostegno della protezione civile, ma mai prima c'era stato impedito di rientrare. E l'incendio della sera del 29 non avrebbe causato alcun danno alla parte abitativa, racconta sempre chi è rientrato per recuperare medicinali e beni di prima necessità scortato dalla polizia. Sono salito fino all'ultimo piano ed era tutto ok, racconta per esempio Ben, che abita a Spin Time fin dall'inizio dell'occupazione con la madre. Ha il diabete, è salito per prendere l'insulina. Sta da quasi 24 ore su una brandina lungo via Santa Croce in Gerusalemme, in attesa di capire cosa succederà. Non ha dormito come quasi tutti gli altri. Per Fratelli d'Italia e Lega invece sarebbe fondamentale non garantire il rientro agli occupanti, come dicevamo, perché lì proprio una battaglia che conducono da tempo, proprio per la loro sicurezza, dicono. Gli ex missini di Colle Oppio hanno colto l'occasione per chiedere la chiusura definitiva di uno spazio che la destra estrema ha sempre osteggiato. Lo Spin Time è stato evacuato per ragioni oggettive e deve essere presidiato dalle forze dell'ordine per non tornare a essere una bomba a orologeria. Esistono delle regole che tutti devono rispettare, la prima fra tutte è l'incolumità delle persone umane, ha commentato il vicepresidente della Camera di Fratelli d'Italia, Fabio Rampelli, che ha a cuore l'incolumità degli abitanti di Spin Time.
cioè, se non fosse drammatico farebbe ridere, che ha puntato sullo sgombero fin da subito. Presenterò un'interrogazione parlamentare per la piena luce su quanto accaduto, ha aggiunto il presidente della Commissione Cultura della Camera, sempre di Fratelli d'Italia, Federico Mollicone. Per Claudio Durigon, vicepresidente della Lega, l'incendio Spintem è stata l'occasione per dire che si dovrebbero trovare soluzioni alternative per garantire un tetto agli sfollati, come se non ci avesse pensato nessuno prima. Secondo Maurizio Gasparri, quindi sono intervenuti tutti hanno voluto dire la loro, senatore di Forza Italia, da un'occupazione illegale non si può derivare una sorta di diritto infinito al sopruso su spazi che appartengono ad altri. Ma Spintem è un'occupazione nata dall'emergenza abitativa, gli attivisti sono i primi a chiedere l'intervento delle istituzioni per garantire una casa. D'altra parte, no scusate, passeremo qui un'altra notte, dicono stremati i residenti durante l'assemblea con i cittadini. Durante l'assemblea con i cittadini è arrivata la notizia che sull'immobile già sottoposto a sequestro per l'occupazione è stato disposto un altro sequestro per accertare le cause dell'incendio. Nel corso della riunione sono state esaminate tutte le opzioni per affrontare una situazione particolarmente complessa, ha fatto sapere Roma Capitale al termine dell'incontro che si è svolto ieri fra il prefetto di Roma Lamberto Giannini, il sindaco Roberto Gualtieri, il vicario generale della diocesi di Roma Monsignor Baldo Reina, il questore Roberto Massucci, l'assessore al patrimonio e alle politiche abitative Tobia Zevi e i rappresentanti della proprietà dell'immobile che si sono detti disponibili a collaborare. Nelle prossime ore si continuerà a operare in stretto coordinamento per individuare le soluzioni più idonee ad affrontare l'emergenza e a garantire la tutela delle persone coinvolte, a ribadire il lavoro comune di Roma nel garantire l'assistenza e il sostegno a chi non può entrare nel proprio alloggio. Anche la senatrice del PD Cecilia D'Elia, è grave che in un momento come questo la destra romana non perda occasione per tentare di strumentalizzare l'incendio e arrivare alla chiusura dello Spintem. I rappresentanti della destra non si smentiscono mai. E diciamo adesso vediamo se a fine di questa rassegna stampa o nelle prossime ore sicuramente qualche aggiornamento diretto, essendo una cosa che abita a Roma chiunque può andare a verificare con i propri occhi. E invece un'ultima notizia avevo selezionato per voi, mi aveva incuriosito da Repubblica. Questa notizia riguarderebbe l'intrusione maga contro il sindaco Lepore, a pagina 18 di Repubblica, firma di Marco Bettazzi, si allunga l'ombra maga sulla campagna social contro il sindaco Lepore. Uno studio ha analizzato i commenti web nei giorni dopo la morte di Fakir. La maggior parte arriva dai profili fake degli Stati Uniti. Vediamo questo studio. Certo, strano che sono così vago, ma un numero molto considerevole di account provenienti dagli USA. Cosa ci facciano tutti questi americani arrabbiati a commentare le vicende bolognesi della morte di Abderrahim Fakir e soprattutto la manifestazione voluta dal sindaco Lepore, per cui è stato violentemente attaccato sui social e poi minacciato tanto da meritarsi la scorta, non è chiaro. Ma è uno degli aspetti più preoccupanti di uno studio che Repubblica ha potuto visionare e che sta circolando a Bologna in questi giorni drammatici, finendo anche sul tavolo del comune, che testimonierebbe uno dei primi casi della propaganda maga effettuata in Italia a fini politici. E che, per quanto viene letto con una certa dose di preoccupazione, soprattutto in vista della tornata elettorale del 27, sia per il sindaco che per il capoluogo emiliano, sia per le politiche. Per questo viene letto, era questo inizio della frase. Lo studio si inserisce, adesso vi devo lasciare un minuto di musica, apro la porta e torno da voi.

Scusate, vi ho lasciato a metà dell'articolo, continuo la lettura, anche l'articolo è un po' lungo, magari ce lo leggiamo per sommi capi. Allora, vediamo, e per questo viene letto, questo l'abbiamo letto, in uno studio si inserisce in una rotta già tracciata, risale al febbraio scorso la rivelazione del Financial Times sulla missione della sottosegretaria di Stato per la diplomazia pubblica Sarah Rogers, che ha toccato anche Roma e Milano per presentare un bando destinato a promuovere la libertà di parola in Europa, con soldi da assegnare a gruppi think tank, movimenti e associazioni volte a difendere la visione dell'amministrazione Trump in un contesto giudicato ostile come quello del vecchio continente. E con queste lenti che viene interpretata l'analisi dei flussi su Bologna. L'indagine è realizzata da un'agenzia specializzata nello studio dei dati online e prende in esame i volumi di traffico e l'identità dei profili social che sono intervenuti dopo la morte di Abderrahim Fakir, avvelenando il dibattito sulle piattaforme social. E passa al setaccio non solo le reazioni dei post ai post del sindaco, ma anche le interazioni sulla pagina bolognese di Fratelli d'Italia, in particolare quelle sulla raccolta firme lanciata per chiedere le dimissioni di Lepore. Emergono così due fenomeni distinti. Primo, il fatto che una quota anomala dei commenti più aggressivi proviene da account che presentano indicatori multipli e convergenti di inautenticità, elencando come possibili prove la presenza di foto avatar assenti o non personali, reti sociali quasi nulle, profili nati all'ultimo momento o senza contenuti, nomi di fantasia o di personaggi noti, località estere incoerenti e infine immagini generate con intelligenza artificiale. Secondo fenomeno osservato questa volta sulla pagina bolognese di Fratelli d'Italia è quello dei post con un numero di like o visioni sproporzionato rispetto ai follower della pagina, cioè interazioni aritmeticamente incompatibili con una diffusione organica, fino a 6 volte il numero dei fan totali della pagina stessa. Questo spiega lo studio non per avvalorare la tesi che tutti i commenti critici nei confronti del sindaco siano falsi. Del resto, i 18.000 commenti al posto del sindaco sulle due piazze analizzati non possono essere tutti falsi, è evidente, ma piuttosto per segnalare che una parte del dibattito è artificiale e questo gonfia la percezione di un'ostilità diffusa, con alcuni effetti pericolosi: la distorsione dell'opinione pubblica, lo scoraggiamento di chi vorrebbe intervenire in modo equilibrato nel dibattito e l'orientamento dei titoli delle reazioni politiche conseguenti. Comunque, anche pensare a sviluppare un dibattito sul dibattito sugli eventi sulle pagine social, diciamo che forse anche basta, diciamo, dovremmo essere arrivati dopo tanti anni a considerarlo uno strumento ben superato e ben sbagliato. Lo studio analizza i primi 200 commenti sui post del sindaco e segnala che su 44 profili documentati circa 16 presentano indicatori di rischio alto di falsità. Questo comunque è ciò che ci dice questo articolo. Si dilunga ancora un po', leggiamo la conclusione. L'analisi poi mette anche in fila alcuni di questi profili potenzialmente fasulli, elencando nomi stranieri, immagini rubate o generiche, profili appena creati, che siano questi i soldati della guerra sporca dichiarata dai MAGA all'Europa. Questa è la conclusione dell'articolo, che infatti si lega con l'inizio. E concludiamo qui, direi, con questo articolo di Repubblica. Quando sono le 9:54, possiamo forse già dedicarci a qualche corrispondenza sul finire di questa rassegna stampa. Adesso un minuto di musica, siete sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, e un saluto a tutti e a tutti, e una buona fine settimana.

buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Onda Rossa che si svegliano tardi la mattina, o comunque buongiorno a tutte e a tutti, visto che questa voce è appena arrivata. E vi ricordiamo lo 06 49 17 50 se volete intervenire in diretta. Presto cercheremo di metterci in contatto con Spin Time, perché sappiamo che dopo l'incendio domato ieri le persone sono state lasciate all'esterno. Fortunatamente la solidarietà ha dato loro un po' di posti per dormire, la protezione civile sappiamo che ha approntato delle strutture là davanti, ma insomma lo sciacallaggio di non far rientrare le persone a casa dopo un incendio, insomma, con cui la comunità di Spin Time, che la comunità di Spin Time ha saputo gestire, insomma, evitando danni importanti e il pericolo. E niente, c'è un presidio permanente per chiunque ascolti, passi e può passi là, almeno per così portare la solidarietà, che comunque ieri, nonostante il caldo veramente angosciante, è stata molta. E cercheremo, insomma, il prima possibile di darvi notizie di questa mattina. Adesso invece passiamo dall'altra parte del mondo, dall'altra parte dell'oceano, e andiamo precisamente a parlare di Perù. In Perù, insomma, sapete, circa un mese fa si sono svolte le elezioni presidenziali, c'è stata una vittoria, la vittoria di Fujimori, un cognome difficile da dimenticare per chi non è giovanissimo. Alberto Fujimori è stato per 10 anni il dittatore in quel paese. Qui non si parla più di lui, che peraltro è morto, ma della figlia che adesso è la presidente del Perù. Ne parleremo con una compagna che proviene da quel paese, perché sono elezioni molto molto dubbie quelle che fra l'altro anche come conteggio di voti è lo 0,1 quello che l'ha portata alla presidenza, e non solo, insomma, anche la provenienza geografica dei voti dà molti dubbi in un contesto, quello latinoamericano, che come sappiamo, insomma, si sta come dire, radicando una nuova destra molto violenta, molto vicina a Trump in tanti paesi, e il Perù diventa uno di questi tasselli. Quindi vi lasciamo a qualche istante di musica per poi tornare a parlare di Perù.

0: Come annunciato, siamo in diretta a parlare di Perù con una cittadina peruviana a cui diamo il buongiorno e che ringraziamo per la sua disponibilità. Ciao.
1: Ciao.
0: Stavamo appunto dicendo poc'anzi che un po' più di un mese fa, tu mi dirai magari la data precisa, si è votato per le presidenziali in Perù, presidenziali che hanno visto la vittoria di Fujimori. Abbiamo anche insomma un cognome molto pesante, la figlia del dittatore Alberto Fujimori, che per 10 anni insomma ha avuto un governo autoritario e molto violento in quel paese. Adesso lui è morto, ma sale alla presidenza la figlia, con elezioni che sono state fortemente messe in discussione, fra le altre elezioni vinte anche ufficialmente per pochissimi voti, ma insomma i dubbi, siccome siano andati, sono molti. Non so se vogliamo partire da qui.
1: Sì, infatti le elezioni sono stati il primo, in italiano si dice il primo turno, vero? Sì, il primo turno sono stati il 12 aprile e come di consuetudine, come di pratica, si va sempre al ballottaggio da noi, in quanto sono elezioni presidenziali dirette, e il secondo turno è stato il 7 giugno, in cui il fujimorismo, dopo 15 anni di tentato tornare, diciamo, in qualche modo alla presidenziale, c'è riuscito. Per noi che riconosciamo il fujimorismo come una eredità dittatoriale, no? In quanto appunto, come dicevi tu, figlia di un, per noi non è, non, intanto non la riconosciamo come presidente rappresentante del popolo peruviano. Figlia di Keiko Fujimori, quindi l'attuale denominata presidenta del Perù, per noi è la figlia, è una persona che ha portato avanti corruzione, figlia di un dittatore, la figlia di appunto Fujimori, no? Questo dittatore e assassino, che non, e questo non è un'opinione, sono stati, infatti lui è stato in carcere fino quasi sui ultimi giorni. Però niente, tornando alle elezioni, noi, ecco, la differenza di voti sono stati pochissimi, la quantità di persone che sono andate a votare era basso comunque, anche se noi non soltanto abbiamo il diritto a votare, ma è l'obbligo, ma anche con questo obbligo, perché c'è una multa per chi non vota, e comunque sono andate poche persone a votare, e questo è sintomo da sempre in Perù di una di un malcontento, di un comunque non diciamo speranza nello Stato, nel governo, no? Ma comunque la comunità peruviana attiva, parlo per me, per la comunità presente qua a Roma e in Italia, ci siamo dati da fare, perché sappiamo che in questo periodo storico politico non ci possiamo permettere di non andare a votare, no? Soprattutto in una Latin America attuale, in cui le destre stanno prendendo sempre più spazio e piedi. Noi il nostro lavoro l'abbiamo portato avanti, abbiamo fatto una contracampagna, cioè il lavoro della comunità peruviana è stato fare una contracampagna informativa, di presa di consapevolezza, no, sul voto, ma anche sull'informazione proprio tecnica di come andare a votare, in quanto molte persone non sono anche informate di dove andare a votare, per esempio questo è voluto dalla parte delle istituzioni peruviane, ma inoltre dare informazione da chi fossero e questo parlo per il primo turno, no? Quali fossero le aggruppazioni politiche che si presentavano, perché strategicamente nel primo turno ci sono stati, guarda, addirittura non ricordo bene se erano 33 o 35, comunque più di 30 partiti politici che si presentavano alle elezioni. Cioè, questo vi dà un'idea il livello di caos che si è voluto portare.
0: Appunto, se vuoi spendere due parole su qual era la situazione in cui il Perù si trovava quando è andata alle elezioni. Tu dicevi in questa situazione era impossibile non cercare di far qualcosa a livello elettorale.
1: Sì, anche ripeto, io sono molto cioè, per me lo Stato, credo, qualsiasi le sue diverse forme è sempre deludente, però ripeto, comunque so che dovevamo andare a votare in questo caso. Allora, il panorama del Perù era quello di un paese che viene da mettiamo gli ultimi 15, soprattutto dal 2006, un'instabilità. Anzi, mettiamo gli ultimi 10, per non allargarsi tanto e fare un'idea più precisa. In 10 anni il Perù ha avuto 8 presidenti. Questo già è un segno di instabilità politica che fa comodo in realtà poi all'ala più destra e alle opposizioni che ci sono stati. Negli ultimi 10-15 anni in realtà non ha governato chi è venuto eletto, perché negli ultimi anni ha vinto sempre una sinistra, mettiamo così, però che alla fine non sempre una sinistra, però comunque non ha vinto Keiko Fujimori, perché un'altra parentesi è che Keiko Fujimori, l'attuale considerata presidente del Perù, prova a diventare presidente già dal 2011, quindi sono 3 elezioni. Il nostro mandato poi dura 5 anni, quindi sono 3 elezioni in 15 anni che lei sta in opposizione, ma è un'opposizione parlamentare in questo caso che ha sempre governato. Quindi in teoria in realtà noi non diciamo che Keiko ha preso il potere adesso, Keiko Fujimori ha sempre avuto il potere stando nell'opposizione. È una posizione però molto dittatoriale, cioè noi parliamo di un Perù che è arrivato a un'elezione con una dittatura parlamentare che aveva tutti i poteri tramite questa, appunto, questa opposizione, no? Quindi arriviamo un Perù che con una instabilità politica altissima, e siccome questo Parlamento comunque era palesemente rifiutato, soprattutto per gli ultimi 3 anni in cui hanno sostenuto un governo di Dina Boluarte che ha sostituito Pedro Castillo, e là pure una parentesi molto grande in quanto era un presidente di origine indigeno che portava avanti posizioni, no, de quel Perù profondo che lo chiamiamo noi, di quel Perù invisibilizzato. Questa posizione di Keiko comunque là veramente andremo troppo recessivo. Però tornando, che prima delle elezioni il Parlamento, e quindi Keiko, aveva un tipo di accettazione molto basso. Parliamo che il Parlamento, che era principalmente fujimorista, aveva il più del 80-90% di rifiuto, come si chiama, aiutami con le parole, che alcune cose in italiano, comunque di rechazo sarebbe rifiuto, no?
0: Sì, rifiuto
1: da parte della popolazione peruviana. Quindi che cosa hanno fatto? Se si fossero presentati Keiko Fujimori e un altro presidente, cioè tipo 2, no? Non avrebbe vinto. Così cosa hanno frazionato la possibilità di fare parte, no? E quindi si sono
0: presentando circa 35 liste diverse.
1: Presentandoci 35 partiti, frazionando tantissimo, no, la possibilità di scelte di voto. E diciamo che da parte della chiamata sinistra, comunque da sinistra, si poteva fare un lavoro di coalizione o del lavoro più che ci hanno provato comunque, però non è bastato. Quindi questo frazionamento ha fatto sì che per esempio, se prima avevi bisogno comunque per essere presentato come partito politico, essere eletto, l'accettazione del 30% o del 15%, no, della popolazione doveva avere una quantità di firma, una quantità di accettazione, adesso con 35 partiti si redistribuiva e avevi bisogno solo del 5% di accettazione da parte della popolazione. Ha fatto sì che Keiko stessi avanti. E quindi questa è la situazione, e la comunità peruviana quello che ha fatto è tanto cioè la comunità attiva peruviana presente a Milano, Genova, Torino, e noi parliamo qua di Roma, Firenze anche molto attiva, Abbiamo portato avanti la contracampagna, che era quello di informarci intanto chi fossero questi partiti politici. Al secondo turno poi sono finiti Keiko e Sanchez. Comunque la parte che quindi Keiko, dall'altro lato i rappresentanti o chi sosteneva Pedro Castillo, che è Juntos por el Perú. E alla fine in Perù in realtà non ha vinto Keiko No. Ti domando soltanto, è chiaro quello che sto facendo?
0: Sì, certo. Siamo andati appunto al ballottaggio e sul territorio peruviano la maggior parte dei voti non l'ha avuta Keiko Fujimori.
1: Sì, in teoria i voti che l'hanno fatto vincere sono quello di Roberto Sanchez, i voti dall'estero in teoria, però anche lì noi parliamo di frode elettorale,
0: di frode elettorale.
1: Si traduce uguale allora, di frode elettorale, in quanto durante già l'elezione, quindi mentre si faceva già tra il primo turno e il secondo, ci sono stati modificati le modalità di gestione di questa elezione, come dire, perché le elezioni all'estero funzionano che normalmente andiamo alle urne, facciamo il voto, si digitalizza e arrivano i voti in modo digitale, in qualche modo sicuro, no? In Perù, e poi si continua a fare il conteggio. Cosa succede? Che questa volta invece, sempre per richiesta del Parlamento, no, di quella opposizione che è sempre stata lì fujimorista in Perù, hanno chiesto che per più trasparenza, tra virgolette, i voti non fossero digitali ma che la lettura fosse cartacea. Quindi i voti di tutti i peruviani all'estero fossero raccolte, no, mandati fisicamente in Perù e contati là. Là non si sa bene cosa sia successo, perché là ci sono tante segnalazioni di irregolarità in realtà, no? Non si è riuscito a provare a contestare la frode, anche se per noi è molto palese, però il livello di irregolarità, ma tantissime segnalazioni, tantissimi voti in più in alcune, anche noi come persone attive qua a Roma, per esempio, siamo dati come volontari per andare a si chiamano personeros, che sono persone che vanno lì a osservare che vadano bene le votazioni, giusto per avere un occhio in più, no? E anche lì, senza specificare le diverse situazioni, però abbiamo notato diverse situazioni di irregolarità, però ecco, alla fine sì, cioè, nel senso, in teoria il voto dall'estero ha fatto vincere
0: quindi insomma un risultato assolutamente discutibile, perché raggiunto con pochissimi voti di differenza, solo

0: Noi non abbiamo certezze, ma non abbiamo tanti dubbi nell'ingerenza da parte per esempio degli Stati Uniti o interessi altri che stanno facendo vincere questi
1: personaggi di destra e si presentano, sì, in vari paesi.
0: E livello di, e questo già Keiko sia nella, infatti Keiko è stato in prigione preventiva, in prigione già un paio di volte, perché in passato ha già ricevuto soldi, ma migliaia di dollari da parte di aziende, vabbè, il caso Odebrecht, no, col Brasile, per far sì che lei vincesse, no? Allora, quindi ripeto, cioè, ci sono delle modalità che sia in Bolivia sia in Ecuador, no, che ci sono le destre estreme adesso, sia in Colombia adesso, si ripetono, no, questa modalità, no, e questa soprattutto con Colombia anche adesso, no, la pochissima quantità di voti di differenza che la fanno vincere, questo voto dall'estero che viene, no, che sembra che abbia più peso poi tra l'altro del voto nazionale. Quindi sì, è un momento molto triste per noi, cioè un momento molto frustrante per noi che poi ci ritroviamo a vedere, no, il nostro paese, i nostri paesi di origine, dentro un piano secondo me molto ben strutturato. E questo piano ultimamente noi anche con la comunità, con persone che magari ne parliamo, vediamo, no? Ripeto, anche in un panorama più ampio vediamo, come, non so se avete presente, immagino di sì, la dottrina Monroe e attualmente la dottrina Monroe, no? Come anche il plan Condor, no? Questa strategia di tenere le destre presente in Perù, cioè in Perù, in Latino America, per continuare a appropriarsi delle nostre risorse, perché è quello che avverrà. Cioè nel senso,
1: sì, quindi dottrine che vedono gli Stati Uniti sostanzialmente dirigere sotto banco le elezioni nei vari paesi sudamericani per continuare a mantenere gli interessi delle grandi corporation americane sulle risorse.
0: Sì, e non solo, quindi questo piano strategico voluto, no, anche per la non ingerenza in realtà, cioè non ingerenza, per la non entrata anche dalla Cina, per esempio, dalla Russia in Latino America, cioè in Perù adesso è un punto molto strategico adesso, cioè, tra Cina e Stati Uniti, c'è un porto, il porto di Chiangrai, che è il primo porto che, cioè, dopo... Che permetterebbe che la Cina arrivasse direttamente a Latino America senza passare per il canale di Panama, no? Che viene gestito dagli Stati Uniti. Quindi Cina ha un investimento tanto tanto alto in Perù, lo aveva già iniziato, e gli Stati Uniti a pochi chilometri ha fatto una base militare in questo momento. Cioè, nel senso, in Latino America stanno succedendo tante cose. Non so se chiamarlo a macchio del leopardo oppure un po' a gocce, tipo, no, gocce grosse in realtà ormai, e diventa sempre molto più chiaro, no, gli interessi nei nostri territori, i continui interessi dei nostri territori, no? E un'altra cosa che ci preoccupa tantissimo è la presenza di Israele nei nostri territori, sia da un punto di vista appunto turisti che continuano ad arrivare a comprare tantissime case nelle zone di Machu Picchu, del Cusco. Ci sono stati scene molto più piccoli ma simili a quelle successe in Argentina, nel sud Argentina, no? Turisti israeliani che coincidentemente sono turisti e boschi si bruciano, e coincidentemente dopo un po' di mesi possono comprare questi territori. Ci sono proprio colonie nelle Ande peruviane in cui non possono entrare neanche persone del posto, cioè proprio recintati iniziano a essere colonie israeliani, dove ultimamente per esempio vanno a fare i viaggi militari, no, per rilassarti, così come fanno qua anche in Sardegna, cioè lo sappiamo, sì. Questo ne parliamo poco, però sta succedendo questa cosa. Quindi da un punto di vista questo

0: e parallelamente tra i primi incontri di Keiko, quest'ala di destra, è stato il saluto con Israele in Perù. Cioè, nel senso, ci sono le foto, sono usciti qualche giorno fa, non molto pubbliche, però noi stiamo dietro osservando questo, quindi per noi c'è una gran preoccupazione riguardo quanto possa succedere e gli occhi che si ha verso, no, il continuo interesse verso i nostri territori attualmente considerati anche strategici, appunto. Non so.
1: Senti,
0: se
1: vuoi
0: domandare qualche altra cosa.
1: Sì, ti volevo chiedere, prima appunto tu parlavi di fujimorismo, perché appunto Alberto Fujimori è stato dittatore ormai molti anni fa, ma il fujimorismo in questi anni è sempre continuato, come dicevi tu. Se vuoi raccontarci un po' che tipo di destra è il fujimorismo, quali sono insomma le sue direttive, un po' l'hai già detto, sta dentro ai grandi progetti come il Plan Condor o la dottrina Monroe, ma se ci vuoi appunto dare un po' le coordinate di questa destra.
0: Certo, allora Fujimori entra appunto nel governo negli anni 90 facendosi il paladino de fare fronte a quel chiamato terrorismo, no? Noi lo consideriamo conflitto interno perché è molto complesso parlare adesso degli anni 90 del Perù, è veramente complesso. Io vengo da una famiglia andina e quindi zone in cui il conflitto tra lo Stato e il movimento rivoluzionario comunista è stato molto alto.
1: Sì, parliamo di Sendero Luminoso, di
0: sì,
1: Tupac Amaro
0: Luminoso, e MRTA, sì. E anche lì, per quanto, cioè, ripeto, è molto complesso. Comunque, in quel periodo, io l'ho definito un conflitto armato, avvenuto appunto tra forze rivoluzionarie e lo Stato peruviano, in cui però di mezzo c'è stata popolazione principalmente andina e di quartieri popolari de Lima all'epoca. Ciò che c'è rimasto però è che, cioè, nel senso, quello che poi Fujimori porta avanti è appunto la lotta contro questo chiamato terrorismo, quando, se, ecco, e questa è una cosa importantissima, che se chi definisce che c'è stato il terrorismo in Perù in quegli anni deve riconoscere che il terrorismo è stato anche un terrorismo d'Stato. Cioè, se per me personalmente mi si dice che c'è stato terrorismo, io dico sì, c'è stato terrorismo d'Stato anche. In quanto allora quel periodo storico è che Fujimori prende il potere, una outsider si chiama, no? Una figura carismatica che nessuno lo conosceva e diventa presidente. Anche lì è provato che c'è stata la CIA dietro per farlo stare al governo. Lui tra le cose più imperdonabile che Fujimori ha fatto è stato appunto la sterilizzazione, cioè tra le grandi cose atroci che fino adesso ricordiamo e non dimentichiamo è la sterilizzazione di più di 200.000 donne indigene e donne di quartieri popolari e di uomini anche, perché le denunce sono state principalmente di donne, però anzi di donne sono state 300.000 e di uomini più circa 200.000. Fujimori ha portato avanti una grande repressione, una vendita di tutte le nostre risorse a buon mercato. Ha fatto sì che il Perù ha dato una falsa prosperità che ha durato giusti i tempi appunto che ha governato, cioè tipo neanche 10 anni. E Fujimori è stato una persona che ha creato il populismo, no? Che fino adesso purtroppo esiste, no? Militarizzazione di zone, stampa nazionale controllata, centinaia di detenzioni arbitrarie a qualsiasi tipo di opposizioni, cioè una dittatura mascherata di democrazia in realtà. E assassinato, comprovato di studenti, ha creato un gruppo armato che si faceva passare per appunto gruppi paramilitari, che si facevano passare per appunto si facevano passare per Sendero Luminoso, appunto quelle realtà rivoluzionarie, e uccidevano persone, tanto è che c'è la Cantuta, Barrio Saltos, no? Uno dei grandi Barrio Saltos era per esempio un quartiere popolare a Lima in cui c'era una festa, una famiglia come tante altre, sono entrate persone, sono entrate appunto questi militari che si facevano passare per Sendero Luminoso, hanno ucciso a tutta questa famiglia, a tutte queste persone, tra cui un bambino di 8 anni, e lasciavano scritte sui muri dicendo che era Sendero Luminoso, quando in realtà erano appunto militari, no? E questo, cioè, questo è Fujimori. Fujimori ha portato a che ci sia una, purtroppo, una grande spaccatura anche tra la popolazione peruviana, che molti in quel periodo di tanta incertezza e con la continua lettura appunto, no, del Salvatore, ancora purtroppo ci sono persone che hanno creduto un po' a questo, no? E la voluta anche mancata lettura reale di quanto sia successo, tanto è che c'è un museo a Lima che racconta, il Museo della Memoria si chiama, che appunto anche riconoscendo, no, gli errori, perché sì, io sì ci tengo anche a ricordare che il movimento rivoluzionario, per quanto abbia avuto tante idee qui, no, della redistribuzione delle risorse, contro il capitalismo, tutto ha avuto tanti errori, e in quel museo si raccontano anche quegli errori, però si riconosce anche, no, chi era Fujimori. Per esempio il governo attuale di Keiko, già i suoi parlamentari già dicono di voler chiudere tanti di questi posti, no, posti della memoria appunto. E per ultima cosa, Fujimori semplicemente è il settimo presidente più corrotto al mondo, e non è un'opinione, sono migliaia, miliardi di soldi che per cui si è arricchito, e la sua famiglia di origine giapponese si è arricchito, mentre noi appunto ci costringono a migrare, no? Questo è quanto ti posso condividere, non so se...
1: Sì, sì, certamente. E diciamo, Keito Fujimori, in questi lunghi anni in cui dall'opposizione ha condizionato molto la politica peruviana, adesso si trova a essere riconosciuta come presidente, è in linea di continuità col padre? Ha delle caratteristiche specifiche le sue politiche?
0: Praticamente sta ripetendo la stessa dinamica populista. C'è una dinamica populista che funziona, purtroppo, che funziona, ma credo che funzioni anche per la mancanza di strumenti, o per quanto ci hanno tolto alla nostra popolazione in quanto accessibilità all'informazione, accessibilità all'educazione, no? Però ci sono i collettivi, ci sono le realtà alternative, ci siamo noi che abbiamo un gran lavoro da fare, cioè dobbiamo continuare, credo, no, a portare avanti la memoria, il ricordo, no, di quanto succede. La pratica è molto simile, e adesso lo vedremo, no, che starà al governo. In opposizione, in pratica, quello che ha fatto sì che si crei solo una instabilità, che il suo ruolo nella opposizione è stata non far governare, far impeachment a qualsiasi non gli stesse bene. Infatti appunto grazie a lei abbiamo avuto 8 presidenti in 10 anni, o 9, cioè, capite il livello, che io non ricordo più quanti presidenti, se 8-9 in 10 anni. E adesso vedremo, già nelle sue prime dichiarazioni, nella giuramentazione, no, ufficiale, che ha fatto il 28 luglio, lei per esempio, cioè strategicamente, lei tutta la sua campagna ha fatto sì che chiamava di populista, no, a Roberto Sanchez. E Roberto, per esempio, no, Roberto Sanchez aveva detto aumentiamo il stipendio minimo, no? E lei diceva no, questo populista. O un'altra cosa che ha detto, ha tolto delle borse di studio a tantissime studenti, per esempio, no? Lei li toglie per poi adesso nella sua, cioè lei ha tolto tutti questi anni, ha negato, no? Ha bloccato, ha boicottato, perché adesso lei adesso li propone lei. Cioè, per esempio, questo è molto simbolico, no? Lei durante questo periodo ha boicottato, ci ha fatto togliere tramite questo Parlamento appunto borse di studio per studenti con pochi, cioè, che venivano di quartieri popolari, e adesso invece nel suo primo discorso presidenziale ha detto che aumenterà lo stipendio minimo e darà queste borse di studio. C'è tutto un gioco che fa lei, no? Tutto una
1: Una strategia comunicativa, sì, in un regime che comunque diciamo ultra neoliberista, che marginalizza sempre più la popolazione andina e gli strati più poveri della popolazione, e come dire, sul piano internazionale legami con gli Stati Uniti, con Israele, con la Cina e con le altre destre, sì, sudamericane.
0: Sì, e ultima cosa invece, sempre su questa domanda che mi hai fatto, e queste sono le cose interne in Perù, ecco, cioè come si vive internamente, no? questa manipolazione, questa lettura così strategica. E internazionalmente chi è venuto a salutarle alla sua prima alla giuramentazione ufficiale, no? Il 28 luglio, no? Che è stato Milei. Milei è stato in prima fila a salutare a Keiko, no? In questa giuramentazione, nell'inizio di questo governo, e questa è la cosa.
1: Quindi siamo arrivati da 3 giorni al giuramento, sì, di, sì, Keiko Fujimori, sì, come presidente, che è stata riconosciuta sul piano internazionale presidente nonostante, sì, le proteste.
0: E qua si continua il cerchio, no? In cui Milei è il rappresentante, cioè nel senso è il collegamento diretto senza nessun tipo di maschera degli Stati Uniti e Israele. È stato il primo a salutarlo, no? È venuto fino in Perù a salutare a Keiko Fujimori, e qua è anche lì la risposta alla tua domanda, no? Come si ripete nel il governo di Fujimori padre e il governo di Fujimori adesso figlia, è che Fujimori padre messi all'asta tutte le nostre risorse. Cioè, il Perù è quello che è adesso economicamente, perché noi abbiamo un livello di risorse, una quantità di biodiversità, abbiamo ancora tanto oro, argento, rame, però che non viene gestito da noi, quindi ho tutte anche le nostre risorse. Comunque Fujimori vende tutto il paese, Keiko continuerà a farlo. E sappiamo che questa connessione con Milei, quindi Argentina, e Argentina ha già mostrato, cioè vedere un attimino come andrà il Perù e vedere come sta andando Argentina, sì. Sappiamo che ha venduto la Patagonia, che Argentina ha fatto leggi, per esempio adesso, che territori protetti possono essere acquisiti da esteri, da stranieri, chiamiamola così. E Argentina vuole privatizzare l'acqua, no?
1: Sì, e ha tagliato almeno il 40% delle risorse che si spendevano per lo Stato sociale.
0: E appunto, e Argentina è quello che continua a invisibilizzare le popolazioni originarie e continua a reprimere le comunità, la popolazione mapuche. Questo è, cioè nel senso, questo ci aspetta in Perù e Latino America, ma ripeto, c'è anche il Perù che resiste, il Perù che ha memoria, che è presente là, e noi da qui faremo quel che possiamo, appunto.
1: E senti, dopo l'elezione, dopo insomma la vittoria, almeno la proclamata vittoria di Keiko Fujimori, ci sono state molte proteste in Perù. Queste proteste continuano, quali sono le prospettive, e anche per voi che risiedete all'estero?
0: Sì, allora noi il 28 luglio ricordiamo, celebriamo la indipendenza del Perù dal colonialismo spagnolo, quindi per noi è una data importante, e la data in cui appunto ha giuramentato anche, no? Ogni anno quando ci sono le elezioni è la data in cui si giuramenta e si fa il cambio di mandato. E quel giorno ci sono state le manifestazioni adesso in questo periodo sono portate avanti principalmente delle famiglie delle vittime avvenute durante la repressione negli ultimi tre anni. Negli ultimi tre anni c'è stato un rifiuto da parte della popolazione verso lo Stato, un Stato appunto che era una dittatura parlamentare portata avanti da Keiko Fujimori, e in quelle manifestazioni sono state assassinate inizialmente. Erano 70, sono passate a 100, i feriti gravi sono continuato a morire e adesso parliamo più di 100 persone, no? E le famiglie di queste vittime, considerati martiri anche, portano avanti appunto queste grandi manifestazioni. Sono principalmente famiglie delle Ande peruviane. Ricordiamo che solo, per farvi un'idea, una di queste grandi manifestazioni è avvenuta il 9 gennaio del 2023 e nelle Ande peruviane, a Juliaca, a 3.800 metri sul livello del mare, il modo di far fronte allo Stato è bloccare l'aeroporto, perché per arrivare lì non è che prendo un autobus o vado 2 o 3 ore, no, sono montagne, tante ore, quindi il modo che arrivano i militari è tramite l'aeroporto. Le popolazioni del posto hanno bloccato l'aeroporto e quel giorno i militari hanno assassinato 19 persone manifestanti. Di quello il governo e Keiko Fujimori non ne ha menzionato perché vuole invisibilizzare. Quindi adesso, ripeto, le grandi manifestazioni vengono portate avanti principalmente da queste famiglie che noi sosteniamo. Qua in Italia ci sono state diverse manifestazioni, perché il 28 luglio era martedì e le manifestazioni sono state quel fine settimana prima, che era 25-26, in diverse città, tra cui, ripeto, Milano, Firenze. Qua a Roma c'è stato il 26
1: era domenica.
0: Sabato, allora, 25 in Piazza Flaminio c'è stato un gruppo di persone, e poi che io purtroppo non sono potuto andare, però il 28 siamo stati di fronte in Piazza Pitagora, di fronte all'ambasciata peruviana, no, proprio il 28, no, il 28 pomeriggio siamo riusciti a stare lì di fronte all'ambasciata peruviana. Qua a Roma a manifestare, a sostenere le famiglie e a rifiutare questo Stato che non ci rappresenta.
1: E continuano anche sul territorio peruviano le manifestazioni in questi giorni?
0: C'è un'organizzazione, oggi no, però c'è una... una organizzazione, cioè c'è una come dire, noi stanno dietro principalmente le scelte delle famiglie adesso, no, che portano avanti. C'è stato il 28, attualmente oggi no, ecco, se questa è la domanda, oggi no, però c'è una mobilizzazione costante comunque, ecco. Cioè, sì.
1: C'è una mobilitazione costante di sostegno alle famiglie delle persone che sono state colpite dalla repressione, e anche comunque una mobilitazione costante, immagino, di vigilanza in quello che sta succedendo.
0: Sì, in modo molto particolare, anche perché non l'avevo visto in precedenza, almeno in territorio peruviano, è che l'attuale opposizione invece, no, che è quella di Pedro Sánchez e parte dei parlamentari che sono stati eletti, hanno anche delle, sono, uno di loro ha avuto, per esempio, Indira Wilca, è la figlia di Pedro Wilca, che negli anni 90, per esempio, è stato ucciso dal governo di Fujimori, che non si è mai riuscita a comprovare del tutto, ma si sa in realtà, e lei è stata per esempio eletta. Cioè, nell'opposizione attuale ci sono tante persone che hanno vissuto anche in prima persona l'uccisione o la repressione da parte dell'Stato Fujimori, sia in passato che attualmente. Quindi, per esempio, c'è il parente anche di Pedro Castillo, no? Che è un prigioniero politico, ex presidente del Perù, appunto prima di Dina Boluarte, che anche lei è stata eletta come parlamentare, adesso non ricordo se Senato o Parlamento, però questa opposizione, speriamo, perché io ripeto, non ho molta fiducia nella figura dello Stato, del governo, spero che possano fare un minimo, no?
1: Certo. E sicuramente è una situazione che dovremo continuare a tenere presente, a monitorare, quella del Perù. Quindi non so se vuoi aggiungere ancora qualcosa, altrimenti per il momento ti ringraziamo, ma insomma ci potremo risentire presto per continuare a vedere cosa sta succedendo in Perù.
0: Sì, no, l'invito che io faccio è a continuare a informarsi di quello che succede in Perù, ma in tutto il mondo, perché ormai siamo, credo, in un periodo storico-politico in cui è tutto molto collegato e non ce ne rendiamo conto, e ne facciamo parte e anche molte volte inconscientemente alimentiamo, anche non sapendo, alimentiamo anche alcune dinamiche, no? Anche il turismo stesso che si fa, no? In diversi posti del mondo, no? Per esempio, senza sapere quanto avviene in questi, soprattutto in questo periodo, no? Che tutti vanno in vacanza, tutti vanno da diverse parti, chi se lo può permettere, e senza sapere per esempio cosa sta succedendo in quel posto. Quindi informarci, parlarne, sostenere, e ultimamente io sono in fissa, mi dicono, ma credo sia importante andarsi a vedere cos'è la dottrina Monroe, per esempio, e la dottrina Don Roe, proprio andare a leggerselo, prendersi una giornata per leggersi, perché non riguarda solo Latino America, lo vediamo con Palestina soprattutto, ma lo vediamo in diverse parti, come questo, non solo ingerenza, questo, no, questa Stati Uniti continuerà, cioè un piano ben strutturato, no? E bisogna appunto informarci appunto, ecco, questo.
1: Hai senz'altro ragione. Grazie e a risentirci presto.
0: Grazie a voi. Ciao.

0: Di un compagno che ben conosce il Perù e che vuole aggiungere qualcosa. Ciao, buongiorno.
1: Sì, ciao, buongiorno a te e a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. E niente, volevo accorlarvi di quanto raccontato dalla compagna peruviana che sta a Roma. E volevo aggiungere alcune cose che in effetti sarebbe il caso di approfondire, per avere uno sguardo un po' più generale e un po' più complessivo della situazione peruviana, nel senso che le analisi delle votazioni presidenziali che ci sono state sono un po' carenti, perché queste analisi non ci si somma l'analisi di classe e l'analisi anche del voto, nel senso che andiamo a vedere un attimo dov'è che la Fujimori ha trionfato e dove invece l'altro candidato, Roberto Sanchez, ha avuto la stragrande maggioranza dei voti. Infatti Roberto Sanchez ha vinto, ma addirittura anche con percentuali dell'80%, ha vinto nella stragrande maggioranza delle province peruviane. E quindi come mai la Fujimori è riuscita invece a vincere nel conteggio finale di pochissimo, dello 0,1%, ma insomma ha vinto? E questo si è verificato perché c'è Lima, la città, e la Fujimori ha vinto, mi pare di ricordare a memoria, circa 5-6 province, non di più, soprattutto lungo la costa e soprattutto appunto la grande città di Lima. Questo tipo di analisi ci rivela, questa analisi del voto ci rivela che evidentemente il Perù è spaccato in due nettamente, perché tutta quanta la zona andina soprattutto è completamente abitata da indios e da meticci, e ha votato in stragrande maggioranza contro la Fujimori a favore di Roberto Sanchez. E mentre invece appunto nella città, dove c'è l'alta borghesia e quel che rimane di una piccola borghesia al servizio di quella che è l'alta borghesia cittadina, lì invece ha trionfato la Fujimori, e Lima è una città grossa, è una città di oltre 10 milioni di abitanti, e lì si concentrano tutte le attività maggiori del paese, ed è lì che in effetti si è rivelata la differenza. Pensate che appunto soltanto con la città di Lima, già con la città di Lima, la Fujimori è arrivata quasi al 50%, superando anzi il 50% dei voti largamente, mentre invece in Lima l'attività elettorale propagandistica di Roberto Sanchez ha fatto abbastanza fiasco. Evidentemente c'è un problema di classe. Se andiamo nelle periferie della città, nelle periferie di Lima, per esempio a Villa El Salvador, famosissimo centro importantissimo durante la dittatura di Fujimori, perché lì a Villa El Salvador si concentrava gran parte della resistenza senderista e degli attacchi contro la città da parte di Sendero Luminoso negli anni 90. E a Villa Salvador la Fujimori ha avuto pochissimi voti, e quindi ancora continua questa spaccatura totale tra il centro cittadino, dove si concentrano appunto gli interessi maggiori dell'alta borghesia e della piccola borghesia. Pensate che la media borghesia peruviana è stata praticamente distrutta dalla fase economica che il Perù sta attraversando, e l'alta borghesia si è messa completamente con Fujimori, ovviamente, ma si è messa completamente al servizio degli interessi stranieri, degli interessi in particolare degli Stati Uniti, ma anche ovviamente della Cina e di altri paesi, tra cui anche, come è stato giustamente ricordato, anche Israele. Dobbiamo collegare quanto successo in Perù, con quanto è accaduto anche in Ecuador, con quanto è accaduto recentissimamente in Colombia, dove anche lì ci sono delle spaccature a livello di classe enormi. E questa ola negra, come è stata definita, questa ondata, questa fortissima ondata nera fascista che sta praticamente affettando tutta quanta l'America Latina, non soltanto Castro e Milei, ma appunto anche la Fujimori e poi l'Ecuador, la Colombia, l'Honduras, El Salvador, eccetera, eccetera. Tutta quanta questa fortissima ondata fascista ha una sua ragion d'essere, nel senso che non ci sono soltanto gli interessi stranieri, ma ci sono dei mercati evidentemente in questi paesi che fanno gola particolarmente alle multinazionali, e quindi le multinazionali propongono una propaganda a tappeto fortissima in tutti quanti questi paesi, propaganda che arriva fino alla frode elettorale ovviamente, ma propaganda che arriva anche a minacce, arriva anche a squadroni della morte, come è successo in Honduras o come è successo in tanti altri paesi, dove le minoranze vengono ovviamente massacrate, e gli vengono ovviamente detratti tutti quanti i territori che contengono miniere, contengono quelli che sono gli interessi maggiori per le multinazionali, come in Cile in modo particolare, il famoso discorso sul rame, sui fosfati e altre cose del genere. Il Perù è ricchissimo di minerali, il Perù è ricchissimo di pesca, è uno dei paesi maggiormente importanti per la pesca, soprattutto la pesca d'altura. L'Oceano Pacifico è particolarmente interessante da questo punto di vista, e la flotta peruviana è fortissima, è una delle maggiori del mondo, e su questa flotta peruviana ci hanno messo gli occhi già da molti anni le multinazionali che trafficano appunto il pescato, il pesce. Questa situazione del Perù, se è vista in modo un po' più approfondito, non per contrastare quanto ha detto la compagna peruviana prima, ma per dare ancora maggiore spessore a quanto lei ha detto, se vista in quest'altro modo, rivela evidentemente un piano chiamato anche dottrina Monroe fin dagli anni 50, ma anzi da prima degli anni 50, un piano che porta a essere tutti quanti i prodotti di questi paesi latinoamericani preda delle multinazionali, in particolare quelle nordamericane, quelle degli Stati Uniti. E gli Stati Uniti ci stanno mettendo tutto il rilievo possibile, spingendo enormemente su questo cambio della Fujimori. Il cambio poi non è esattamente la parola giusta, perché anche con i passati governi che ci sono stati in Perù non si è mai assistito a un vero e proprio cambio. C'è stato sì del populismo con Castillo, ci sono state dei momenti anche negli anni 70 con l'APRA, ci sono stati dei momenti di grande populismo, in grande partecipazione popolare, ma dal punto di vista invece concreto e materiale l'avanzata diciamo degli interessi delle multinazionali non si è mai arrestata. È per questo anche che il senderismo ha avuto una certa fortuna per alcuni anni, ma poi è stato fortemente represso grazie appunto a una repressione incredibile del boia Fujimori, padre ovviamente, e degli apparati paramilitari fedeli a Fujimori e agli Stati Uniti. Ecco, bisogna ricordare anche queste cose. Credo per capire
0: certo.
1: Meglio.
0: Noi ti ringraziamo molto per questo tuo approfondimento, perché appunto la situazione, come diceva anche la compagna prima, è molto preoccupante e si inquadra appunto in un panorama sudamericano insomma altrettanto, ancora più preoccupante, con relazioni molto forti tra queste destre e gli Stati Uniti.
1: Sì, non c'è dubbio, e questa è la chiave. Cioè, non possiamo neanche poi ovviamente fermarci a parlare soltanto di stati o di persone. È sbagliato dire Fujimori, è sbagliato dire Trump. Qui ci sono, dietro di loro ci sono degli interessi enormi, riconoscibili, riconducibili appunto a queste multinazionali che evidentemente governano direttamente. Ecco, questo va ricordato.
0: Grazie ancora.
1: Grazie a te, grazie.
0: Ciao
1: a tutti. Ciao, ciao.

0: E torniamo a Roma, siamo a Spin Time, abbiamo un compagno, ciao, buongiorno, se ci vuoi raccontare, diciamo, cos'è successo stanotte, cosa sta succedendo adesso.
1: Ciao, ciao, stanotte, la seconda notte di presidio forzato fondamentalmente, in cui abbiamo una situazione di fatto di oltre 300 sfollati, abbiamo occupato tutti i marciapiedi, quindi sono due notti che famiglie, bambini, anziani dormono per strada davanti al palazzo, perché nonostante i 40 gradi, nonostante le difficoltà igieniche e sanitarie, l'obiettivo è di rientrare al più presto dentro Spin Time e di sbloccare il sequestro e di attivare un processo di regolarizzazione con dentro gli abitanti.
0: E diciamo, appunto, ieri lo ricordiamo brevemente, anzi nella notte tra mercoledì e giovedì c'è stato un incendio in un locale tecnico di Spin Time che è stato domato dalle persone abitanti, poi sono arrivate, insomma, i pompieri e le altre istituzioni, la popolazione, le persone che ci abitavano dentro sono state fatte fuoriuscire e adesso, insomma, sembra che ci sia, come dire, un po' il tentativo di sfruttare questa cosa per mettere per non far rientrare le persone.
1: Sì, esatto. Fondamentalmente l'altro ieri notte abbiamo visto le fiamme, il fumo, e in realtà l'evacuazione è stata fatta dagli occupanti, come di prassi in questi casi, quindi sono usciti tutti gli occupanti, dopodiché sono arrivati i pompieri. È da menzionare che l'incendio e il fuoco avvenuto in un luogo non abitato, quindi i danni sono molto limitati e anche il rischio delle persone è stato limitato, però dopodiché non si hanno fatti rientrare. Da quel momento in poi, quindi, sì, ovviamente dal lato della destra veloci strumentalizzazioni politiche, veloci richieste anche di altre istituzioni come il presidente della Regione Lazio Rocca, che ha chiesto direttamente di non far rientrare gli occupanti, nonostante lui proponga soluzioni che però qua dopo 48 ore non ci sono, quindi le persone stanno qua e vogliono tornare nelle loro case, quindi strumentalizzazione della destra e anche apertura, si spera, dal comune, che in queste ore sta dialogando appunto anche con la proprietà per capire quali sono i termini per poter procedere. Quindi noi siamo qua, nonostante siamo stanchi e nonostante le famiglie non hanno ancora troppa forza per resistere, noi rimaniamo qua.
0: E ma cosa viene detto, insomma, che autorità ci sono a dialogare con voi e quali sono le parole che
1: adesso si riunirà il Comitato per l'Ordine della Sicurezza. Noi stiamo cercando di dialogare col comune di Roma e abbiamo indetto una conferenza stampa affinché il comune, dopo il comitato dell'ordine della sicurezza, venga a incontrarci direttamente con l'avanti a scritta. Quindi noi vorremmo avere un dialogo diretto con il comune di Roma dopo che è stato fatto questo, si è tenuto il comitato dell'ordine per la sicurezza, e speriamo quindi di ricevere una risposta positiva entro le 14, incontrarli qui o insomma nelle ore seguenti.
0: Senti, per chi volesse essere di aiuto, di supporto, hai qualche appello?
1: Abbiamo bisogno di presenza, sicuramente dalle 14:15 in poi è molto importante. Abbiamo bisogno sicuramente di aiuto per il caldo, quindi teli, cappellini, ventagli, ghiaccio, ventilatori, insomma tutto ciò che può rinfrescare le persone e aiutarle a stare qua e resistere.
0: Quindi, insomma, la cosa importante è la presenza, da ora presenza. E soprattutto da dopo le 14.
1: Oggi, diciamo, speriamo che sia una giornata decisiva e speriamo in bene, però insomma stiamo cercando di capire quanto possiamo ancora andare avanti. La presenza sicuramente, specialmente dalle 14:15 in poi, anche oltre verso la sera, è fondamentale.
0: Ti ringraziamo molto e a sentirci più tardi.
1: Grazie a voi, ciao.
0: Ciao.

0: 11 e 20 minuti primi Radio Onda Rossa, passiamo a un altro argomento, a un altro paese, voliamo in Germania e in particolare a Berlino, dove come tutte e tutti sappiamo il 25 luglio c'è stato, durante il Pride di Berlino, c'è stato un attentato, c'è cioè una persona che con un furgone ha investito la folla, ci sono stati almeno 29 feriti e una persona ha perso la vita. Ma vogliamo parlare di tutto questo con due compagne. Intanto parliamo con una compagna della Brigata Transfemminista di Berlino, a cui diamo il benvenuto a questi microfoni e che ringraziamo per la sua disponibilità. Ciao.
1: Ciao, grazie a voi per avermi invitato.
0: Allora, innanzitutto partiamo dal fatto che a Berlino ci sono, diciamo, due Pride e che il 25 luglio si stavano svolgendo entrambe queste manifestazioni. Ci vuoi spiegare che cosa sono questi due Pride?
1: Certo, allora, CSD è il Pride istituzionale che ha questo nome ricordando Christopher Street Day, cioè i primi moti, diciamo, negli Stati Uniti e tutto quello che è successo a Stonewall, quindi per questo è a luglio invece che a giugno, ed è il Pride istituzionale che già da una decina d'anni era stato inondato da sponsor, da moltissime, insomma, carri della polizia, un Pride molto molto istituzionale, e quindi già da circa 6-7 anni era nato un'alternativa che è IQPB, che è un Pride internazionalista e pro-Palestina e attento, insomma, un Pride partito dal basso e soprattutto da sempre molto legato alla comunità migrante queer di Berlino. E sì, e quindi questi sono i due Pride che avvengono a Berlino allo stesso giorno.
0: E quindi, insomma, da una parte un Pride istituzionale, dall'altro un Pride istituzionale dove evidentemente queste tematiche delle persone razzializzate, del sostegno alla Palestina non sono ben accette, se ne è nato un altro diverso.
1: No, non sono assolutamente ben accette, anzi è un Pride molto legato a Israele, sia guardando gli sponsor che ne fanno parte, aziende e corporate molto legate, infatti molte sono anche nella lista dei boicottaggi, e carri, tema Israele, eccetera, mentre IQP, l'altro Pride, l'opposto, infatti già dal 7 ottobre è diventato, quindi negli ultimi anni è stato un Pride che ha ricevuto una forte, forte repressione, tantissimi arresti.
0: E anche quest'anno è stato fortemente represso il Pride, diciamo, antagonista, internazionalista.
1: Sì, quest'anno il Pride internazionalista è stato, si è svolto, diciamo, a Wedding, che è un quartiere nel nord di Berlino. Anche quest'anno è un quartiere che ha lottato molto, soprattutto perché per la presenza di una fabbrica che si chiama Rheinmetall, che era una fabbrica che costruiva dei pezzi per macchinari, che quest'anno è stata riconvertita fabbrica d'armi. Quindi tutto il quartiere negli ultimi due anni si è mobilitato ed è stato in lotta contro questa fabbrica d'armi. E questo è importante perché questo è stato uno dei motivi per cui si è scelto di fare il Pride a Wedding, e anche perché comunque è un quartiere con una forte popolazione migrante, turca, palestinese, eccetera. E c'è stata una repressione molto forte fin dall'inizio, con la polizia che comunque stava addosso alla manifestazione, allo manifestante da tutti i lati, e un po' anche in modo emblematico ha cominciato a fare arresti violentissimi, quindi buttando a terra persone, picchiando, usando spray peperoncino, eccetera, proprio davanti alla fabbrica di armi. per far capire quanto a lo Stato tedesco interessa molto di più la proprietà privata e l'industria della guerra rispetto alle vite delle persone, soprattutto le vite delle persone qui.
0: Senti, vogliamo passare a quello che è successo e invece appunto il 25 luglio nell'altro Pride, che lettura avete dato? Perché insomma l'intervento della, diciamo, c'è stato questo attentato, feriti, una donna è morta, e poi è stato ucciso l'esecutore dell'attentato.
1: Sì, allora, ovviamente a finire la manifestazione e alla sera scoprire e venire a conoscenza dei fatti comunque accaduti all'altro Pride è stato uno shock per tutta la comunità, sia il sabato che il giorno dopo la domenica, quindi molto dolore, molta preoccupazione, molte riflessioni, e allo stesso tempo da subito è diventato chiaro a tutti come la vicenda sarebbe stata strumentalizzata dai politici, dalle destre, e purtroppo appunto così è stato. È stato comunque anche offensivo vedere i commenti del governo, soprattutto tedesco e di Berlino, dove comunque le persone i politici gli stessi che dicevano che non volevano, come Friedrich Merz, che non voleva, l'anno scorso non ha voluto mettere la bandiera LGBTQI nel Parlamento perché ha detto che il Bundestag non è un tendone da circo, allora invece si dimostrava triste. Però comunque non hanno, l'altra cosa assurda è che comunque i politici, anche tra cui il sindaco di Berlino, non hanno neanche avuto il coraggio di dire la parola LGBTQ o gay.
0: Hanno parlato di attacco ai valori occidentali, ma non hanno invece parlato di attacco alla comunità queer, alle persone LGBTQ.
1: Esatto. E invece hanno soltanto usato questo terribile attacco per continuare a aggiungere nei loro programmi più polizia, più sorveglianza, più controlli, più regimi di frontiera, eccetera, eccetera, e più soprattutto islamofobia.
0: Senti, fuori onda mi dicevi che anche il comportamento, diciamo, delle forze dell'ordine rispetto a questa persona che ha eseguito l'attentato pone molti dubbi, sia sul fatto che non sia stato fermato prima, sia per come poi è stato ucciso.
1: Sì, esatto, perché comunque questa persona era già era conosciuta dalla polizia, era già una persona, comunque un ragazzo di 21 anni tedesco, quindi cresciuto e socializzato qua, e aveva cercato di unirsi all'ISIS quando già era stato sciolto, doveva entrare in un programma di deradicalizzazione, era sotto videosorveglianza, cioè comunque era una persona molto molto conosciuta. E comunque, è un po' strano come, nonostante tutto questo, l'attacco comunque si sia verificato, non si capisce come, e poi la persona vi è stata appunto trovata più di un giorno dopo e completamente freddata e un po' stile esecuzione.
0: Diciamo, è piuttosto strano che un furgone riesca anche a arrivare, no? Dove c'è una manifestazione. In genere si fermano prima i mezzi a quattro ruote.
1: Appunto, anche perché comunque in Germania c'è già questa storia degli attacchi, dove, per esempio, gli attacchi ai Christmas market, dove ci sono stati gli attacchi, dove la persona, appunto, attentatore, è entrato col furgone. Quindi la Germania conosce questa tecnica e sa come difendersi. Questo vuol dire che della vita delle persone queer e della loro protezione

0: sia a livello nazionale che a livello della città sono stati tolti negli ultimi anni appunto fondi a programmi salvavita per le persone LGBTQI+, spazi comunitari importantissimi come Odeon e Frida, e a causa delle posizioni filo-palestinesi dei lavoratori e delle lavoratrici. E quindi c'è una grande preoccupazione un po' di quanto altro, cos'altro ci toglieranno, e anche il clima è di preoccupazione della crescente islamofobia, perché comunque essendo tantissime persone della nostra comunità qui a Berlino o in generale sono persone immigrate, sono persone rifugiate, sono persone arabe, musulmane o che vengono percepite come tali, e quindi è una grande preoccupazione e rabbia anche per Lu Compagnu, che vengono sempre invisibilizzati quando la narrazione dominante identifica la queerness come qualcosa di occidentale bianco, che appunto non è la realtà dei fatti.
1: E, sui media istituzionali la questione è ancora molto presente, immagino.
0: Sì, certo, è molto presente, tutti i partiti stanno dicendo la loro, però comunque le conseguenze che sicuramente vedremo è strumentalizzare, usare la vicenda per fare dei cioè per provocare dei cambiamenti materiali che saranno molto probabilmente come più sorveglianza, controlli più stretti, regolare le migrazioni di più, regolare i regimi di frontiera di più, e anche criminalizzare ancora di più il movimento pro-Palestina, perché comunque un'altra delle narrazioni che vediamo, più che dai politici, ma anche proprio all'interno di social, di opinioni, eccetera, è quella di confondere e mettere un po' nello stesso piatto, cioè questa persona che ha fatto l'attentato con i movimenti pro-Palestina, quindi identificarli sempre di più con movimenti estremisti.
1: Senti, per concludere nel vostro Pride, nel Pride internazionalista, immagino sia stata portata anche la campagna per la liberazione degli Ulm 5.
0: Certo, era un altro tema a cui pensavo quando ti parlavo che allo Stato tedesco interessa di più delle loro, cioè delle proprietà materiali dell'industria della guerra rispetto alle persone. Comunque anche Lu Compagnu nell'UM5, che sono adesso in prigione, tenuti in pre-trial detention, quindi senza essere ancora stati condannati, sono in isolamento per più di 20 ore al giorno, e appunto per aver distrutto qualche drone. E queste
1: Sì,
0: sono le
1: ricordiamo che
0: domande.
1: sono in carcerazione preventiva in un isolamento che è simile al 41 bis come in
0: Esatto.
1: Italia come modalità dal settembre scorso. Il
0: Esatto.
1: processo ha già avuto molte udienze e il sostegno è molto forte, ma anche molto criminalizzato.
0: Sì, è un processo che è una farsa, dove ci sono già tantissime violazioni di diritti umani che sono registrate, e sì, questa sicuramente è un'istanza che i nostri movimenti a Berlino stanno portando molto nel cuore, perché stiamo vedendo come la repressione come funziona a livello legislativo, e come anche nel caso degli UN5 i loro diritti stanno venendo veramente calpestati. Non possono neanche parlare con gli avvocati se non attraverso una placca di vetro. Quindi sì, veramente un processo farsa che appunto dimostra dov'è l'interesse dello Stato tedesco, ovvero industria della guerra e beni materiali, e sicuramente non nella vita delle persone che stanno subendo un genocidio che per il quale lo Stato tedesco è complice e secondo

0: portatore di armi, e soprattutto il loro interesse non sta nella vita delle persone queer.
1: Senti, noi ti ringraziamo molto, perché questa questione ovviamente avviene in Germania, ma porta i suoi riflessi in tutta Europa e sicuramente anche in Italia. È importante, insomma, dare una lettura che interrompa questa narrazione.
0: Sì, grazie mille, grazie di avermi invitato, e appunto, cioè, la cosa che penso che dobbiamo continuare a fare, continuare a parlare del tuo compagno che sono incarcerati, di come lottare contro questo sistema che mette al primo posto la guerra e questa industria.
1: Grazie ancora.
0: Grazie, ciao.
1: Ciao.
2: Really, really recently, like less than a couple of weeks ago, while I was in Melbourne, and I hope you enjoy it.

0: E continuiamo a parlare di Berlino, di quanto è successo al Pride e soprattutto della strumentalizzazione di quanto è successo con un'altra compagna da Berlino, a cui diamo il buongiorno e che ringraziamo per la sua disponibilità. Ciao.
1: Ciao, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno a te. E, senti, innanzitutto appunto a livello anche europeo, insomma sicuramente qui in Italia, dopo il 25 luglio, quando appunto al Pride istituzionale c'è stato questo attentato per cui sono state ferite una trentina di persone e una donna ha perso la vita, si è parlato molto sui giornali e si è parlato molto in termini di criminalizzazione delle persone che risiedono in Europa e che vengono da paesi a maggioranza islamica, si è parlato appunto di terrorismo islamico, eccetera, si è parlato molto poco in realtà delle persone queer, delle persone LGBTQ. Vogliamo partire da qui?
1: Sì, certo, io penso che questo sia stato anche quello che le politiche e le destre hanno voluto. Io penso che tutto questo, quello che è successo il 25 luglio sia stato strumentalizzato dalle politiche e il focus poi ovviamente nell'istante in cui si è saputo che era una persona di origini arabe e islamista sia stato spostato lì e ci sia completamente dimenticato delle vittime e del gruppo che poi è stato attaccato. E in Germania è successo all'istante la stessa cosa, infatti io ricordo di aver pensato, spero vivamente non sia una persona di origini islamiche, perché sapevo che poi sarebbe stato usato soprattutto dalle destre e infatti così è stato, si è perso il focus completamente su quello che è successo poi effettivamente.
0: Senti, dici strumentalizzazione da parte delle destre, ma diciamo che ci sono altri posizionamenti nella politica istituzionale, cioè immagino che AfD su questo ci stia marciando molto, anche con la sua leader che purtroppo per noi ricordiamo appunto dichiaratamente lesbica, anche se usa un modo di presentarsi come lesbica come dire, molto specioso, ma questa strumentalizzazione non arriva solo, come dire, dalla destra nazista.
1: Assolutamente no, arriva da tutti i politici, penso a parte la sinistra, che qua comunque è un partito abbastanza forte, o comunque più forte di quello che abbiamo in Italia, se in Italia abbiamo una sinistra. E, anche la CDU, che è il partito che c'è adesso, che di cui fa parte Merz, che è il presidente, ha strumentalizzato tutta questa situazione, soprattutto dicendo anche cose del tipo non capiamo come possa essere successo in una città come Berlino, noi siamo per la libertà, siamo per il diritto di esistere, per tutte le persone, però ovviamente quando gli pare, perché come ha detto anche l'altra persona che avete chiamato prima, lui è stato quello che l'anno scorso non ha voluto mettere la bandiera queer perché dicendo che non è un circo e invece poi tutto d'un tratto adesso si interessa che siamo stati attaccati e gli dispiace tutto, il che è molto strano perché la comunità queer in Germania non è assistita come dicono che lo sia. Quindi è tutto molto strano e anche loro ovviamente poi hanno iniziato a dire cose tipo guardate chi voi sostenete andando alle manifestazioni pro Palestina, queste sono le persone che se andaste là vi ucciderebbero e cose del genere.
0: Sì, che è esattamente la narrazione che abbiamo avuto anche in Italia, fra l'altro appunto come se i movimenti LGBTQ, i movimenti queer non sapessero che gli integralismi religiosi sono un problema, ma come dire, confondendo in maniera immagino assolutamente voluta la questione diciamo delle religioni e degli integralismi con il sostegno alla causa palestinese e i posizionamenti anticoloniali.
1: Esatto, sì.
0: Senti, tu il 25 luglio dov'eri?
1: Io ero al Pride internazionalista. Non sono mai una volta sono andata all'altro Pride, ma ho capito subito che c'era qualcosa che non andava, quindi poi comunque essendo una sostenitrice della Palestina mi sembrava assurdo non andare al Pride politico.
0: Com'è andato il Pride internazionalista? Insomma, c'è stato, l'abbiamo anche già sentito dall'altra compagna, ma se ci puoi raccontare un po' di più qual è stato il comportamento delle forze dell'ordine e quindi delle autorità tedesche?
1: Allora, se devo essere sincera, lì per lì la prima cosa che ho pensato ho detto la polizia quest'anno mi sembra più tranquilla, considerando anche che ogni sabato qua c'è una manifestazione pro-Palestina a cui io spesso partecipo e vedo quanta polizia c'è e quanto sono arrabbiati, ho pensato mi sembrava tranquilla la situazione. Ovviamente tantissima polizia, eravamo circondati, molta più polizia di manifestanti, e l'escalation è stata poi alla fine quando la massa si è spostata davanti a questo posto dove fanno adesso le armi, e lì hanno iniziato poi a menare pesantemente e a portare poi via le persone.
0: Sempre per il rispetto dei corpi queer di cui si parlava
1: esatto,
0: prima.
1: Esatto, sì. Ecco, appunto, in questo caso a nessuno interessava niente chi fosse la persona menata o quale fosse la sua storia o appunto l'essere queer, perché comunque si trattava di un pride, anche se politico era comunque un pride. E, insomma,
0: invece
1: diciamo poi un pochino tutte le persone...
0: Prego, prego.
1: No, dimmi, scusami.
0: No, dicevo, invece dall'altra parte nel Pride istituzionale, per quello che hai saputo, visto che tu eri nell'altra piazza, il controllo di polizia era diverso, insomma, più basso.
1: Assolutamente sì, io avevo conoscenti che erano al Pride normale e mi è stato detto che c'era pochissima polizia, c'erano carri improponibili, ovviamente di come si dice, di istituzioni anche da boicottare e tutte le cose da boicottare, e in più io appunto non so se questa cosa è vera, però mi è stato detto che c'era un carro proprio con le bandiere di Israele che era completamente circondato dalla polizia per protezione, ovviamente non per altro, e mi ha fatto molto strano anche sapere come è stato possibile che poi questo ragazzo sia riuscito a entrare nella massa, perché non avevano nessun tipo di sicurezza, mentre noi dall'altro lato della città eravamo menati da una quantità di polizia improponibile.
0: No, fra l'altro è riuscita a entrare nella massa con un furgone, il che è molto,
1: esatto,
0: è molto strano per una manifestazione.
1: E tra l'altro questo furgone è stato non mi viene la parola in italiano, è stato affittato da questa persona, non era il suo furgone. Quindi se è vero che questa persona era sorvegliata, dovevano pur capire in qualche modo che questa persona avesse preso un furgone in affitto, e loro, tra l'altro, è venuto fuori che già sapevano che lui stava pianificando un attacco di qualche tipo. Quindi è tutto molto molto strano.
0: È tutto molto strano. E tu dicevi, insomma, c'è stato negli ultimi anni, negli ultimi sette, ci diceva l'altra compagna, la necessità di costruire dal basso un nuovo Pride per le posizioni del Pride istituzionale, con appunto molti sponsor, grandi legami con Israele, con anche soggetti economici molto legati a Israele, e un assoluta divieto di portare il proprio sostegno alla Palestina là dentro.
1: Sì, esatto, da quello che io ho saputo hanno provato, ci sono state alcune persone che hanno provato a portare cartelli con scritto cose pro Palestina o addirittura una bandiera, e sono state allontanate dal Pride.
0: Sono state allontanate. Quindi, dalle forze dell'ordine o dal Pride o dell'organizzazione?
1: Entrambi, perché anche l'organizzazione non voleva che ci fossero queste idee politiche, ecco.
0: Quindi insomma sono state anche la stessa organizzazione a tenerlo fuori e subito dopo è partita questa campagna che sostanzialmente nuovamente ci dice che siamo, anche se noi non ci sentiamo così chiaramente, che noi europei siamo in guerra e dobbiamo difenderci da chi attacca i nostri valori occidentali, valori che non si capisce bene quali siano, e soprattutto insomma dalla responsabilità di una persona si passa a investire tutte le persone razzializzate che vivono a Berlino, in Germania.
1: Sì, esatto. Purtroppo questo succedeva anche prima di questo attacco, ovviamente, soprattutto alla comunità araba. Però sicuramente il tutto adesso aumenterà, e in più questa persona, ok, sì, faceva parte del, insomma, era una persona estremista, islamista, però era anche una persona molto disturbata. Aveva 21 anni, nato e cresciuto nella società occidentale in Germania, e io penso le istituzioni abbiano completamente fallito, non lo hanno aiutato in nessun modo. Anche il fatto che appunto è stato ammazzato brutalmente, io non, per quanto mi riguarda, per come la penso io, in modo non consono e non normale, perché a quanto ho saputo lui aveva un coltello in mano quando l'hanno trovato e gli hanno sparato direttamente, e se mettiamo nella bilancia un coltello e 20-25 poliziotti con le pistole, sappiamo chi vince, non c'era nessun bisogno di ucciderlo, bastava disarmarlo, e così avremmo anche capito magari le motivazioni, chi era con lui, se effettivamente era stato lui, perché è tutta una supposizione. Quindi
0: senti,
1: non hanno fatto un bel lavoro, ecco.
0: No, questo senza dubbio. E dopo questo fatto le associazioni mainstream, quelle che organizzavano il Pride istituzionale, hanno preso parola? Come si sono inserite nel dibattito?
1: Io penso ci sia stato appunto un dibattito diverso tra loro, nel senso che sicuramente ci sono persone che hanno detto: noi non ci facciamo strumentalizzare dalle politiche, quindi non crediamo in quello che dicono le politiche, e cioè che le persone arabe o in sé l'islamismo è il male. Però sicuramente ci sono state anche altre persone che hanno pensato: vedete quello che è successo. Quindi non ti so dire esattamente quello che adesso queste istituzioni dicono, però so che i giornali parlano solo di questa cosa, che di questo attentato, di quanto è stato terribile, ma soprattutto del perché è successo, e che le persone qui sono state targetizzate da questi estremisti. E di quanto ovviamente la polizia abbia fatto un buon lavoro nel trovare l'attentatore.
0: Sembra incredibile che, insomma, sono sicuramente più di 20 anni che si strumentalizza in Europa le persone LGBTQ, queer, per costruire un paradigma islamofobico, omonazionalista, questa retorica viene sempre ripresa da capo dagli stati, sembra non finire mai, adesso con il nuovo stimolo, insomma, di voler opporsi alle manifestazioni per la Palestina, tanto che appunto anche qui in Italia c'è stata molta critica mainstream sul fatto che nei Pride si porti la questione palestinese, che poi è ripresa da capo dopo l'attentato a Berlino. Tu che pensi di questa questione?
1: Non lo so, perché è complicato, nel senso, io penso, personalmente penso che non ci può essere un Pride che non porti la questione palestinese, perché il Pride non mi viene la parola in italiano, è un riot, e questo porta
0: con sé
1: rivolta, grazie. Questo porta con sé tutto quello che è la rivolta, quindi la questione palestinese, la questione razziale, la questione di genere, tutte le persone, tutti i popoli oppressi, non ci può essere solo una lotta. Se si è femministe anche solo intersezionali e delle persone in cui credono insomma nel diritto di vivere di tutte le persone, bisognerebbe portare ogni questione in qualsiasi pride o manifestazione o quello che è.
0: Sì, in più lo vogliamo ricordare, le persone LGBTQ non sono tutte bianche, non sono tutte europee, e negli altri paesi, compresi ovviamente i paesi arabi, non sono tutti maschi eterosessuali cis, ma esistono le donne, le soggettività LGBTQ, eccetera.
1: Esatto, la comunità queer nei paesi arabi è altissima.
0: E immaginiamo che anche in una città internazionale come Berlino le comunità LGBTQ vedano anche tante persone che non hanno origini tedesche.
1: Sì, sì, per fortuna sì.
0: E che in questo momento immagino si trovino in grande difficoltà o comunque sotto attacco.
1: Sì, sicuramente sì. Dalla comunità stessa spero e penso di no. Però sicuramente dall'esterno sì.
0: Non so se vuoi aggiungere qualcosa per finire questa nostra chiacchierata.
1: Non mi viene in mente niente adesso, spero solo, ecco, l'unica cosa che vorrei dire è che spero che dopo questo terribile fatto i due Pride possano, invece di essere due cose distinte, possano coesistere insieme e fare una lotta tutti insieme, perché saremmo 8 volte le persone che siamo adesso, perché saremmo il triplo e sarebbe tutto molto più potente, molto più bello.
0: Questo sarebbe assolutamente auspicabile. Certo, è complesso pensarlo se al Pride istituzionale c'era un carro di Israele, se non si facevano entrare le bandiere della Palestina, però...
1: Esatto, ci vorrebbe che il CSD, il Pride istituzionale, guardasse un pochino intorno e capisse da che parte sta.
0: Senti, grazie tante per questo tuo intervento che ci ha aiutato insomma a capire un po' di più quello che è successo, e a risentirci.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: E arriviamo alle 12 alla nostra consueta, diciamo, rubrica sulle iniziative a fianco del popolo palestinese. Diamo il buongiorno a Vincenzo. Ciao.
1: Ciao Elena, buongiorno ai nostri ascoltatori. Sì, è una settimana anche questa piena di iniziative, anche se siamo ormai al passaggio verso il mese più difficile per la presenza ovviamente delle mobilitazioni, quello d'agosto, per cui c'è stato questo appello che sta circolando ormai in tutte i social in particolare, ma direttamente anche nei confronti delle strutture istituzionali e non, soprattutto non, l'appello delle associazioni palestinesi e dei comitati territoriali pro-Palestina che il 18 del mese di luglio hanno promosso i presidi ai 5 carceri dove sono prigionieri 7 palestinesi e una pagina abbastanza densa di valutazioni, vicende ovviamente eccetera, in cui nell'appello viene rivolto direttamente ai parlamentari, agli ordini religiosi, alle associazioni laiche, in particolare ovviamente a quelle per i diritti umani, affinché si facciano carico nel mese di agosto della situazione pesantissima che c'è nelle carceri, soprattutto in quelle speciali dove sono rinchiusi anche i palestinesi e dove i detenuti sono sottoposti a più ritorsioni, non solamente quelle del sovraffollamento, ma quelle delle difficoltà che si esplicitano in quel mese in cui ovviamente c'è meno attenzione da parte di tutti e soprattutto dove vengono negate le cure, come già avviene per il compagno palestinese Riyad al-Bustani, che sta nel carcere di Sassari, che si chiama Bancali, e ha anche un presidio sanitario, dove era stato trasferito dal carcere di Rossano, anch'ello speciale, per curarsi del diabete, di altre patologie molto, molto gravi, e che invece non gli vengono fatte queste cure, per cui sta molto male e nello stare male fisicamente sta male anche psicologicamente, perché gli si vieta anche il suo diritto di avere le 3 telefonate durante i 15 giorni, in questo caso con la figlia che purtroppo è malata di cancro, quindi situazione pesantissima da ogni punto di vista. E in questo carcere stanotte è morto un detenuto sardo che ha dato fuoco alla cella perché ovviamente non se ne può più in questi mesi dei soprusi e quant'altro, e che nei primi giorni di luglio era già morto un altro detenuto marocchino di cui la procura sta indagando per capire come è morto tra virgolette in questo carcere, di cui è abbastanza famoso per le vicende di mortalità, una lunga scia di sangue che lo insegue ovviamente da ogni punto di vista. Quindi c'è questa preoccupazione non solo per le loro detenzioni ormai lunghissime come ritorsione, no? Una specie di detenzione amministrativa simile lager israeliani ovviamente eccetera, ma soprattutto perché vengono negate le cure, per cui sono disponibili vari medici che noi abbiamo a disposizione per poterli andare a sanare, e però gli viene vietata l'ingresso ovviamente all'interno del carcere in quanto tale, e quindi si aggiungono denunce e denunce, quelle che abbiamo fatto anche noi individualmente e quant'altro, spedendo ovviamente mail e lettere al DAP, quindi a quello che controlla ovviamente le carceri in sede ministeriale e di cui se ne frega altamente vista la situazione carceraria eccetera, ma anche e soprattutto ovviamente al carcere specifico di Sassari in questa situazione. Situazione che verrà sicuramente messa in luce negli iniziative che si apprestano ad esserci. Ce ne sono una che parte il 6 e il 7 in Calabria, in cui vedrà tutte le realtà calabresi congiungersi per riflettere ovviamente su quello che sta avvenendo un po' nel mondo e anche in Calabria in particolare, e poi subito dopo, dal 7 all'8, in particolare l'8 di agosto, in quella di Messina, dove è previsto questo campeggio contro il ponte, ma di cui affronterà problemi anche quello palestinese, anche quello della detenzione dei nostri compagni prigionieri. Ecco, questo era l'incipit delle iniziative che si sono svolte e si svolgeranno in questo fine settimana. Ve le descrivo e ovviamente parto dall'altro ieri, in cui già si sono svolte, giusto per farvi intendere di quale proporzione e misura ci sono state le iniziative. Sono importanti, quella c'è stata a Foggia presso la Casa del Giovane, è stato un incontro con la Global Summit Convoy, con Dina Alberizzi e Domenico Centrone, sapete stanno svolgendo opera meritoria dopo quanto hanno dovuto subire ovviamente nelle carceri libiche. Stessa iniziativa c'è stata a Carloforte, con un presidio nella piazza principale, in Piazza della Repubblica, solidale con la Palestina, idem a Padova, dove in Piazza del Brenta si è realizzato il film I bambini di Gaza, a Pordenone in Piazza del Portello con il presidio contro la filiera delle armi che producono morte, e a Montespertoli dove c'è stata una pericena e un concerto sul titolo del Assomod Music Flottiglia. E ancora l'altro ieri a Trieste, presso la Casa del Popolo, c'è stata un incontro sul titolo La resistenza all'occupazione, e mentre ad Alghero, presso lo Quartier, il docufilm Pro Pal per giustizia universale, e Greve in Chianti in piazza Matteotti, un presidio a sostegno della Palestina. Così come ieri c'è stato qui a Roma, in piazza Capranica, che poi si sposta in piazza Montecitorio, il presidio su un titolo estremamente impegnativo che i proponenti hanno messo in campo. Pretendiamo la fine del sostegno dell'Italia al genocidio del popolo palestinese, un presidio molto partecipato. La stessa cosa è avvenuta a Ravenna, presso il porto, in particolare alla Darsena San Vitale, sul titolo Dogane, due punti, no al traffico d'armi, quindi c'è un jacuzzi nei confronti della struttura ovviamente portuale. E a Monte Rappoli, invece, in provincia di Firenze, presso il Circolo Arci, c'è stato anche qui l'Assomed Music Flottiglia, quindi una iniziativa di sostegno comunque alla Palestina. Mentre ad Albano ieri sera, mentre appunto a Desio c'è stato un presidio per la Palestina, e insieme a Tuscolano Maderno, che è cominciato ieri e finirà il 2 di agosto, la tenda di solidarietà con la Palestina. E invece stasera alle 21 ad Albano, qui vicino, quindi a Roma, in Piazza della Rotonda, ci sarà il film sui prigionieri palestinesi, Ghost Hunting. Sarà il caso di andarci anche per prendere un po' di fresco. Dicevo, scusate che l'ho sposto con Monteroppoli appunto a Firenze, mentre è oggi alle 20 presso il Circolo Arci, appunto Assomud della Summusic Flottiglia. Mentre per l'1 e per il 2 di questo mese che sta entrando, si parte dall'1 quando a Canale Monterano, che sta qui in provincia di Roma, alle ore 17, Le guide già presenti sul territorio che portano i turisti a scoprire la città vecchia, la città ovviamente etrusca, estremamente bella da vedere, da capire ovviamente, eccetera, tutto questo viene fatto come supporto, compresi i ricavati per Gaza, e quindi è un'opera meritoria che si sta svolgendo un po' dappertutto in tutta Italia. Mentre a Milano c'è tra virgolette il solito importantissimo corteo che non smette mai di sabato su sabato, parte alle ore 18 da piazza San Babila, si farà un bel giro di Milano, il titolo è Gaza, il genocidio continua la nostra solidarietà con i prigionieri carcerati in Italia. Mentre a Firenze alle ore 21, sempre domani, che è sabato, presso la sede che si chiama Instabile, in via della Fonga, ci sarà appunto questo aspetto musicale che gira un po' per tutta la Toscana fino a questo momento, ma girerà poi in tutta Italia, Asso Mood Music Flottiglia. E infine a Marina di Massa, comincia domani e finisce domenica, presso Torre Marina ci sarà questa esperienza che si ripete ormai di anni, degli aquiloni per Gaza, che nonostante vengono fatte esercitazioni, costruzioni e mantenuti in altezza eccetera, e poi se ne darà via qualcuno che libererà quasi sicuramente, giungendo fino a Gaza come ambasciatori di solidarietà e di impegno. Infine il 2, cioè domenica di questo mese di agosto, a Palestrina, che fa il paio con Palestina, ma insomma è qui nella provincia di Frosinone, subito dopo la provincia di Roma, sede di tante bellezze archeologiche e quant'altro, alle ore 17:30 ci sarà appunto anche qui questa esperienza delle guide per Gaza, a sottoscrizione la visita al museo archeologico, vale la pena per chi non lo conosce di andarci e frequentarlo. E per concludere le vicende che ci sono state durante l'arco di questa settimana, intanto appunto dai territori occupati, la denuncia dei Medici Senza Frontiere ovviamente eccetera, che comunicano che nell'arco di questa settimana a Deir al-Balad, vicino all'ospedale di Al-Aqsa, ci sono stati ulteriori 50 feriti, di cui 15 bambini, a cui sono stati amputati gli archi, hanno perso degli occhi, insomma questa è la carneficina che fa costantemente l'occupante israeliano, gli esercito israeliano, l'IDF. Michele Giorgio, che è nostro fratello e compagno della radio ovviamente eccetera, che ci comunica che i pogrom nei territori occupati continuano, la battaglia appunto dei palestinesi contro i coloni, e che oggi hanno perso la paura e si stanno riorganizzando nei comitati popolari per costruire l'autodifesa, anche perché siamo stati abbandonati dalla NP a noi stessi, e quindi chiamare la polizia dell'NP non serve a niente, e quindi la paura è passata, ora è tempo di difenderci, e già si parla di terza intifada, bisognerà seguirla attentamente perché le cose non avvengono a caso dopo tanto patire ovviamente dentro questa situazione così disgraziata. A Gaza già si parla ovviamente, oltre quello che abbiamo già indicato, che ce lo dice Medici Senza Frontiere, ce lo dicono i prigionieri bambini, che se ne sono 650 dai territori occupati e molto di più dalla striscia di Gaza, pensate 13enni, 14enni, 16enni, veramente un'infamia senza fine da questo punto di vista. E c'è il pericolo in corso che il caldo e la siccità impediscano ormai la vita oltre quella difficile che hanno vissuto fino adesso. L'acqua non c'è più e si moltiplicano ovviamente i collassi e qualcuno anche di morte si parla, ovviamente eccetera. Una pesantezza inenarrabile. Mentre la notizia di stamattina che giunge dalle prime ore è quella che si spende ovviamente Trump sostenendo che Hamas conferma l'accordo con Israele sul disarmo. Staremo a vedere, tante volte sono state dette queste storie, questa volta lo conferma Trump, lo conferma anche la ANP, non è detto che sia così, e, tanto che ovviamente le agenzie di stampa dicono che nel frattempo ci deve essere anche il contemporaneo ritiro da Gaza, che sapete già occupa il 70% e quindi sarà difficile che si ritiri, non c'è nessun rapporto di forze fino a questo momento.
0: Sì, si parla di ritiro, ma di ritiro da quel 30% del territorio.
1: Probabilmente è quella la situazione, quindi è inutile stare a gioire di niente da questo punto di vista. Si dice ancora che è proprio l'amministrazione di Gaza, cioè quello che il comune e quant'altro, insomma, l'amministrazione civile dovrebbe gestire questo ritiro delle armi, questo disarmo, praticando lo stoccaggio delle armi. Ma staremo a vedere, lo seguiremo sicuramente attentamente perché ci riguarda un po' tutti quanti. Intanto ovviamente Netanyahu ha fatto quello che gli pare, ha sorvolato mentre andava a abbracciarsi con Trump il 27 e il 28 di luglio, ha sorvolato lo spazio aereo italiano, quello greco, quello francese, fregandosi questi stati del mandato di cattura che dovrebbe essere obbligatorio per chi partecipa alla Corte Penale Internazionale, e quindi invece fa quello che gli pare. Il governo Meloni lascia fare, ovviamente come tutti gli altri governi, non c'è difficoltà di ignorare tutto questo. Alla stessa stregua a Roma c'è stato il vertice ipocrita e senza scopo, senza sbocco, ovviamente, che è quello sui due stati, che si è svolto presso la Farnesina sotto l'egida appunto del vicepresidente del Consiglio. Erano presenti 30 delegazioni, tra cui quelle dell'Unione Europea, quelle del Brasile, del Giappone, dell'Arabia Saudita, della Lega Araba e compresa la ANP, mentre appunto Trump gli faceva il verso il 28 da Trump, che ribadiva il rifiuto totale della creazione dello Stato palestinese. Quindi tutti fuori tempo, fuori luogo, tutte queste buffonate da ogni punto di vista, mentre nessuna iniziativa per dare sollievo ovviamente alla popolazione stremata di Gaza. L'unica altra certezza è che l'Olanda ha vietato l'importazione di prodotti di Israele dai territori occupati. È un impatto molto forte, perché da Israele giungono in Olanda il 30% delle esportazioni, e se questi altri paesi che si chiamano Francia, Germania, Belgio e Slovenia decidessero anche loro, si arriva all'80%, quindi si sentirebbe notevolmente questo boicottaggio ovviamente dei territori occupati da parte di Israele, cioè con il ritiro ovviamente necessario da questo punto di vista. E ancora sto cercando con gli occhi, sì, alcune altre vicende ovviamente che si sono svolte in questa fine settimana. C'è il coordinamento dei medici dell'Alessandrino, in particolare del capoluogo di Alessandria, che hanno fatto gran cassa sul boicottaggio dei farmaci Teva, e che ovviamente stanno mutuando a tutte le realtà sanitarie ovviamente della provincia, e che si trovano di fronte a un nodo gordanico che spesso è avvenuto, come sta avvenendo ad esempio per l'Ilva di Taranto, e che proprio Teva ha gli stabilimenti, cioè le produzioni in zona alessandrina, in particolare a Santià, e dove ovviamente il ricatto del posto del lavoro si scarica sui lavoratori, no? Dicendo stanno boicottando da tutta Italia le produzioni Teva, noi riduciamo del 20-30% le occupazioni, e quindi la CGIL dice: ah beh, allora che famo, non boicotto più perché se no perdono i posti di lavoro. Ma qui ci deve essere ovviamente la capacità di saper imporre ovviamente la natura principale ovviamente di questo passaggio, e qualcuno sostiene che non c'è equilibrio, la natura prevalente è quella del lavoro. Non è così, non siamo d'accordo, ovviamente, come lo sanciscono anche voglio dire per l'Ilva di Taranto, la magistratura che è ritornata a bomba dopo 15 anni, che dice è prevalente la salute sul lavoro, e quindi in questo caso è prevalente la vita dei palestinesi sul lavoro, e quindi un equilibrio si troverà. Ma cerchiamo di non far sì che la CGIL in particolare difenda soprattutto i lavoratori delle fabbriche di Teva, ovviamente, che fanno anche altri prodotti sotto altro marchio, che bisognerà scoprire, in modo che il boicottaggio mantenga la sua efficacia. Una notizia simpatica: che a Padova, nel quartiere Arcella, dove c'è l'osteria Fuori Porta, dove avevano prenotato per la cena alcune comitiva in cui c'erano anche degli israeliani, ma avevano visto che nella propaganda di questa osteria c'era esposta nella vetrina una bandiera palestinese, e allora hanno disdetto. Tutto questo ha finito di fare notizia, ovviamente, eccetera, ma il titolare è stato titolare, i lavoratori di questa osteria sono stati chiarissimi sul titolo: se per qualcuno è un problema perché sosteniamo il popolo vittima di un genocidio, non venite a mangiare qui. E mi sembra lapalissiano tutto questo da ogni punto di vista. C'è anche questa settimana, c'è stata la solidarietà al professore e agli studenti del liceo Pipona qui di Roma, che sono stati ispezionati dal questurino Valditara, ministro della pubblica istruzione, a cura questa solidarietà, una paginetta dell'esecutivo del COBAS Scuola di Roma e Provincia, azione meritoria come tanti altri che hanno espresso la solidarietà al professore e agli studenti, che se ne fregano poi ovviamente delle ispezioni Valditara. Non c'è bisogno di questo questurino per dare indicazioni intelligenti ovviamente agli studenti che si sono appena diplomati, e quindi entrano nel contesto ovviamente della pubblica utilità e della loro vita da ogni punto di vista. L'altra cosa estremamente importante, giusto per finire, è che c'è la rete di Cuneo per la Palestina, che denuncia il giornalista della RAI Giovanni Brunori, sapete, quello che appare lì, che è sempre un leccaculo e un fazioso da ogni punto di vista, e si sono stufati, e dicendo: noi siamo anche succubi ovviamente dell'imposizione di pagare il canone della pubblica utilità della RAI, e mentre c'è questo Giovanni Brunori che ovviamente imperversa e di falsità e di comunicazioni tramite il servizio pubblico, che siamo stufi di sentire. Non c'è nessuna equità, ovviamente, si parla e si sparla sempre nei confronti del popolo palestinese.
0: Come sempre ti ringraziamo, se appunto ci fermiamo qui, ma nonostante appunto oggi sia il 31 luglio, le iniziative continuano a essere molte.
1: Speriamo anche la prossima settimana, non so la radio come si sta organizzando.
0: La prossima settimana siamo ancora in diretta.
1: Benissimo, allora ci sentiamo la prossima settimana e intanto facciamo del meglio per sopportare questa canicola.
0: Grazie.
1: Ciao di nuovo.
0: Ciao.
2: Is anybody home?

0: 12:40 minuti primi, questi sono ancora gli 87.9 di Radio Onda Rossa, Radio Onda Rossa che potete ascoltare in streaming, in DAB, in FM. E innanzitutto vi facciamo ascoltare uno spot, ne abbiamo appena parlato, insomma, dei film a sostegno della popolazione palestinese, che di cui insomma il primo è per stasera ad Albano. Quindi intanto vi facciamo riascoltare questo spottino.
1: Castelli Romani per la Palestina organizza
2: Cinema Piazza per la Palestina.
3: Ad Albano, in Piazza della Rotonda, due serate di cinema palestinese.
4: Venerdì 31 luglio, dalle 21, Ghost Hunting, film sui prigionieri politici palestinesi.
5: Venerdì 7 agosto, dalle 20:30, presentazione del libro di Ghassan Kanafani, La rivolta del 1936-39 in Palestina, e a seguire proiezione del film sulla rivolta.
6: L'estate non ferma la solidarietà alla resistenza. Palestina libera!
0: Oltre a questo vi ricordiamo che va avanti la resistenza di Spin Time. Le persone sono residenti dentro Spin Time, sono ancora in strada e l'invito, l'abbiamo sentito insomma poco tempo fa da un compagno, è quello di portare sostegno andando là, essendo presenti soprattutto nel pomeriggio a partire dalle 14, e anche portando come dire materiali che possono aiutare a difendersi dal caldo, tendoni, gazebo, cappellini, acqua. E quindi insomma l'invito è a raggiungere tutti e tutte Spin Time. Nel frattempo noi vi lasciamo alla normale, alla consueta programmazione di Radio Onda Rossa, consueta insomma per la verità con un po' di buchi perché siamo al 31 luglio, ma sicuramente non manca il Ponte Radio, che va in onda tra meno di 20 minuti sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, ma anche su Radio Quar, Radio Blackout, Radio Spore, Radio Neanderthal, Radio Eustachio e Radio Wombat di Firenze, che è proprio la radio che cura questo spazio di condivisione tra radio autogestite, questo venerdì dalle 13 alle 15. Si parlerà di storia della salute femminile, un approfondimento da non mancare a partire appunto dalle 15. Intanto questa voce vi saluta e saluta come dire in maniera solidale chi ci ascolto privato o privata della propria libertà personale.

0: Ponte Radio. Una trasmissione costruita collettivamente
1: da 7 radio auto-organizzate. Ogni venerdì dalle 13 alle 15
2: in simultanea su Wombat,
3: Onda Rossa,
4: Neanderthal, Eustachio,
5: Quar, Blackout, Spore.
6: E buonasera, buonasera, eccoci qua finalmente, Ponte Radio, Radio Wombat. Quest'oggi salutiamo tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori, quindi oggi, che giorno siamo? Non il 15 giugno, come vedo sul computer, siamo il 31 luglio 2026.
7: 30.
6: Esatto. Ponte Radio, la trasmissione che, come già avete sentito in sigla, connette 7 radio italiane, le ripetiamo: Wombat, che siamo noi, Eustachio, Onda Rossa, Blackout, Neanderthal, Quar e Spore. Quindi stiamo trasmettendo su tutte queste radio e di volta in volta, settimana in settimana, ci passiamo la palla. Quest'oggi, come dicevo, siamo da Firenze, da Radio Wombat. E che dire, oggi quindi in questa regia bollente, infatti ci scusiamo se sentite dei rientri strani, ma è un gigantesco ventilatore che ci sta assistendo.
8: Ma niente,
6: esatto.
8: Oltre a fare rumore non è che fa anche fresco.
6: Purtroppo,
7: esatto.
6: Quindi siamo contenti di essere qui oggi. Come avete sentito, siamo in diverse persone qui in regia, magari facciamo un ciao. Io sono Addu.
8: E Pink, che avrete già sentito milioni di volte al Ponte Radio, però sì, io sarò ausiliaria in realtà a sto giro, cioè.
7: Ciao, io sono Nema, niente.
8: Ti vuoi autopresentare o ti presentiamo noi? Facciamo un imbarazzo.
7: In effetti sono un po' imbarazzata, hai ragione.
6: Come
7: mi presento? Ma oggi volevo fare dei discorsi un po' filosofici, però che hanno a che fare con i corpi socializzati come femminili, e si tratterà di riflessioni antropologiche, diciamo, mettiamola così, insomma, una presentazione, ecco. Bellissima.
8: Così sembra che sei passata per caso.
7: Sì, io sono stata ingaggiata mezz'ora fa.
8: Sei modesta.
6: L'abbiamo trovata qui al bar e ora è con noi.
7: Niente.
6: No, va bene. Bene, ci piace questa sfera di di incognita. No, allora, quindi Nema oggi è qui con noi perché ci aiuta parecchio, direi, a parlare del tema che abbiamo scelto oggi in questa puntata di Tema Libero. E quindi di cosa vi chiacchiereremo? Chiacchiereremo di, seguendo vari fili logici, di medicina, soprattutto nell'ambito di salute femminili o comunque di corpi socializzati come femminili. Lo facciamo tramite una riflessione, diciamo, che parte un po' da un approccio a che cos'è una scienza e come magari dovrebbe essere, per poi passare a un po' un excursus storico, passando da caccia alle streghe, colonialismo e quant'altro.
8: Senza tutto fare... il repertorio.
7: Sì, esatto. Ce n'è di tutti i tipi.
6: Esatto.
7: Tutti i colori.
6: E per poi passare a una riflessione sulla, chiamiamola così, nomenclatura? Boh.
7: Ma sì, chiamiamola nomenclatura,
6: esatto,
7: tecnica,
6: sì.
8: Nominalismo.
7: Nominare, più facile nominare.
6: Esatto, dei nostri corpi e poi un'ultima riflessione, ovviamente tutto molto connesso sul design. Questo è per darvi un po' di curiosità e iniziamo con un pezzo o iniziamo subito con l'introduzione?
8: Ma dai, ma facciamo sentire un po' qualcosa di musicale, così ci rilassiamo un secondo, riordiniamo le idee, più che altro ci asciughiamo da sudore.
6: Vai, ci sta. A tra poco.

0: Ed eccoci quindi che torniamo in voce dopo questo gran pezzaccio. Allora, prima di, si diceva fuori da microfoni, prima di iniziare tutte le nostre riflessioni, magari Nema, se ci vuoi deliziare, no, se ci vuoi dare un po' un'idea di come sei arrivata a interessarti a questi argomenti, quindi magari il tuo percorso di studio o personale, insomma così in due parole, giusto per inquadrare.
1: Allora, io ho studiato antropologia in triennale, per cui mi sono appassionata molto per gli studi che riguardano cosa fanno le persone con i loro corpi, nelle loro comunità, quindi in questo senso qua. E poi ho fatto un master in antropologia medica e salute globale in Spagna, perché in Italia non c'era questo tipo di approccio strano, antropologico, ma vero, sorprendente. Però comunque, insomma, purtroppo tutte ottime scelte per trovare lavoro, insomma. Quello, vabbè, un'altra, ne parleremo alla prossima puntata.
2: Come non fare i soldi.
1: Già, sì, quello sono esperta. Però anche su tutte queste questioni che riguardano la salute sessuale e riproduttiva femminile, però femminile non è molto inclusivo, quindi a me piace dire dei corpi mestruanti. Quindi è una, diciamo, passione che mi porto avanti negli anni, e quindi ho provato a declinarla in tante maniere e oggi mi trovo qua in radio a parlarne. Meraviglioso.
0: Fighissimo, infatti ti ringraziamo molto per questo. Bene, allora direi di iniziare. Magari, ecco, ti farei una domanda così apriamo le porte. ci dicevi appunto che hai studiato antropologia e ti chiedo qual è un po' una delle caratteristiche dell'antropologia che permette all'antropologia di essere tale, quindi di rimanere il più oggettiva o comunque equa possibile, meno intrusiva possibile.
1: Allora, con questa domanda diciamo che colgo l'occasione per presentare un po' il tema, il filo conduttore di tutte le cose di cui parleremo, che è quella della decostruzione, decolonizzazione del sapere scientifico, perché alla fine tutte le cose che vengono studiate sono scientifiche. E l'antropologia è una cosa appunto che a me mi ha molto sorpreso quando ho incontrato questo tipo di riflessione sui libri dell'università, ma praticamente, cioè, l'antropologia nasce come studio che si rifà proprio puramente in maniera coloniale, cioè nasce sulle spalle, sui corpi di tutte le popolazioni che sono state colonizzate, sterminate, derubate, quindi abbastanza pesante, cioè tutte le conoscenze che sapevamo su quella cultura dell'Africa centrale, quella opera d'arte bellissima esposta nel museo del Louvre di sta ceppa, risultano essere non nominate, non c'è nessun tipo di merito di quell'artista, non si conosce il nome di quella persona, non si conosce il nome di quella comunità, anche detta tribù, diventa tutto molto esotico e molto coloniale, ovviamente. Però appunto nella parte finale del 1900 in antropologia c'è stato questo momento che si chiama svolta ontologica, salve, una questione antropologica molto importante, di cui alcuni antropologi molto interessanti che mi hanno fatto molto riflettere sono Bateson e Viveros de Castro, così se può interessare alla persona, alle ascoltatrici e ascoltatori. La questione lì sta nel riflettere, decostruire il proprio punto di vista e quindi rendersi conto che tutto quello che si studia riporta in sé le dinamiche di potere che ci stanno dietro, quindi provare ad eliminare queste, eliminare poi magari è anche difficile, però anche solamente ammettere che esistono delle dinamiche di potere, delle strutture, e provare a fare in modo che siano meno impattanti possibile sul risultato dello studio che si ha, è, diciamo, una prassi molto interessante. E quindi nasce tutto questo processo che ha l'intenzione di ridurre al minimo questa discrepanza tra osservatore e osservato, e anzi basarsi molto di più sul fatto che queste due figure stanno in relazione e appunto costruiscono insieme quello che è il sapere. E dal momento in cui l'antropologia svolge questo tipo di percorso, anche i testi che andiamo a leggere sono molto diversi, cioè sono proprio scritti insieme all'informatore, che non è più un oggetto di studio ma diventa un soggetto a tutti gli effetti, no? Quindi diciamo che il processo interessante è che le scienze che fanno un'autocritica e sono umili, diciamo, si fa così, in questa maniera, e viene da domandarsi appunto, ma bene, l'antropologia racconta di questo percorso che ha fatto, ma la scienza medica ha percorso qualche tipo di percorso simile, ha fatto qualche tipo di decostruzione, si interroga su quali sono le basi su cui si è costruito il sapere scientifico che viene diffuso nelle università. E quindi oggi parleremo, proviamo a buttare fuori un po' di riflessioni per capire appunto che questa decostruzione magari è iniziata ma può continuare, può essere fatta meglio, insomma c'è da lavorarci, ecco.
2: Ma parecchio, mi sembra. Possiamo fare uno spoiler. Anche perché oggi parleremo soprattutto di corpi femminili e di appunto di come la medicina anche non direi dialoga, più che altro proprio si impone sui corpi femminili, e quindi sì, chiaramente sarebbe bello che la medicina si provasse a mettere in discussione in una prospettiva magari chissà transfemminista,
1: cioè, pazzesco.
2: Vabbè. E quindi niente, parleremo sì di questo con te effettivamente.
1: Sì. Infatti mi viene da chiedermi a me sempre tutte le volte che vado dalla ginecologa, ma lei ci ha riflettuto almeno una volta nella sua vita che tutte queste cose, cioè come lei si pone nei miei confronti, è una postura anche quella costruita storicamente, lei se ne rende conto, se le fa due domande oppure dà per scontato che appunto per esempio per una donna sentire dolore e questa cosa che le donne provano dolore devono sopportarlo, ma chi l'ha detto? Cioè nel senso, perché questa cosa deve far parte tutto ciò contribuisce alla banalizzazione, no, dell'esperienza delle donne. E quindi mi viene da dire, ma se questi medici si occupano del mio benessere in quanto donna o in quanto persona mestruante o socializzata come donna, perché quello che io riporto non deve essere il centro del discorso? Questo potrebbe essere un po' un problema, nel senso.
2: E poi lo vedremo anche nel corso di questa puntata, effettivamente questa domanda penso che si riverbera su tutti gli aspetti che andremo a guardare. Alla fine parleremo di design all'interno della ginecologia, quindi soprattutto di corpi femminili appunto, esattamente quello che dicevi te si riverbera anche in quello, sul fatto che l'esperienza di visita ginecologica è un'esperienza tendenzialmente terrificante, un incubo, e che questa cosa è assolutamente normalizzata, e anzi sei te strana se ti sembra che non dovrebbe essere così.

0: E finisce un po' così questa canzone, ma
1: così a botta.
0: Così, è un po' così.
1: Succede.
0: Ok, ok, io immagino già che molte ascoltatrici e ascoltatori si stiano già solleticando il cervello per, già solo per quello che abbiamo detto fino adesso, e ci piace così. Continuiamo con le nostre riflessioni. Come ho già vagamente accennato in apertura, vorremmo passare adesso quindi un po' a una carrellata, diciamo, storica di quello che è stato la relazione tra salute e corpo femminile e in generale, quindi un
1: e
0: po'
1: medicina.
0: Esatto, e poi con la medicina. Esatto, quindi ti rilascio la palla, Nema, e
1: eccomi.
0: Partiamo da abbastanza tempo fa. Quindi
1: sì, cioè, appunto, è interessante quando ci si pone a farsi delle domande su ma da dove vengono tutti questi assunti riguardo ai corpi femminili, riguardo alla medicina e anche alla ginecologia nello specifico, no? E io nel pormi queste domande sono dovuta arrivare fino al Medioevo, alla caccia alle streghe, dice accidenti, ma ce n'era bisogno? Sì, purtroppo. Sì.
2: Anzi, se parti anche dopo, devi partire anche prima.
1: Sì, infatti, comunque, insomma, già è roba. Bisogna tornare un pochino indietro per capire alcune questioni molto interessanti. Infatti, questa, insomma, la questione della caccia alle streghe io la nomino perché è la caccia alle streghe è quel processo, un momento storico, diciamo, in cui una categoria sociale in più o meno tutta Europa è stata massacrata, sterminata, eliminata. E con questa popolazione è sparito pure tutto un sapere che era di tipo popolare, orale, trasmesso di generazione in generazione, che riguardava esplicitamente la salute delle donne. E in che senso? Cioè, diciamo che le streghe erano risaputamente note perché loro avevano questa, possedevano l'arte del fare degli intrugli, conoscere le erbe, delle pratiche anche proprio manuali di manipolazione del corpo, avevano proprio una spiccata conoscenza della natura umana e femminile, per cui si autogestivano banalmente.
2: Conoscevano i propri corpi.
1: Sì, che è iniziata a diventare molto scomoda poi in quell'epoca storica, e questa conoscenza riguardava moltissimo anche proprio tutto il tema della riproduzione. Quindi loro conoscevano pratiche contraccettive che non hanno niente a che fare con la pillola contraccettiva o con il preservativo, per esempio, ma comunque loro sapevano come fare per non per evitare una gravidanza, insomma. Sapevano come tirarsi fuori da una gravidanza che non era richiesta, che non era desiderata, sapevano come accompagnare una donna durante il parto. E oltre a questo, cioè, è molto interessante vedere che questo tipo di sapere si accompagnava spesso anche nel prendersi cura della comunità in un senso anche molto più lato, nel senso che loro si occupavano anche di fare, diciamo, consulenze amorose o comunque di base curavano anche la salute mentale delle persone. E è molto interessante che appunto poi con la caccia alle streghe tutto questo tipo di conoscenza si va a perdere, perché le depositarie di questo sapere non ci sono più, vengono purtroppo.
0: Tra l'altro mi viene da aggiungere, semmai correggimi se sbaglio, che quindi dalla caccia alle streghe in poi si è anche modificato a livello, oserei dire, mediatico, la figura della strega, cioè quello che oggi noi, quelli che ancora non hanno sentito questa trasmissione, hanno presente l'immagine della strega come la pazza col naso grosso e i capelli arruffati,
1: la Befana,
0: esatto, che gira il mestolo nel pentolone con le code di topo. Questa è l'immagine almeno che avevo io, no?
2: Sì, sì. O mentre comunque invece... una donna malevola. Sì, crudata. Magari anche affascinante, che però ti sta fregando in qualche modo.
0: Sì, esatto,
1: una stronza,
0: esatto.
1: Pazza, non so, qualcosa, sì. Di...
0: E quindi, per quello diceva, a livello, diciamo, chiamiamolo mediatico, nel senso che si è voluto cancellare anche solo l'immagine di quel,
1: sì,
0: tipo di persona che appunto portava avanti un certo tipo di sapere, di relazione nella comunità, come già dicevi.
1: Eh sì. Questa cosa è verissima, infatti, vi riporto che tutte queste informazioni di cui sto parlando in questo momento vengono principalmente da un libro incredibile che ho qui accanto a me, che si chiama Calibano e la strega, le donne, il corpo e l'accumulazione originaria, un libro di Silvia Federici, una grande, che se non l'avete mai trovato, prendetelo in biblioteca perché è bellissimo. E in questo libro viene affrontato anche proprio la distinzione che si crea in quel momento tra la strega buona e la strega cattiva, e infatti proprio perché si va a creare questa opinione della strega cattiva come la nemica, diciamo, mentre le streghe in sé per sé, quelle che fino a quel momento erano parte integrante della comunità, non avevano nessun interesse nel avere una cattiva reputazione, perché era proprio il loro lavoro, la loro maniera di mantenersi, fare queste, cioè svolgere questi compiti. E
2: anche perché mi viene da dire, scusami, che questa fa parte, penso, di tutto il colonialismo, cioè un attrezzo tipico del colonialismo, quello di creare un nemico, di demonizzare il soggetto che poi si vuole andare a colonizzare. Mentre parlavi, a me veniva in mente che molto spesso associamo la stregoneria, a parte il Medioevo, quando poi in realtà la maggior parte è venuta dopo, nel 500, nel 600, in epoca che noi consideriamo quasi illuminata, e invece anzi il peggio è venuto in quegli anni, ma poi su popolazioni che, per esempio, noi pensiamo spesso alla stregoneria in Europa, ma nell'Europa magari più vicina a noi, quindi pensiamo all'Italia, alla Spagna, e sì, certo, ovviamente è stato un fenomeno enorme, ma per esempio anche tutta la popolazione Sami, degli Inuit, sono stati, per ragioni squisitamente coloniali, sterminate con un simpatico genocidio per colonizzarle, e si è utilizzato moltissimo il fenomeno della stregoneria, della caccia alle streghe, e devo dire, fra l'altro, che in quel caso si è sterminato anche una buona fetta della popolazione maschile, perché anche, cioè, i Sami avevano stregoni maschi spesso. Quindi sì, quello che dici è strainteressante, secondo me, anche per rendersi conto del fenomeno della caccia alle streghe, si associa spesso magari a, sì, un oscurantismo clericale, sì, che lo era ovviamente, sì, ma sì, c'erano, sì, delle motivazioni anche squisitamente economiche, poi.
1: Soprattutto, infatti, per quanto riguarda le motivazioni economiche, questo libro di cui vi ho parlato parla proprio di, cioè, diciamo, che integra nella prospettiva marxista il ruolo delle donne, e fa vedere che appunto nella transizione che c'è stata dal feudalesimo al capitalismo, avviene proprio una variazione della percezione di quello che è il tempo libero, e quindi di tutte quelle pratiche che si fanno nel tempo libero, che è anche del ruolo del lavoratore, che è in relazione ai ruoli di genere soprattutto, motivo per cui le donne e le streghe, che occupavano il loro tempo libero in una maniera assolutamente problematica per l'ordine che si stava stabilendo in quel momento, che possiamo appunto contestualizzarlo dicendo che in quel momento siamo nel periodo in cui si formano i primi stati-nazione, quindi si crea proprio appunto la definizione dei confini, la privatizzazione delle terre, e quindi le risorse principali della maggior parte della popolazione diventano privatizzate, quindi, cioè, bisogna attingerci in una maniera diversa E questo fa di modo che la terra, non essendo più a tua disposizione, bisogna rimpiazzare il bene della terra con un altro bene che, guarda caso, diventa il corpo femminile, perché ha questa capacità riproduttiva utilissima al capitalismo, perché appunto riprodursi, far riprodurre i lavoratori significa avere
3: forza lavoro
1: a lavorare, esatto. E quindi sì, c'è anche tutta questa variazione appunto del, cioè, di come viene vissuto il tempo libero, che è molto interessante. Tra l'altro c'era un pezzo del libro che ci stava a leggere al riguardo, proprio per parlare di come in quel periodo storico si vengono a normare tutta una serie di attività che appunto appartengono al momento del tempo libero, che per una ragione o per un'altra, secondo me, hanno pure del parallelismo con alcune cose che succedono oggigiorno. Ve lo leggo.
0: Grazie, mi piace questa cosa.
1: Allora, qui dice: la caccia alle streghe non sviluppò nuove capacità sessuali nelle donne, né procurò loro sublimati piaceri. Al contrario, fu il primo passo di una lunga marcia verso un sesso pulito tra lenzuola pulite. Ovviamente il sesso si fa nel tempo libero, no? Quindi già si inizia. Ecco.
2: A volte durante il lavoro, però è un caso.
1: E quello sì. Quello è un altro.
2: Sex workers, veramente.
1: No, no, veramente.

0: su una scopa che, come gli animali, era usa a cavalcare, ed è la proiezione, questa scopa sarebbe la proiezione del suo lungo pene, simbolo di una lussuria sfrenata. Insomma, appunto, qua si costruisce questa immagine della vecchia e brutta strega, non più fertile, che non ha più nessun diritto sulla sua sessualità. E qui il libro poi continua dicendo che i processi alle streghe forniscono un'illuminante lista delle forme di sessualità che furono proibite perché non produttive. Per prima c'è l'omosessualità, poi il sesso tra giovani e vecchi, quello tra persone appartenenti a classi diverse, il coito anale, la penetrazione da tergo, che qui c'è scritto che è considerata tipica dei rapporti sterili, la nudità, le danze. Le danze.
1: Oh mio Dio.
0: Fu vietata la sessualità pubblica e collettiva che era prevalsa nel Medioevo, perché esisteva, come le feste di primavera di origine pagana che ancora nel XVI secolo si celebravano in tutta Europa. Benissimo.
2: Ma infatti anche fu anche chiaramente un modo per spazzare via tutti i riti pagani e
0: certo,
2: fondare ancora di più le radici del cattolicesimo.
0: Certo, sì, perché appunto questa transizione economica avviene anche parallelamente con l'instaurarsi del cattolicesimo proprio a staccagnate, si potrebbe dire. E poi questa parte continua è quella che a me mi suggeriva più parallelismi con il presente. Dice: si possono paragonare le descrizioni del Sabba con le descrizioni che le autorità presbiteriane scozzesi facevano dei pellegrinaggi, dice, a sorgenti e altri luoghi sacri che la Chiesa cattolica aveva incoraggiato, ma che erano condannati dai presbiteriani come congreghe del diavolo e occasioni di incontri lascivi. Quindi, come tendenza generale, durante tutto questo periodo, ogni raduno potenzialmente trasgressivo, le adunate contadine, i campi ribelli, le feste, le danze, fu descritto dalle autorità come un sabba. Qua viene, ovviamente, no, da pensare a quella che è stata la prima mossa del governo Meloni, la legge anti-rave, no?
1: Cioè, assolutamente, cavolo.
0: Certe cose non smettono mai di succedere, non lo so.
1: Di forse un po'.
0: Sì.
1: Wow.
0: E niente.
1: Vogliamo fare una micropausa?
0: E facciamola.
1: Facciamola. Forse, se arriva.
2: Forse. Chissà.
1: Ecco.

0: Eh sì, è così, siamo ancora nel Medioevo e non lo sapevamo, vabbè.
1: Magari.
0: Siamo ancora nel Rinascimento, è ancora peggio.
1: Era meglio nel Medioevo.
2: Non c'erano le telecamere.
0: Voglio,
2: grande vantaggio.
0: Sì, sì, è vero. C'era ancora un po' di bosco dove nascondersi, forse. Allora, continuiamo, quindi queste letture effettivamente molto molto stimolanti. Tra l'altro, ecco, ci dicevi fuori dai microfoni, magari si continua, volevi continuare,
2: sì,
0: con un altro
2: pezzettino. Sì, volevo presentarvi Costanza, una strega, la cui descrizione appunto proviene da tutti i documenti dell'Inquisizione, quindi purtroppo delle fonti
1: che poi sono quelle,
2: non sono molto felici, però sono fonti storiche.
1: Oh.
2: Proprio per appunto far vedere quanto questo tipo di lavoro fosse prima di tutto un lavoro e poi quanto sia stato travisato e appunto demonizzato e quanto invece non fosse assolutamente così. Costanza è una donna processata come strega nel 1549 a San Miniato, un piccolo borgo della Toscana. Dopo essere diventata vedova, Costanza si era costruita una professione come guaritrice. Che ovviamente sì, non avevi marito. Bel casino, cioè. Diventando ben presto nota in tutta la regione per i suoi rimedi terapeutici e i suoi esorcismi. Viveva con la nipote e altre due donne, anch'esse vedove. Una vicina, anche lei vedova, le forniva le spezie per i suoi farmaci. Quindi qua già si vede l'autogestione di una comunità di donne. Bello. Riceveva i clienti in casa, ma all'occasione andava dove ce n'era bisogno per segnare un animale, visitare un malato, per aiutare qualcuno a portare a termine una vendetta o a liberarsi dagli effetti di una pozione. E queste appunto sono tutte quelle cose che io dicevo che rientrano più nella cura della comunità in un senso più di salute mentale, a mio avviso. Usava oli naturali e polveri, ma anche cose idonee a curare e a proteggere per simpatia e contatto. Questo è un tipo di appunto approccio alla medicina che non è quello che trovate in farmacia. Non aveva alcun interesse a suscitare paura nella comunità, perché praticando le sue arti si guadagnava da vivere. Era infatti molto popolare e tutti andavano da lei per curarsi, per farsi predire il futuro, per trovare le cose perse o per procurarsi filtri d'amore. Ma non sfuggì alla persecuzione. Ecco, e qua abbiamo diciamo un ritratto di quella che era la vita di una strega, ecco. E è interessante appunto vedere come tra tutte le sue professioni e interessi ci fosse quello proprio di prendersi cura attraverso anche le erbe e queste manipolazioni appunto degli elementi naturali. Appunto di mandare avanti un tipo di medicina diversa da quella invece che conosciamo oggi.
0: Perché tra l'altro magari volevo un attimo rimettere il punto, cioè rifare un focus su questo, anche se un po' l'abbiamo detto. Cioè la medicina per come la conosciamo oggi è recente, cioè
2: è molto
0: non
2: recente.
0: C'era prima. Quindi
2: esatto.
0: Quella che prima era la medicina era questo.
2: Eh sì.
0: Da noi, nella nostra cultura, nella nostra parte di mondo, era questo, erano saperi popolari che quindi era tutto interconnesso tra quello che identificavi con salute mentale o comunque diciamo cura degli stati d'animo, insomma, per come a prescindere dal nome che vogliamo dare a questa cosa, e salute fisica, cioè non erano distinte le due cose, e in più c'era il discorso delle comunità, delle relazioni, per esempio anche in questa cosa che hai letto ora diceva delle vendette o curarsi alle pozioni, quindi cioè era importante la relazione all'interno della comunità perché la comunità era il posto in cui si viveva, per cui era tutto molto connesso, tutto molto legato, e questa era la medicina, l'unica medicina che c'era. Poi non so se sinceramente dal punto di vista linguistico non so se veniva chiamata medicina, se esisteva già il termine, questo non lo so, però insomma oggi possiamo descrivere il fenomeno in questo modo, no?
2: Certo.
0: E invece quella che oggi conosciamo come medicina, la medicina scientifica, moderna, insomma come si vuole chiamare, appunto arriva a un certo punto, arriva dopo.
2: Ah sì.
1: Sì, ma tra l'altro a me viene in mente pure che storicamente ormai siamo abituati a considerare la storia come un flusso progressivo che va solo a migliorare di base, no? Perché di base questo fa parte di tutta la narrazione capitalista, bisogna andare con un senso di crescita continua, infinita, e questo coinvolge anche il flusso temporale, che comunque in Occidente in questi anni perlomeno consideriamo lineare, per cui noi bisogna andare dritte e sparate verso il progresso. Quindi si tende a narrare il passato come per forza negativo, perché sennò non potrebbe essere buono quello che stiamo, certo, facendo oggi. Che in realtà ora, secondo me, non vorrei neanche che venissimo fraintese, cioè nella medicina moderna, nel tempo futuro, poi sono state fatte effettivamente delle conquiste che ci rivendichiamo e siamo contenti di non morire più di parto o per una setticemia o per tante altre cose come invece succedeva prima. Detto ciò, c'era un approccio alla cura che, come dicevi, era collettivo ed era per certi versi anche autogestito, perché c'è una parte della diagnosi, perlomeno, che può essere soggettiva, individuale e autoprodotta in qualche maniera. E quindi è interessante vedere come invece, cioè quello che vogliamo dire noi oggi, anche che questa cosa è stata spazzata via completamente, cioè non è che è stato recuperato, cioè sì, qualcosa magari che non funzionava è stato migliorato, però quello che invece funzionava si è tenuto, no, è stato necessario buttare e bruciare via tutto per poi poter dire no, noi abbiamo invece la soluzione, quella perfetta.
2: Eh sì, infatti c'è stato tutto questo processo che si chiama istituzionalizzazione del sapere scientifico, per cui appunto vengono date delle linee guida, viene normata la maniera in cui viene prodotto il sapere, di modo che sia omologata e disponibile ovunque all'interno dello Stato-nazione, perché è tutto legato, no? E quindi, per esempio, per quanto riguarda la ginecologia, diciamo questo processo avviene, abbiamo detto, nel periodo degli Stati-nazione, quindi siamo 1600, giù di lì. La nascita della ginecologia avviene nel 1800.
1: Guarda un po'.
2: Una delle ultime ruote del carro, verrebbe da dire.
1: Comunque, anni splendidi comunque.
2: Meravigliosi.
1: Abbiamo dato il meglio di noi in quegli anni.
2: E niente, quindi appunto un'altra storia che ci tenevo a raccontarvi è di come nasce l'esigenza della ginecologia come scienza istituzionalizzata. Benissimo, ci trasferiamo in Alabama, nelle piantagioni di cotone, dove lavoravano principalmente delle donne razzializzate che erano in condizioni di schiavitù, che ovviamente costituivano sia forza lavoro, quindi produttivo, che riproduttivo, proprio per la capacità di procreare, no?
1: Ottimo.
2: Top, cioè proprio perfetto, meno male che ci sono le donne che rimangono incinte e offrono i loro figli al capitalismo. Benissimo. Vabbè, scusate. Quindi queste donne ovviamente le condizioni di lavoro, tra molte virgolette, erano tremende, e stavano costantemente a sopravvivere, oltre che a proprio le condizioni di lavoro legate alla raccolta del cotone, anche a ciò che faceva parte della vita, cioè proprio delle loro relazioni sociali, e quindi che appunto continuamente erano incinte, partorivano, continuamente venivano violentate, quindi avevano tutta una serie di problemi nel loro apparato riproduttivo. Questa scoperta per me è stata veramente forte, perché cioè è abbastanza scioccante sapere che proprio quando si investighi su come è nata la ginecologia, dici: ah, il padre della ginecologia si chiama Sims. Vai a vedere chi cazzo è questo tipo. Questo tipo è uno che si è messo a fare mille esperimenti su queste donne, appunto, di questo appunto contesto sociale, e la ragione per cui inizia tutta questa diciamo sì, scoperta tutti questi esperimenti, è legata al fatto che le condizioni in cui stavano queste donne le portavano ad avere queste fistole, che sono delle... è un po' brutto da dire, però lo voglio dire. Cioè, gli si creavano delle fessure tra l'ano e la vagina, per cui loro avevano costantemente delle perdite che erano maleodoranti, che le portavano ad avere delle infezioni e che le facevano magari anche morire. Ma il problema non era che loro stessero male per i loro capi, era che così la loro, la combo meravigliosa per cui loro erano perfette è che non potevano più poi lavorare e fare altri figli, capito? Cioè, non gliene fregava niente a nessuno che loro stessero bene, loro volevano solamente che continuassero a fare quello che stavano facendo, zitte e mute.
0: E ecco, queste fistole erano dovute ai continui stupri e alle continue gravidanze.
2: Esattamente.
0: Quindi è una reazione diretta causa-effetto che... vabbè, cioè, viene da piangere.
1: Così come le malattie venere erano indagate perché il padrone della piantagione doveva stuprare le schiave e gli passava le malattie venere, loro poi si infettavano, ma non vogliamo che vadano a infettare anche il figlio magari della piantagione.
2: Ma no.
1: E quindi indaghiamo su questa cosa delle malattie venere, ma soltanto per salvaguardare poi i maschi bianchi della piantagione.
2: Eh sì, insomma, una brutta situazione, ecco.
1: Brutta
2: tragica. Però sì, appunto, lui è il padre della ginecologia.
1: Gli devi dire, no, niente.
2: Benissimo. Mentre io scrivevo la mia tesi, e leggevo questo libro, che invece appunto qua vi cito il nome di quest'altro libro che ho utilizzato per portarvi queste informazioni.
1: E stavi male nel leggerlo, immagino.
2: Ma Pasqua,
1: no, perché sta roba qua, io cioè, mi vorrei confrontare con voi, cioè comunque documentarsi su queste robe è una...
2: Forse sono un po' statica verso me stessa, ma
1: Madonna,
0: è una forma di masochismo.
1: Io è terribile. Ma perché poi a me mi fa l'effetto Fantozzi, tipo, e allora capì, cioè, che capisco tutto, no? Cioè,
2: certo.
1: Tipo, no, ma allora mi hanno sempre preso per il culo, cioè, io capisco.
2: Rimani un po' scioccata, però dall'altro lato quello che mi dico sempre è che è meglio sapere le cose di sì, modo da poter agire più liberamente. Poi, non lo so se è vero, perché... vabbè, niente,
0: ma è vero,
1: più serene a volte,
2: esatto.
0: La beata ignoranza anche. Ma non ci appartiene,
2: sì,
0: questo
2: di
0: Radio
2: pensiero, Wombat,
0: non
2: di pensiero,
0: ci appartiene,
2: sì, sì.
1: Che tappatevi l'orecchio.
2: Ecco, benissimo, questo libro meraviglioso e super felice si chiama, l'ho letto in inglese, quindi cioè il titolo in inglese, si chiama Medical Bondage, Race, Gender and the Origins of American Gynecology di Deidre Cooper Owens.
0: Scusa, diciamo anche nella pagina del podcast poi mettiamo tutti questi riferimenti,
2: certo,
0: quindi
2: certo,
0: poi
2: certo,
0: le potete ritrovare dai vari siti Wombat e non solo, insomma.
2: Sì, sì, sì, sì. E quindi una cosa che mi aveva molto interessato rispetto alla prospettiva di questa della scrittrice di questo libro era che per riportare dignità alle persone su cui venivano fatti questi esperimenti ci stava nominarle prima di tutto e anche poi considerare loro come parte principale di questa scoperta, cioè senza i loro corpi, senza la loro collaborazione a questo tipo di attività, noi non saremmo giunte a tutto quello che sappiamo adesso. E quindi appunto una cosa che ci tenevo a dire erano i nomi di queste delle principali tre donne su cui sono stati fatti la maggior parte degli esperimenti di questo padre della ginecologia, che immaginatevi che queste donne hanno subito tipo 30 operazioni fatte senza anestesia, insomma brutale, però appunto riportiamo i loro nomi per dargli dignità e si chiamano Betsy, Anarca e Lucy.
1: Il cognome purtroppo si è perso nel vento.
2: Già
1: che sappiamo nomi.
2: No, infatti, vabbè. E qui insomma, così. E quindi sì, insomma, questa la scienza ginecologica si basa moltissimo su questo tipo di pratiche iniziali E però io mi chiedo, dal momento in cui le prime pratiche ginecologiche che vengono fatte su delle donne, ok, è vero che vengono fatte su delle donne che sono nere e sono in condizioni di schiavitù e che in quel momento storico venivano considerate non persone ma creature senza anima, quindi, cioè, nel senso, questo cambia moltissimo poi l'approccio pratico che hai nei confronti di quella persona con cui stai facendo questi esperimenti, però rimane, no? Per esempio la questione del dolore, la percezione del dolore rimane all'interno di queste pratiche, cioè tuttora esiste la questione che quando tu vai a fare per esempio l'inserimento della spirale e viene fatta magari alcune volte viene fatta senza anestesia, ma perché? Cioè perché? Probabilmente perché la percezione del dolore, la soglia del dolore femminile è ancora non è stata decostruita, cioè non è stato decostruito che il dolore non va bene, cioè non ha senso continuare a fare delle pratiche mediche che si intendono essere curative provocando dolore nella paziente, se la paziente soprattutto a maggior ragione riporta che questa cosa non la fa star bene, bisognerebbe fare di tutto per evitare che questo succeda, ecco. E questo è una delle principali ragioni che vengono fuori da questo tipo di riflessioni, quella del dolore, che poi appunto si allarga su tantissimi altri aspetti, perché la maggior parte delle patologie che appunto si possono incontrare, se ci fosse questa fiducia di cui si parlava prima fuori dai microfoni nei confronti del proprio corpo, nella propria capacità di autodiagnosticarsi, che c'è qualcosa che non va, il dolore è la prima spia, no? Ma se io, da quando sono una ragazzina, mi vengono per la prima volta le mestruazioni, mi viene detto, ah guarda che è normale che faccia male, io allora perdo quella fiducia nel mio corpo. Perché mi viene detta questa cosa da quando io ho le mestruazioni per la prima volta, che non sono capace di decostruire tutto questo? Ecco, qua c'è la prima grande riflessione.
1: Tra l'altro nel libro di cui parleremo in fondo, che riguarda invece il design appunto su in particolare degli strumenti di medici sui corpi femminili, questo libro che si chiama la serie del sadico di Chiara Lessi, si parla espressamente di SIMS, per cui volevo agganciarmi proprio al volo, anche se poi invece in fondo parleremo meglio di tutta la questione, però perché lo cita, e lo cita dicendo che a integrazione di quello che tu dicevi, che fu anche l'inventore dello speculum, cioè si riconosce a SIMS l'invenzione dello speculum, che al tempo proprio su queste schiave di cui tu parlavi sono state loro le cavie per sperimentare lo speculum, che all'inizio era fatto in maniera estremamente rudimentale. Lo speculum, poi lo vediamo magari meglio dopo, è comunque uno strumento fatto a beccodanatra più o meno, che serve a divaricare le pareti vaginali. Ecco, al tempo lo faceva con tipo due calza scarpe o poco più, cioè era fatto in una maniera agghiacciante. E la cosa che dicevano, che mi faceva particolarmente ribrezzo, era, vabbè, varie, però era che prima dicevi che sono state fatte queste, si sono sottoposte queste schiave a queste operazioni terrificanti e innumerevoli senza anestesia, ma l'anestesia era stradisponibile al tempo, perché sennò si potrebbe pensare che non era magari
2: era proprio una scelta.
1: Era una scelta, perché tanto che gli frega. E in più vari diari, nelle varie memorie di Sims, si legge che a parte si era fatto dare queste schiave dicendo dammi ste schiave almeno dalla piantagione, perché almeno posso sperimentare, ma poi nelle sue memorie diceva espressamente che lui odiava, detestava il corpo delle donne, che era una roba che gli faceva ribrezzo e che insomma che lui vedeva con grande sofferenza dover fare questo lavoro. Quindi immaginate,
0: no, non doveva farlo per forza,
1: invece questo. Evidentemente a lui perché? Abbiamo affidato uno strumento, l'invenzione di uno strumento che poi ci portiamo avanti fino ad adesso,
0: il
1: perché
0: padre
1: non è stato
0: della ginecologia.
1: Non è stato migliorato, quello era fatto da una persona così e tutt'oggi ne usufruiamo.
2: Scioccante. Rispetto allo speculum, per esempio, ultimamente sono state fatte dei piccoli passi avanti. C'è questo gruppo di, non mi ricordo, ricercatrici di non mi ricordo dove, che hanno progettato uno speculum a forma di fiore, diciamo, che ha una modalità di apertura che dovrebbe provocare meno tensione all'interno del canale vaginale. Purtroppo ancora questa cosa non è in commercio, non è stata sperimentata, ci vorrà un po', però speriamo di trovare prima o poi delle novità.
1: Sì, questo, anche di questo parleremo in fondo, ma cioè, tutte questo tipo di sperimentazioni sono state estremamente scoraggiate, nel senso che è giusto anche che venga sottoposta una nuova invenzione a un rigoroso controllo per evitare che insomma sia dannosa e tutto. Il fatto sta che molte di queste invenzioni manco arrivavano al primo step del controllo, perché assolutamente vengono scoraggiate. Ma come? Ma c'hai un attrezzo così perfetto, perché lo devi migliorare?
2: Questo è quel tipo di autocritica e umiltà di cui si parlava prima, che serve per decostruirsi.

0: Ed eccoci.
1: Yes, rientriamo qui in voce nei microfoni, sempre Radio Wombat, sempre Ponte Radio, 31 luglio 2026. Continuiamo quindi con questa puntatona super densa, super super super interessante.
0: Si stanno sciogliendo le cuffie.
1: Sì. Ciao. Si stanno fondendo ai nostri padiglioni auricolari, auricolari soprattutto. Vabbè. Allora, continuiamo quindi in questa in questo percorso storico, quindi abbiamo parlato della nascita della ginecologia, come, dove e quando, e abbiamo visto come appunto la medicina scientifica è stata istituzionalizzata, scusate, e è sempre stata un sapere tendenzialmente maschile, anzi fortemente direi maschile, e che infatti per esempio una scienza come la ginecologia è arrivata molto dopo. No, infatti, ecco. E parliamo invece adesso di come si arriva, per esempio, a un'altra branca, forse se si può chiamare così, non lo so, della medicina, che è la psichiatria. E quindi domanda, com'è che si collegano le due cose? Perché vogliamo andare a parlare adesso proprio di psichiatria?
2: Qua nasce un altro discorso molto interessante.
1: Perché siamo tutte pazze.
0: Queste streghe pazze che ti scopano le scope, aiuto.
2: Vorrei dei rifugi. No,
1: Oddio, ma scopare viene da lì?
2: Ma potrebbe decisamente
0: non,
2: essere.
0: Non mi lancerei in queste.
1: Non lo so.
0: Non lo so.
1: Chissà. Vabbè.
2: Comunque è un'immagine carina.
1: Scopare le scope, sì.
2: Beh, se penso a una striga che si scopa una scopa durante un sabato,
0: vabbè,
2: ci può stare allegria, ecco. Vabbè, a parte questo, ecco. No, appunto, la branca della psichiatria. Allora, la psichiatria è quella scienza che, diciamo, appunto, si occupa di salute mentale. Però non attraverso un approccio, come dire, come quello della psicologia, che invece è più relazionale, ma tramite invece la somministrazione di farmaci principalmente. E appunto la psichiatria, anche lei è una delle ultime ruote del carro, arriva abbastanza in contemporanea con la ginecologia, e viene, come dire, molto spesso per quanto riguarda le questioni femminili, quindi cosa stiamo parlando? Variazioni ormonali, ovviamente, legate a mestruazione, parto, menopausa, tutte quelle, bene, queste sono quelle fisiologiche, no? Però ovviamente poi parliamo anche di tutte quelle questioni femminili, invece che sono legate all'esperienza dei ruoli di genere, no? Quindi le pressioni e le aspettative di genere che una donna aveva, ma ha tuttora, sulle proprie spalle dal momento in cui ha un marito, dei figli, delle figlie, e appunto rientra all'interno di tutta questa narrazione. Ecco. La psichiatria molto spesso, quando parla di donne, tende a patologizzarle proprio in funzione della loro anatomia. Quindi molto spesso all'epoca, nel momento in cui appunto la psichiatria si istituzionalizza, quindi ovviamente questa cosa, cioè è riconosciuto che sono credenze, non è che esisteva veramente, però per esempio l'isteria è questa patologia che veniva, cioè di cui veniva diagnosticata all'epoca, ed era praticamente questa nevrosi per cui le donne non stavano bene e avevano bisogno,
0: smaniavano.
2: Sì, cioè, ma perché smaniavano? Cioè, lì non è mai stata fatta una riflessione, ovviamente forse non erano capaci poi le persone all'epoca di fare la riflessione, però il problema è che le donne erano così tanto incasellate all'interno dei loro ruoli di genere e non avevano niente da fare, per cui erano,
0: smaniavano, sì, se stavano sempre chiuse in casa, sarebbe smaniato anche
2: quello. Sì.
0: E per non parlare di tutto il resto, insomma.
2: Sì. E quindi appunto questa patologizzazione molto spesso era legata all'avere un utero. Infatti nell'isteria anche si credeva che l'utero fosse un organo così, che aveva questa capacità di muoversi all'interno del corpo femminile e migrava.
3: Vero?
2: Sì, si spostava. Quindi tu c'avevi la botta, eri tutta nervosetta.
3: Perché si era spostato l'utero?
2: Sì.
3: Ma davvero?
2: Sì. Infatti anche tutti i massaggi che andavano fatti, no? Che ci sono anche stati film, cose, servivano per riposizionare l'utero.
3: Dai.
2: Sì. Però appunto quello che risulta evidente è che c'è una netta connessione tra le condizioni della salute psichica, mentale delle donne, le loro condizioni di vita e i loro ruoli di genere. Poi ovviamente dall'altro lato io non mi sento di negare che gli sbalzi ormonali non abbiano un impatto sull'umore, cioè questo, anzi, certo. Io sono la prima che a volte ho degli sbalzi d'umore e mi vengono in premestro. Non penso nemmeno di essere l'unica.
1: Beh, comunque direi di no.
2: Ecco, grazie.
3: Ok, mancanze anche di vitamine o di sostanze nel proprio,
2: certo,
3: corpo porti a degli sbalzi d'umore, per esempio,
2: certo,
3: che questo è abbastanza noto ormai.
2: Sì, comunque siamo un insieme, un ecosistema, anche una stessa persona è un ecosistema, per cui tutte le cose sono collegate tra di loro.
3: Certo, c'è la chimica, ma non c'è solo la chimica.
2: Esatto. E quindi quello sì che stavo dicendo è che queste condizioni, cioè che le questioni ormonali venivano molto spesso usate come delle scuse per ribadire l'inferiorità delle donne a livello proprio sì, sistemico, cioè le donne sono inferiori agli uomini perché poverine sono troppo emotive. Cioè questa è una cosa che anche quando la giurisprudenza si è aperta alle donne si pensava che le donne non potessero fare giurisprudenza, essere giudici, avere degli incarichi del genere, perché loro non erano lucide per poter emanare un verdetto.
3: Ho capito, ma c'hanno l'utero che gli va in giro per il corpo in continuazione.
2: Ma che ti vuoi fidare? Cioè, come... Oh, questo è scemo. No, infatti, ecco.
3: No, no. Oh. Certo. Vabbè, no, ma comunque il ragionamento torna. A me mi hanno convinto. Infatti io non lo faccio mica al giudice.
2: No,
3: non c'è problema.
2: Non ti fidare, manco di te stessa.
3: Ma infatti, guarda, ma fatelo voi. Vabbè.
2: No, insomma, è interessante appunto che tutto questo, la fisiologia venga utilizzata contro di te, a maggior ragione per supportare un ordine economico e politico, insomma,
3: che ovviamente deve rimanere tale. Sì.
2: Sì.
1: Direi che mi sembra anche evidente che fosse un modo per, direi, continuare a assoggettare la donna nei ruoli che le venivano assegnati, quindi di allevatrice, procreatrice, allevatrice di prole,
2: certo,
1: donna della casa, quindi persona che deve presidiare la casa, perché se no chi le fa tutte le cose?
2: Chi è che fa il lavoro riproduttivo,
1: esatto,
2: mentre gli uomini fanno il lavoro produttivo fuori,
3: esatto,
2: dalla casa?
3: Vanno in guerra.
2: Come va avanti questo capitalismo? Non può.
1: Funzionale,
2: certo, tutto molto funzionale.
1: Sì.
2: E infatti è pieno di studi, per esempio, qui ve ne cito un altro, giusto per avere le fonti. Questo studio che io ho utilizzato si chiama Institutionalizing Femininity, A History of Medical Malpractice and Oppression Through 19th Century di Pruitt. E qua pure si parla del fatto che questo studio, ma come anche tanti altri, riportano che i manicomi, che ora non esistono più come tali, ma comunque i manicomi erano pieni di donne che erano considerate pazze proprio perché non assolvevano a quel ruolo riproduttivo là. Non erano buone madri, non erano buone compagne, non pulivano, non cucinavano, non volevano fare sesso. Allora manicomio, cioè nel senso,
3: che tutto, serve?
2: Tutto certo. Molto lineare, ecco. È successa questa cosa, veramente.
1: Sì, si cercava proprio di omologare il più possibile quello che si poteva fare, si poteva essere, no? Quindi,
2: sì.
1: Forse anche un approccio che comunque si riversa, anzi senza forse, anche sui ruoli che invece erano assegnati agli uomini. Quindi anche gli uomini dovevano essere incasellati, fare quelle cose e tutto è così, ovviamente.
3: Ah sì, anche gli uomini dovevano lavorare, dovevano andare in guerra, dovevano essere figli.
1: Esatto, e non potevano sottrarsi a le responsabilità, magari, perché è certo. Il vero uomo, no?
2: Certo.
1: Quindi è proprio un approccio che porta problemi a tutto tondo.
3: E nonostante ciò ci è piaciuto tanto e lo teniamo fino ad oggi.
2: Sì. Come ci piace.
3: Che dici, ma andiamo avanti dritto oppure mettiamo una pausa musicale? Forse
1: pausa.
3: Dici pausa. Pausiamo.
1: Pausiamo. Dai.

0: Beh,
1: ed ecco un altro pezzaccio, bella, bella. Comunque sta scaletta mi gusta, sta funzionando. Questa scaletta musicale è molto molto ben preparata e ragionata. E,
0: sarcasmo.
1: Un attimino. Comunque, no, ci piace in realtà. Andiamo avanti e
2: continuiamo questo ripercorrere la decostruzione e decolonizzazione della ginecologia, che sta andando benissimo per adesso.
0: Sì, si vanno forti, ragazzi.
2: Sono forti, esatto. Ecco, un'altra cosa di cui mi andava di parlare riguardava proprio, cioè è una cosa abbastanza, come dire, lì diventa proprio palese quanto esistano prima di tutto delle strutture di potere per cui soprattutto stiamo parlando di scienziati a cui vengono dedicate o appunto che si arrogano poi il diritto di mettere il loro nome sulle cose che scoprono. Per tutto un periodo storico diventare una scienziata era impossibile, quindi già partiamo male, nel senso abbiamo poche possibilità che ci sia qualcosa dedicato ad una scienziata donna. Ma quando arriviamo a guardare quali sono i nomi che troviamo appunto a livello anatomico dell'apparato genitale sessuale riproduttivo femminile o delle persone sessualizzate, no, delle persone nate come femmine, troviamo un sacco di nomi di uomini. Cioè lì diventa evidente che questo processo di autocritica, di decostruzione del sapere non sta procedendo, secondo me, perché per esempio una domanda che mi faccio io è: Come mi relaziono io con il mio corpo sapendo che ho le ghiandole di Bartolini? Che cazzo sono le ghiandole di Bartolini? Ma dove stanno? Ma sì, ma a che mi serve a me sapere che si chiamano ghiandole di Bartolini? Piuttosto ditemi a che servono, cioè, no? Ecco, questa è la mia riflessione principale, per cui dico... Stiamo parlando di anatomia.
1: Si spostano anche quelle,
0: eh? Con altro certo. Non riusciamo a pensare
2: si spostano come l'utero.
0: Ma velocemente, perché essendo Bartolini.
1: Esatto, sì, sì.
2: Vengono, scusate, anzi, però, consegnano. No, niente. Qua.
0: È caldo.
1: È il caldo, infatti.
2: No, sul serio. Allora, sì. Le ghiandole di Bartolini. Sì, ok, Bartolino. Cioè, io che me ne faccio di sapere che ho le ghiandole di Bartolini? Ma poco, no? Non lo so, mi sembra più utile sapere, cioè, come tipo per qualsiasi altra parte del mio corpo, sapere che i nomi delle parti del corpo sono collegate in qualche modo alla loro funzionalità. Ecco, questo trovo un approccio molto più interessante e anche che incoraggia in qualche modo anche di intraprendere un percorso di conoscenza attivo nel proprio corpo, no?
0: È vero.
2: Se invece io so di avere le ghiandole di Bartolini, penso, vabbè, che cazzo me ne frega.
1: Cioè, sono sue, non sono
2: su,
1: mie.
2: Tra l'altro, no? Ecco, qua mi sono
0: un
2: fatta.
0: Po' mi sa che è così, comunque sono di altri.
2: Purtroppo non è vero, perché poi queste ghiandole funzionano anche benissimo senza che noi sappiamo che si chiamano di Bartolini.
0: Meno male.
2: Ma infatti meno male, però diteci a che cosa servono, ecco. Ecco.
1: Questo... A cosa servono?
0: Infatti ora ce lo devi dire, cosa servono.
1: Che io non lo so.
0: Ora non lo so e la metto in crisi.
2: No. Le ghiandole di Bartolini sono localizzate, diciamo, in basso dell'orifizio vaginale, quindi esternamente alla vulva, cioè il buco della vagina, sotto il buco della vagina. Ecco, e servono per lubrificare la vagina durante l'eccitazione e favorire poi qualsiasi pratica del piacere, ecco.
0: Povere ghiandole di Bartolini.
2: Chiamiamole ghiandole della lubrificazione o boh, non lo so, troviamo altri nomi. Comunque, ecco, mi sono stampata proprio quali sono, cioè, tutti questi nomi di uomini, perché sono rimasta turbata quando ho fatto questa ricerca su internet. E ci abbiamo le tube di Falloppio.
0: E vabbè, e si sa.
2: Quello si sapeva.
0: E comunque Falloppio, evidentemente.
2: Che cazzo vuole Falloppio? Ma che se ne stia a casa sua? Pure morto, cioè, ciao. Poi c'è il follicolo di De Graaf, perché okay. De Graaf ha scoperto che abbiamo i follicoli ovarici. I follicoli, vabbè, sono quelle strutture dentro a cui stanno gli ovuli quando sono maturi. Poi c'è il punto G. G, sapevate?
0: Per, io lo so, però non mi ricordo il nome.
2: Grafenberg.
0: Suo. Grafenberg.
2: Costui. Sì, punto G, boh, vabbè.
0: Che l'ha scoperto.
2: Ha scoperto un'area grande.
0: Sì, peraltro comunque.
2: Unico. Sì. Cioè, io non ne avevo idea, non so.
0: Gli va detto e comunque, bene, grazie.
2: Cioè, dai, grande. Poi abbiamo... Pouch di Douglas, che questa mi è rimasta in mente perché identifica l'area peritoneale situata tra l'utero e il retto, ed è per esempio, io soffro di endometriosi ed è un'area in cui eventualmente si possono sviluppare delle lesioni dell'endometriosi, quindi puoi aver sentito parlare di quest'area del corpo se hai l'endometriosi. Beh. Poi abbiamo le famosissime ghiandole di Bartolini, che sono le ghiandole IT proprio, vestibolari, che servono per la lubrificazione. Le ghiandole di Schene, che sono le ghiandole della prostata femminile. Anche le femmine hanno la prostata.
0: I Schene?
2: Schene.
0: Schene.
2: Sì.
0: È sempre uno.
2: Certo.
0: No, scusa.
2: No,
0: ci mancherebbe.
2: Ecco. Poi abbiamo i tubercoli di Montgomery. Detta così suona malissimo. Che cazzo sei, tubercoli? Fanno pensare alle patate, no?
0: Io li ho pensato al cappotto. Ma no, vabbè.
2: No. Comunque, i tubercoli sono le piccole ghiandole presenti sull'area del capezzolo. Cioè, i puntini del capezzolo si chiamano tubercoli di Montgomery.
0: Vabbè. No.
2: E poi c'è il canale di Alcock, che è il canale attraverso cui passa il nervo pudendo, che serve per l'innervazione dei genitali esterni. Anche lì Alcock è un uomo che ha scoperto l'esistenza di tutto ciò. Niente, qua
1: tra l'altro, scusami, entro un po' a gamba tesa, ha scoperto anche questa terminologia.
2: Ma certo, chiaramente... come l'America, no?
1: Esatto, uguale, certo. Sì, come se prima non si sapesse,
2: non c'era
1: esisteva,
2: niente, c'era il vuoto,
1: come se prima, anzi neanche, come se prima non esistesse.
2: Esatto.
1: Una volta si scopre, inizia a esistere. Wow. Sì.
2: Però poi
0: tra l'altro
2: realtà...
0: nella tipicamente in Occidente si è sempre detto che nominare qualcosa era possederla in qualche maniera, il nominalismo era da quello, quindi il fatto che vengano dati dei nomi maschili a degli organi femminili, insomma, mi sembra abbastanza altamente simbolico. Ecco.
2: Più che simbolico, sì. Infatti, niente, qua io volevo lanciare una proposta che spero venga accolta da chi ci ascolta, che è quella di rinominare insieme, facciamo
1: yes,
2: questa cosa insieme, di rinominare queste parti del corpo. Dandogli, non lo so, appunto, il mio suggerimento è quello di cercare di nominarle in base a quello che fanno e a che cosa servono, ma si può anche nominarle e utilizzare nomi di scienziate, oppure non lo so, ecco, vediamo, sarebbe bello poter fare questa cosa insieme, e potete scriverci a...
1: Oh yes, sì, in merito a questo siamo molto contenti di poter dare il nostro contatto di Radio Wombat, che è postawombat@insiberia.net, quindi questa è la nostra casella di posta. Comunque, in generale abbiamo anche altri modi per essere contattate e contattati, magari li trovate in generale dal nostro sito radiowombat.net, che ancora tra l'altro non avevamo ricordato, quindi male non fa.
2: Ecco,
0: tra l'altro non siamo in il microfono, non siamo in diretta, quindi se ci scrivete adesso i vostri nomi ideali non li leggeremo, cioè, però voi scrivete, magari
2: li
0: leggiamo dopo.
2: Esatto. Non vediamo l'ora, aspettiamo i vostri aggiornamenti.
1: Esatto, esatto. Sì, sì, molto bello questa idea, questo appello.
2: Sì.
1: E quindi sì, li riceveremo il tutto, lo ripeto, da postawombat@insiberia.net.
0: Magari in
1: Grazie.
0: Siberia.
1: E magari
2: farebbe meno caldo.
0: Augurale. E ci siamo verso la conclusione, direi quasi, con l'ultima parte della puntata. Vogliamo fare una pausa musicale così ci iniziamo a rilassare e andare verso la fine.
1: Vai. Oh yes, ci risentiamo tra pochissimo.

0: Rientriamo in regia, Radio Wombat, il Ponte Radio, in questo momento caldissimo. Dio, ne smetteremo mai di lamentarci.
1: Lamentele sempre e comunque, prima di tutto.
2: Fa caldo.
0: Allora, no, dicevamo che ci stavamo inoltrando nell'ultima parte di questa puntata, dove abbiamo esplorato un po' la medicina e il rapporto della medicina con i corpi femminili e insomma, nella storia che purtroppo abbiamo visto si porta fino ad adesso, ma parlando sempre dello stesso argomento, però entriamo un attimo in un argomento correlato, diciamo, che è il design, ma non il design in generale, che pure ci sarebbe molto da dire, ma il design legato proprio alla strumentazione medica ginecologica, non solo la strumentazione medica, ma comunque, diciamo, strumenti che hanno a che fare con i corpi femminili. È di questo che parla questo libro che vi abbiamo già citato all'inizio, insomma, nel corso della puntata, di Chiara Alessi, La sedia del sadico, che è uscito quest'anno, il 2026, per la Terza. E non abbiamo avuto il tempo di provare a intervistare Chiara Alessi, che pure si diceva fuori dai microfoni ci piacerebbe moltissimo contattare, per cui magari chissà, più avanti riusciremo a fare un altro momento specifico con lei per sentire proprio dalla sua voce e approfondire un po' meglio di come possiamo fare noi oggi l'argomento del suo libro. Dopodiché è stato un libro che io mi sono letta nei mesi scorsi, l'ho trovato molto interessante e quindi mi sembrava anche un buono spunto da inserire in questo discorso che stiamo facendo adesso. Questo libro in particolare si concentra, Chiara Alessi è una esperta di design, ha studiato, studiosa del design, devo dire da penso molti anni, anche piuttosto rinomata. E ha fatto qui in particolare uno studio sul design, come dicevamo, legato agli strumenti che hanno a che fare col corpo delle donne, e lei è partita in generale dalla visita ginecologica, che l'abbiamo accennato un pochino prima, lo dicevi tu prima, è un'esperienza di base tremenda, terrificante, che molte donne sono stati compiuti degli studi che lei cita, dove si è chiesto a una buona persona

0: Portale, no? Durerà poco,
1: Sì,
0: cose del genere.
1: esatto, questi sono i termini che invece ti vengono poi detti a
0: Sì,
1: te quando te parli di
0: esatto.
1: questa cosa, ti viene risposto di base, vabbè, ma che sarà mai? Quindi tendenzialmente, mentre invece fateci caso, la visita dall'andrologo è universalmente nota come una tortura, e questo non ci piove, nel senso più o meno, scienza anche questo, no? È così, vulgata. Invece la visita ginecologica ti viene molto spesso risposto, vabbè, ma dai, ma ora non esagerare, dai, ma che sarà mai? Fatto sta che qui sempre altri, insomma, studi correlati a questa cosa che cita Chiara Lessi nel suo libro, dicono che la maggior parte, insomma, un numero, non la maggior parte, ma un numero veramente alto di italiane, per esempio, non si sottopongono a una visita ginecologica da più di 3 anni, e tra le motivazioni, la motivazione principale per cui lo fanno, la dichiarano essere la paura o il disagio nei confronti della visita ginecologica. C'è da dire che questa percentuale indagata è quella che lo dichiara. C'è da capire se
0: Giusto.
1: quanto poi invece è stato normalizzato il fatto che la visita deve essere così, e quante donne tra di noi invece magari ti dicono no, vabbè, ma ti dicono no, vabbè, perché in fondo, se
0: Hanno
1: no,
0: normalizzato degli aspetti, sì.
1: può apparirebbero strane.
0: Sì, ora no, non che voglia. No, non vorrei deviare troppo alla scaletta, però mi sembrava anche giusto dire che questo tipo di disagio molto spesso, purtroppo, è dovuto al fatto che ginecologi, tendenzialmente uomini, arrivano a fare delle azioni che vengono subite proprio dalla donna come intrusive, come moleste, come violente anche addirittura. Quindi è
1: Vabbè, non è un caso.
0: esatto. Magari lo dico pensando magari a persone all'ascolto che non sono che non devono fare visite di questo tipo, giusto per farli immedesimare, si tratta di una parte del corpo estremamente intima. A me verrebbe a dire la più intima, però magari è una percezione mia. Comunque, una roba estremamente intima, dove quindi si dovrebbe presupporre che il medico, la medico, come si dice,
1: La medica.
0: la medica, sia particolarmente prudente, particolarmente
1: Sensibile,
0: sensibile,
1: empatica,
0: disponibile. Esatto,
1: con ascolto. La cosa a cui tu facevi riferimento di molestie, sì, non è un caso che le persone che devono andare a farsi una visita ginecologica abbiano questo timore, perché vivendo in una società patriarcale, le donne di base, o le persone riconosciute come donne, di base hanno il terrore. Nascono forse con questo terrore, o comunque gli viene instillato fin da piccole, perché comunque è una possibilità, ed è una possibilità che in fondo deve diventare la tua normalità. E così, sempre seguendo questo ragionamento, sempre in questo libro, un'altra riflessione che fa il pari con quello che stavi dicendo tu ora è il fatto che, non a caso, la visita ginecologica per molti anni è stata dai medici stessi considerata come qualcosa di problematico, di vergognoso, di poco raccomandabile. Una donna bene non andava a farsi la visita nell'Ottocento, perché chissà che fa. E quindi di base è in epoca un pochino più moderna, ma molto più moderna, che abbiamo dato un valore a questo momento, e devo dire è stato grazie anche ai collettivi femministi anche degli anni 70, che hanno un po' rivalutato questo momento, riportandolo anche a quel momento più collettivo, più di autoanalisi, di autodiagnosi, che citavi te, che invece prima era la normalità.
0: Eh sì, infatti negli anni 70 c'è stata tutta una parte di femminismo che si è riappropriata un po' degli strumenti ginecologici, in particolare dello speculum, ma anche semplicemente cioè che si è preoccupata, diciamo, di instaurare un rapporto diverso con il proprio corpo e con i propri organi genitali,
2: che partisse semplicemente dal prenderci confidenza, perché tutto questo discorso di cui abbiamo parlato finora racconta anche tanto di stigma.

0: di imbarazzo nei confronti di una parte del corpo, sia di chi possiede quella parte del corpo sia di chi dovrebbe curarla. Quindi è un grande problema, come si fa a curare qualcosa di cui provi vergogna come medico, come scienziato? Un po' problematico. E quei movimenti là promuovevano appunto il cercare di instaurare un rapporto prima di tutto visivo con i propri organi genitali, quindi guardarsi allo specchio, che consiglio vivamente se non l'avete già fatto, e poi anche di provare a utilizzare insieme lo speculum, cosa che io pure promuovo questa idea. A volte organizzo dei laboratori in cui una delle pratiche che propongo è questa, perché comunque lo speculum, al di là di essere un oggetto che si può trovare durante la visita ginecologica, è un oggetto che si può comprare in farmacia, che si può, non lo so, si può anche provare a esorcizzare tutti i traumi che ci abbiamo legato, lo possiamo prendere e buttare per terra, non lo so, spurreggiarsi sopra, non lo so, qualsiasi cosa vi venga in mente per sentirvi meglio. E poi però si può anche utilizzare per imparare anche da sole a farsi la visita ginecologica, o anche a più che farsi la visita a osservarsi come è fatto il nostro corpo. Questa dovrebbe essere fonte di curiosità, questo non mistero, di imbarazzo.
1: E quindi sì, appunto partivamo da appunto la visita, Chiara Alessi parte dalla visita ginecologica, ma in realtà poi, come dicevamo, è un libro che parla più che altro di design, quindi di progettazione. Quello che lei sostanzialmente, la tesi da cui parte, cosa che a me ha fatto subito stare simpatico questo libro, è il definire il design come qualcosa di non neutrale. Quindi il design, come del resto la tecnologia, non è qualcosa di neutrale, ma è a seconda di come lo si usa, lo si progetta, lo si concepisce, uno strumento viene disegnato in un modo o in un altro e si carica di significati ulteriori, insomma, e carica le persone che utilizzano quello strumento. Molta critica radicale alla tecnologia ha raccontato di come il nostro utilizzo della tecnologia, degli strumenti, cambia il nostro corpo, il nostro modo di relazionarsi. Ecco, il design è uguale, fa la stessa cosa, e quindi perché non estendere questa riflessione anche agli strumenti ginecologici, per esempio. E lei parte dall'esperienza di questa visita, che, come dicevamo, è vissuta di base come un trauma, come qualcosa di orrendo, quello che appunto mi ha fatto rendere questo libro prezioso è il fatto che effettivamente anch'io, leggendo questo libro, la prima reazione è stata: ah, ma quindi non ero solo io, cioè, ma quindi, cioè, per tutti, ecco, per tutte è così. Perché effettivamente sia il personale medico sia i vari contorni ti dicono, di base persone che o non hanno mai usufruito di questa esperienza, oppure persone che ormai l'hanno completamente normalizzata, ti dicono: vabbè, devi supportare, punto primo, cosa, frase tipica che alle persone socializzate come donne viene detta praticamente 90 volte al giorno, oppure il vabbè, ma sei strana te. Cioè, di base è molto stigmatizzante il fatto che tu ritieni dolorosa una visita, che la ritieni problematica, che la ritieni un qualcosa, un'esperienza da, insomma, di cui aver paura. Anche il dolore è qualcosa che Chiara Alessi racconta molto bene. No, poi scopriamo che non è necessario, perché in fondo molto dipende da come sono stati fatti questi strumenti. Questi strumenti sono stati progettati da uomini, essenzialmente il 90% sempre uomini, e non soprattutto la cosa su cui lei rimarca molto è il fatto che non hanno mai subito revisioni, o quasi mai. Lo speculum ci dice
0: l'autocritica.
1: Sì, lei va molto prima, risale molto prima dell'Ottocento, lei parla fin da 1800 avanti Cristo, perché parla anche di, non lo so, papiri egiziani dove si parla della ginecologia. certi strumenti comunque sono sempre stati indagati, cioè non è che prima non c'erano problemi ginecologici che abbiamo adesso e improvvisamente li abbiamo scoperti. Le donne si sono sempre chieste cosa, cioè, come fare per stare meglio di base. E per esempio nel caso dello speculum si tratta di uno strumento che non è mai cambiato, o perlomeno ha avuto pochissime variazioni al design. E lei si parte da questo interrogativo che è: ma com'è che su un sacco di aggeggi che usiamo normalmente, cioè è stato fatto chili e chili di design, sono state modificate, una sedia, non esiste una sedia unica, esistono milioni di sedie, il microfono, esistono milioni di microfoni, gli oggetti variano.
2: Mi aveva impressionato, scusa, i sedili delle macchine.
1: I sedili delle macchine, certo.
2: Eppure, perché forse l'avresti detto dopo, scusa, il fatto che si diceva, vabbè, ma il corpo della donna, tanto quello è, tanto quello rimane, era così nel 1800 avanti Cristo ed è così oggi. Sì, ma anche il corpo di un uomo che guida una macchina è sempre uguale, eppure il sedere la macchina ha avuto un sacco di variazioni.
1: Tant'è
2: che
1: fa
2: un esempio su tanti, insomma.
1: Eh no, tant'è che la sedia ginecologica, della visita ginecologica, è uno degli attrezzi che dà più terrore. Perché? Perché ti senti continuamente inadeguata. La sensazione di che il tuo corpo non sia adeguato a quella sedia è una sensazione condivisa da tantissime persone che devono usarla. E lei giustamente dice: ma uno strumento che è disegnato in un modo che è il corpo a doversi adattare allo strumento e non il contrario, è uno strumento che è stato disegnato male. Cioè l'errore è nel chi ha fatto la progettazione, non nel corpo che si deve adattare, perché la regola principale del design è che io sono al servizio, il mio design è al servizio del corpo che lo usa. E anche qui l'aver progettato attrezzi che di base sono pensati per dei corpi tutti uguali, perché intanto sono progettati su corpi maschili, molto spesso la sedia ginecologica è uno di questi esempi, perché fateci caso, sempre molto grande, sempre troppo sproporzionata rispetto a te.
0: Vero, perché che deve essere pensata su un corpo maschile, che senso ha?
1: Tanto non lo userà, ma che vuole. Eppure sì, eppure è così. E se te dici vabbè, ma io non mi trovo bene, no, sistemati, generalmente ti viene detto vabbè, ho capito, però cioè viene abbastanza trattata come vabbè, problema se ti che c'è qualcosa che non va.
0: Sì, sì.
1: E questo devo dire, molte donne dicono vabbè, risolvo andando da una ginecologa, un ginecologo non maschio, beh magari, perché molto spesso purtroppo non è che non esistono donne stronze, succede anche così. Quindi la sedia ginecologica, strumento di tortura, lo speculum l'abbiamo detto. Volevo segnalare, perché viene detto nel libro e comunque a cosa forse la saprete già, che comunque per esempio il pap test, che è uno dei momenti in cui ci capita spesso di andare a fare una visita e che insomma anche incoraggiamo ad andare a fare, perché per carità è fondamentale. Però il pap test, che serve principalmente per rilevare la presenza del papilloma virus, in realtà il prelievo per rilevare questo virus può essere fatto in autodiagnosi. Ormai ci sono alcune regioni d'Italia che stanno introducendo questa possibilità, ancora siamo un po' all'inizio sfortunatamente, però si spera che si possa andare in questa direzione. Quindi non è l'intero esame che viene riportato all'autodiagnosi, però almeno la parte di prelievo, che comunque è una parte importante dell'esame, almeno ti levi almeno quell'ansia lì, quello lo puoi fare, può diventare, insomma, si spera nel futuro che possa passare l'autodiagnosi. Poi dopo, una volta, solo nel caso in cui l'esito sia positivo, allora viene fatto un test più approfondito da personale medico, ma a quel punto almeno ti sei levata una delle varie possibilità, una buona percentuale di sofferenza.
0: Eh sì, sempre riguardo a queste questioni delle visite ginecologiche. Per esempio, durante questi laboratori che organizzo mi sono trovata a acquistare degli speculum in farmacia E esistono varie misure degli speculum, per esempio. Già, questa, wow, notiziona, no? Non lo so.
1: Mi sa che va spiegato nelle ASL. Devono dire.
0: Vabbè, fatto sta che io non sapevo come orientarmi, perché ho detto, boh, magari comunque ci avrà un senso. Magari la L è un po', ok, un po' grande, però, boh, esiste la media come parola, no? Si riferisce alla media della popolazione, quindi forse è quella più indicata. Quindi mi sono rivolta alla mia ginecologa e ho chiesto, senti, ma cioè, tu quali usi? Quali c'hai dentro studio ginecologico? E mi ha detto, ah sì sì, c'ho la misura M. Benissimo.
1: Okay.
0: E quindi ho comprato quelli. Poi mi sono ritrovata qualche settimana fa, ormai un mesetto fa, al Festival Sirene, così ve lo lancio, festival a cui andare, bellissimo, e in cui vengono fatti laboratori di questo tipo. E parlando con altre organizzatrici viene fuori che non è necessario, cioè addirittura il medio, cioè non è necessario, puoi benissimo usare quello S e tanto il suo lavoro lo fa, nel senso deve divaricare. Non è che serve uno strumento più grande, ne basta anche uno piccolo.
1: Anche lì molto spesso, per esempio in questo libro, si cita della possibilità assolutamente respinta quasi sempre del fatto che lo speculum lo possa usare la donna e non chi ti visita. Questa cosa sarebbe fattibile se ci lavorassero e se un attimo ci ragionassero.
0: Certo.
1: Sembra fantascienza.
0: Basterebbe un po' più di educazione, un po' meno vergogna e stigma nei confronti di queste cose. Poi un'altra cosa che mi veniva da riflettere è che anche per esempio l'inserimento di uno speculum può essere una cosa non banale. E già il fatto di poter contare sull'avere un lubrificante, anche quello purtroppo non è scontato, cioè può provocare dolore, magari se sei in una fase della vita come la menopausa in cui hai più secchezza può far proprio male, cioè può arrivare a essere lacerante inserire un oggetto senza lubrificazione, quindi cioè, tutta una serie di discorsi andrebbero fatti proprio perché queste pratiche devono essere funzionali per chi le riceve. Che senso ha che remino contro al soggetto che ha bisogno di aiuto in quel momento?
1: Purtroppo un senso ce l'ha, e perché comunque fa parte del dominio e del controllo che hai sui corpi. Se gli infondi un terrore del proprio corpo, del appunto, e anche soprattutto altra cosa che insomma, su cui ribatte molto Chiara Lessi, che secondo me è molto interessante, è proprio quella sensazione del non essere abbastanza esperte, cioè io devo delegare tutto a un medico, spesso maschio, perché lui sa, perché sono stata cresciuta in una società che mi insegna che comunque io non ho gli strumenti, non sono in grado, il mio corpo lo conosce meglio qualcun altro, e quindi deleghiamo, cosa che insomma l'abitudine alla delega fa parte di questa società un po' in tutto.
0: Certo, nel campo della salute è molto amplificato.
1: Ancora di più, soprattutto se il corpo è un corpo che si vuole tenere sotto dominio, evidentemente. Altri esempi piuttosto interessanti, che sono un po' gli ultimi, sono la mammografia, che anche lì è un esame che anche lì ricordiamo tutte con terrore, un po' meno magari forse, ma comunque un esame che spesso può essere doloroso. E anche là non si capisce bene perché, o meglio, si capisce anche troppo bene perché non è stato rivisto. Non sono state riviste le modalità, perché la macchina con cui viene fatta questa cosa deve essere per forza disegnata in quella maniera, perché non si riesce a trovare un modo, davvero per forza deve essere doloroso, è un po' poco credibile.
0: Sì.
1: Così come per esempio il femidom, il famoso femidom, per uscire un attimo dalla questione prettamente ginecologica, ma insomma più o meno ci siamo, il famoso preservativo femminile che esiste e si trova anche in commercio, ma ha un costo esorbitante. Perché? Perché sostanzialmente non si vuole far diffondere, perché lascia molto controllo alle donne, perché per esempio è un metodo contraccettivo che può essere, a parte che te lo sottoponi da te e non deleghi all'uomo
0: sul tuo corpo,
1: è sul tuo corpo,
0: sì, sì.
1: Hai tu il controllo e lo puoi oltretutto mettere parecchie ore prima, anche tipo 8 ore prima, quindi è chiaro che questo fa sì che tu abbia un controllo maggiore su quello che sta succedendo,
0: delle intenzioni, delle voglie.
1: E quindi chiaramente questa roba qua non viene assolutamente diffusa e viene abbastanza impedito la sua diffusione per motivi abbastanza ovvi. E un esempio positivo per una volta è il banale test di gravidanza. Il test di gravidanza non lo diamo per scontato perché è un po' una conquista, perché comunque fino a poco tempo fa il test di gravidanza non te lo potevi fare da sola, dovevi andare a sottoporti a un esame medico anche piuttosto invasivo, e ovviamente possiamo immaginare anche da un punto di vista psicologico quanto potesse essere pesante, e ovviamente insomma poi coinvolgere magari persone anche che tu non volevi che venissero coinvolte e bla bla bla. È da relativamente poco che il test di gravidanza si è scelto di poterlo fare alle donne in autonomia. Quindi, così come su quello siamo riuscite a ottenere effettivamente di poter fare un'autodiagnosi, giustamente Chiara Alessi dice, ma il tampone del Covid abbiamo imparato tutte a farcelo, quindi ma in fondo tante cose, come per esempio il tampone per il papillomavirus, tutta una serie di robe saremmo tranquillamente in grado di imparare a farlo, non sono operazioni incredibili.
0: Se non fosse che il sapere scientifico deve mantenere il suo alone di non essere accessibile. Purtroppo c'è questo discorso.
1: Sì, cioè. Certo, se no non si mantiene nel dominio.
2: Bellissimo. Allora,
1: vabbè, mille altre cose, però ovviamente. Il tempo è tiranno, e oltretutto questo libro io ve lo dico, vi consiglio di leggerlo, però quando siete in un momento tranquillo, ecco, rilassata, perché cioè, io ci ho messo dei mesi, perché stavo veramente male, ero incazzata continuamente, sbattevo tutto, quindi insomma prendetelo un po' con un po' come vedere un film dell'orrore un po' pesante.
2: No, grazie tra l'altro di averlo detto, te lo volevo chiedere per farlo sentire a chi ci ascolta, perché anche questa esperienza è degna di nota, cioè anche questo riscoprire il nostro corpo, la storia, la nostra storia, eccetera, e come ci sentiamo nel farlo fa parte, secondo me, del processo di riappropriazione dei nostri corpi, della nostra salute.
0: Facciamo che questa rabbia si possa collettivizzare.
2: Esatto. Che dire, allora siamo in chiusura, ci mancano veramente pochissimi minuti e direi un ultimissimo accenno magari a esempi o a cose che possono interessare a chi ci ascolta, magari con una nota un po' più positiva di quello che abbiamo fatto finora. E quindi ci volevi dire di un collettivo?
1: Sì, allora è un collettivo di cui purtroppo ho giusto qualche informazione, ma che potete, sono giovani quindi usano solo Instagram, maledette, però potete trovare comunque qualche informazione in rete, si chiama Collettivo Zig Zag, opera principalmente tra Bolzano e Torino, e vi leggo al volo cosa dicono di sé. Zig Zag organizza workshop aperti al pubblico sui temi della salute sessuale ed emotiva attraverso un approccio di co-design, DIY e hackeraggio di oggetti, accompagnati da momenti di riflessione critica. Attraverso il lavoro collettivo, i workshop mettono in discussione immaginari mainstream sulla sessualità, cercando di aprire la strada ad alternative inclusive ed accessibili per tutti i corpi. Si tratta di workshop sostanzialmente che insieme, questo è una in maniera non frontale ma in qualche modo orizzontale, provano a ridisegnare, quindi decostruire il design di alcuni oggetti e reinventare un design più adatto ai corpi di ognuna e ognuno di noi, perché partono proprio dalla prospettiva che i corpi non sono tutti uguali, non sono tutti normabili alla stessa maniera, e che quindi non esiste il design per un unico che vada bene per tutti i corpi. Quindi in particolare questo workshop, che si chiama Alternative Bodies, Il format del workshop nasce dalla necessità di mettere in discussione la narrazione abilista delle sessualità, fortemente legata a modelli standardizzati per corpi normativi che lasciano spazio alla creatività nell'approccio alla sessualità. Zigzag propone un approccio bottom-up basato sul co-design, sperimentazione con i materiali, e invita a riflettere su consenso, desiderio, percezione del corpo e zone erogene alternative, spostando l'attenzione dalla stimolazione alla relazione tra soggetto e oggetto e alle dinamiche di uso. E niente, quindi penso sia un qualcosa di che a me ha stimolato tutte cose positive, mi sembra un esempio molto interessante, magari ce ne fossero. Oltretutto è appunto specificamente un workshop antiabilista che anzi chiede a persone anche con disabilità di sperimentarsi in qualche maniera e provare a ridisegnare questi oggetti insieme.
0: Io invece volevo dire che su Firenze potete trovare i laboratori che organizzo io, che trovate sulla, posso dire? Lo dico? Niente, lo dico. La mia pagina si chiama di Instagram, vabbè. Si chiama Lab Ficasana e faccio questi laboratori in cui parlo di salute mestruale e anche sessuale, e quindi vi nomino anche questa possibilità su Firenze. E poi conosco un altro collettivo che sempre si occupa di design e questioni legate alla salute sessuale e riproduttiva, che si chiama Alma Futura, che opera tra il Lazio e la Valsusa, però molto spesso fanno cose a Bologna e fanno biohacking, insomma tutte cose molto interessanti, dateci un occhio.
2: Ultimissima, ripropongo una puntata di Radio Eustachio, tra l'altro una delle radio che stanno ritrasmettendo questa puntata, della trasmissione in particolare Mandragora, che normalmente si occupa di tecnologia, puntata del 11 luglio, esatto, in cui parlano tra le varie cose di applicazioni che si usano per segnarci il ciclo mestruale, quando ci avviene, come, dove e quando, e tutte le problematiche che queste portano in fatto di privacy, dati, a chi vanno questi dati, giusto per fare un esempio, per dirvene una agghiacciante, dati che a volte sono stati venduti o riusati all'interno di processi contro delle donne che avevano abortito, quindi aiuto. Bene, no. Scusate invece l'ultima nota non tanto positiva, concludiamo così questo Ponte Radio, questi ultimi secondi forse verranno tagliati, chissà. Ringraziamo tantissimo chi ci ha ascoltato, questa era Radio Wombat, Ponte Radio, ci risentiremo direi a settembre con Ponte Radio, questa è l'ultima puntata della stagione,
1: ciclo. Sì.
2: E niente, grazie.
1: Ciao ciao.
0: Ciao.
2: Ciao.
3: Woohoo!

0: Buona questa Skype Cola.
1: Buone queste mail commerciali. Mo mi mangio tutto il pacchetto.
2: Ho trovato la sorpresina col microfono commestibile.
1: Io ci ho trovato una microspia gommosa col GPS.
2: Ma fammi leggere un po' gli ingredienti.
3: Controllo E132. Spione di Gommasio.
0: Conservante dei log. Stabilità commerciale.

0: bagno?
1: Per me è un americano decaffeinato.
2: Per me è un cappuccino d'orzo con latte di soia o avena, grazie.
0: Dov'è il bagno?
3: 5 caffè.
4: Un toast non tostato.
1: Uno spritz senza ghiaccio.
0: Dov'è il bagno?
5: Un ghiaccio senza spritz.
3: I 5 caffè diventano 4, di cui uno macchiato.
0: Come il bagno? Chiacchiera al bar, 90 minuti per interrompere il ritmo frenetico che contraddistingue i nostri tempi.
3: Uno strumento di approfondimento che ci permetta di superare l'opinionismo in favore di un'elaborazione più sfaccettata e collettiva, a partire da esperienze individuali e da voci che nel dibattito pubblico sono delegittimate.
6: Chiacchiera al bar vuole conservare la leggerezza colloquiale e il valore esperienziale del bar, lasciandosi alle spalle invece sedie, tavolini e la superficialità della chiacchiera.
0: La radio oltre la radio. Il bar.

0: I Romani per la Palestina organizza
1: Cinema Piazza per la Palestina.
2: Ad Albano, in Piazza della Rotonda, due serate di cinema palestinese.
3: Venerdì 31 luglio, dalle 21, Ghost Hunting, film su prigionieri politici palestinesi.
0: Venerdì 7 agosto, dalle 20:30, presentazione del libro di Ghassan Kanafani, La rivolta del 1936-39 in Palestina, e a seguire proiezione del film sulla rivolta.
4: L'estate non ferma la solidarietà alla resistenza. Palestina libera!

0: Teatri per la Palestina organizza
1: Cinema Piazza per la Palestina.
2: Ad Albano, in Piazza della Rotonda, due serate di cinema palestinese.
3: Venerdì 31 luglio, dalle 21, Ghost Hunting, film sui prigionieri politici palestinesi.
4: Venerdì 7 agosto, dalle 20:30, presentazione del libro di Ghassan Kanafani, La rivolta del 1936-39 in Palestina, e a seguire proiezione del film sulla rivolta.
5: L'estate non ferma la solidarietà alla resistenza. Palestina libera!

posta è il fax ondarossa@ondarossa.it, la posta elettronica www.ondarossa.info, il sito. Ring, make it, ring, girl, make it.

get. Make it.

0: sabato 11 marzo, Corteo per la Palestina, appuntamento a Piazza della Repubblica.
1: Scusa, sai che non ho capito?
0: Vabbè, tanto comunque sta tutto quanto su Instagram, quindi lo trovi lì. Lunedì 12 maggio, presidio sotto la carcere in solidarietà con le persone detenute.
1: Oh, io non lo sto a capire che dice.
0: Ma guarda, io manco l'ho capito, però io guarda, io faccio così, io in genere, poi dopo cerco tutto quanto su Instagram, tanto sta tutto là.
1: Io sto a cercare di trovarlo sto collettivo, ma non me lo fa trovare, proprio non trovo niente.
0: Prova a scrivere collettivo con la K.
1: Collettivo con la K? No, non lo trovo.
0: Con la Q?
1: Trovo solo la pubblicità del pescivendolo. Basta comunicare tutto sui social commerciali.
0: Rendiamoci indipendenti. Se volete una mano, chiedete ad Havana, il vostro hack club di fiducia.
1: Ma sarà difficile.
0: Ma no, sono proprio tre cosette.
1: Tutte le informazioni su havana.fortebrenestino.net.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: di Radio Onda Rossa 87 900 900 900.
1: La voce dei senza voce, della cultura antagonista,
2: la voce della cultura antagonista, la radio che non campa d'aria. Io Nabio, Radio Onda Rossa, la radio che non si pia.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: E sì, oggi mi avete distratto, no? E non ci fa caso perché, come si dice, no? Non mi fate fa un cazzo.
1: Sfondi una porta aperta, piace.
2: Voglio se lavoro assertivo addosso. Lavoro padre mio che io non posso.
3: Avanzoni, allora vogliamo caricare, ma qual è il ferro nostro?
4: Eccolo là.
3: Ma sotto

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
1: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con il mutato amore.
2: È tutto Super Slay.

ed entriamo in voce. Sono le 20:25, siamo sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. E continuano le vessazioni in Italia da parte del governo. Ancora oggi una giornata di lotta. Ricordiamo che ci sono i compagni e le compagne in Val di Susa che stanno resistendo

0: mentre ricordiamo a Roma in atto il presidio davanti a Spin Time. Chiunque possa porti acqua, generi alimentari, cose che possano aiutare a sopportare il caldo. Alle oltre 130 famiglie lasciate per strada.
1: Falta è la

Proprio a tal proposito, per l'appunto, ascoltiamo parte di un intervento di stamattina, proprio da Spin Time.

0: E torniamo a Roma, siamo a Spin Time, abbiamo un compagno, ciao, buongiorno, se ci vuoi raccontare, diciamo, cos'è successo stanotte, cosa sta succedendo adesso.
1: Ciao, ciao, stanotte, la seconda notte di presidio forzato fondamentalmente, in cui abbiamo una situazione di fatto di oltre 300 sfollati, abbiamo occupato tutti i marciapiedi, quindi sono due notti che famiglie, bambini, anziani dormono per strada davanti al palazzo, perché nonostante i 40 gradi, nonostante le difficoltà igieniche e sanitarie, l'obiettivo è di rientrare al più presto dentro Spin Time e di sbloccare il sequestro e di attivare un processo di regolarizzazione con dentro gli abitanti.
0: E diciamo appunto, ieri lo ricordiamo brevemente, anzi nella notte tra mercoledì e giovedì c'è stato un incendio in un locale tecnico di Spin Time che è stato domato dalle persone abitanti, poi sono arrivate insomma i pompieri e le altre istituzioni, la popolazione, le persone che ci abitavano dentro sono state fatte fuoriuscire e adesso insomma sembra che ci sia, come dire, un po' il tentativo di sfruttare questa cosa per mettere per non far rientrare le persone.
1: Sì, esatto, fondamentalmente l'altro ieri notte abbiamo visto le fiamme, il fumo, e in realtà l'evacuazione è stata fatta dagli occupanti come di prassi in questi casi, quindi sono usciti tutti gli occupanti, dopodiché sono arrivati i pompieri. È da menzionare che l'incendio e il fuoco avvenuto in un luogo non abitato, quindi i danni sono molto limitati e anche il rischio delle persone è stato limitato, però dopodiché non si hanno fatti rientrare. Da quel momento in poi, quindi, sì, ovviamente dal lato della destra veloci strumentalizzazioni politiche, veloci richieste anche di altre istituzioni come il Presidente della Regione Lazio Rocca, che ha chiesto direttamente di non far rientrare gli occupanti, nonostante lui proponga soluzioni che però qua dopo 48 ore non ci sono, quindi le persone stanno qua e vogliono tornare nelle loro case, quindi strumentalizzazione della destra e anche apertura, si spera, dal comune, che in queste ore sta dialogando appunto anche con la proprietà per capire quali sono i termini per poter procedere. Quindi noi siamo qua, nonostante siamo stanchi e nonostante le famiglie non hanno ancora troppa forza per resistere, noi rimaniamo qua.
0: E ma cosa viene detto, insomma, che autorità ci sono a dialogare con voi e quali sono le parole che
1: adesso si riunirà il Comitato per l'Ordine della Sicurezza. Noi stiamo cercando di dialogare col comune di Roma e abbiamo indetto una conferenza stampa affinché il comune, dopo il comitato dell'ordine della sicurezza, venga a incontrarci direttamente con l'avanti a scritta. Quindi noi vorremmo avere un dialogo diretto con il comune di Roma dopo che è stato fatto questo, si è tenuto il comitato dell'ordine per la sicurezza, e speriamo quindi di ricevere una risposta positiva entro le 14, incontrarli qui o insomma nelle ore seguenti.
0: Senti, per chi volesse essere di aiuto, di supporto, hai qualche appello?
1: Abbiamo bisogno di presenza, sicuramente dalle 14:15 in poi è molto importante. Abbiamo bisogno sicuramente di aiuto per il caldo, quindi teli, cappellini, ventagli, ghiaccio, ventilatori, insomma tutto ciò che può rinfrescare le persone e aiutarle a stare qua e resistere.
0: Quindi insomma la cosa importante è la presenza, da ora presenza. E soprattutto da dopo le 14.
1: Oggi diciamo speriamo che sia una giornata decisiva e speriamo in bene, però insomma stiamo cercando di capire quanto possiamo ancora andare avanti. La presenza sicuramente, specialmente dalle 15, dalle 14.
2: Ed è saltata la parte finale della corrispondenza di questa mattina. Comunque il messaggio si è capito, questa la situazione che a Spin Time si sta protraendo da oltre 48 ore. Come diceva il compagno, serve presenza, quindi chiunque possa raggiunga Spin Time ed eventualmente possa lo raggiunga con cose che possono aiutare a sopportare questo caldo, acqua, eventualmente giochi per i bambini. Perché ricordiamo che ci sono oltre 130 famiglie in mezzo alla strada, persone ammalate, un sacco di bambini.

E con quale cuore? E continuiamo iniziando la trasmissione, ma piuttosto che mettere la sigla, mettiamo una canzone che ci sembra un po' più significativa e che si addice un po' di più alla situazione. Perché alla fine, come diceva qualcuno, questi bramano possedere con parismania, ricchezza e miseria, e dove fanno il deserto lo chiamano pace, e stanno facendo un sacco di deserto.

io ci penso e più mi è chiaro il fatto che non sono diventato pazzo, è solo che là fuori c'è qualcuno che si è messo in testa di ammazzarci tutti e puoi giurarci che nemmeno lui è pazzo, pazzo è riduttivo per un serial killer recidivo che poi non è neanche

tutto questo non è capitato, ma è stato pensato, progettato e realizzato dal patronato in combutta con l'apparato decisionale dello Stato, per il quale la vita di un proletario non vale, non dico niente, ma sicuramente non vale il costo di un'assunzione regolare con tanto di corso di formazione professionale. È evidente il disegno criminale o no? O sono io che...

0: E sti qua fanno il deserto e lo chiamano pace. Sti qua dicono che creano ordine. Ma quale ordine?
1: Non ci credereste, ragazzi. Indovinate che uomo è. Nel suo portafoglio la tessera è un poliziotto. Poliziotto. Non volevo spaventarti, ma ora la cosa è diversa. Tu sei uno di quei visci di poliziotti che non hanno neppure il fegato da indossare una divisa. Bravo.
2: Ascoltate quanto vi dico. Non fate qualcosa di cui dopo vi pentireste. Faccio un patto con voi, ragazzi. Andatevene adesso e vi do la mia parola che dimenticherò tutto e tutti.
1: Dammi la tua parola.
3: È meglio che ce la battiamo.
1: Credere ad uno sbirro. L'uomo devi essere spronzo.
4: Sì, non fidarti di nessun poliziotto.
0: Io sei a Lord Bean. Quale ordine? Certe persone, diceva qualcuno, non hanno bisogno di più regole. Hanno bisogno di più fiducia.
5: Sarete interrogati dalla polizia criminale.

0: lottiamo!
1: Ti prenderò, sporco bastardo. Ti prenderò, anche se fosse l'ultima cosa che farò.
2: Hai ragione, sbirro. Hai ragione, io sono uno sporco bastardo, lo ammetto. Ma ti dirò una cosa. Anche se io ho un sacco di odio dentro, ho tanti amici che non portano odio a nessuno. Sono pieni di solo amore. Il loro solo crimine è di farsi crescere i capelli, fumare un po' d'erba, diventare un po' alticci guardando le stelle la notte, scrivere poesie sulla sabbia. E voi cosa fate? Voi buttate giù le loro porte, non è così, sbirro? Voi buttate giù le loro porte e buttate giù le loro teste. Li mettete dietro alle sbarre e sai una cosa ridicola? Vi perdonano.
3: Ed andiamo avanti, bella... per i trillini che arrivano, bella per gli ascoltatori che ci chiamano, e infatti mi ha ricordato soprattutto un compagno che è un po' di tempo che non trasmettiamo, e infatti da tanto tempo volevamo passare una ciunna per una notizia che è vecchiotta, però tempo fa sono stati premiati e hanno avuto un encomio. Si legge gli sbirri, si legge che sono stati feriti da Aska da Suna. È sempre la solita tiritera, cioè ci sono pecorelle che si prendono gli insulti giudicate come eroi da una nazione intera, ragazzi come noi che si prendono manganellate giudicati come avanzi di galera.
4: Pecorella, che pecorella sei? Hai un numero, un nome, cognome, niente, vero? Sai che sei un illegale, deve essere un numero di riconoscimento. Oh.
3: Questo dice Willy Peyote.

li chiamano criminali, li chiamano terroristi. Qualcuno diceva che preferiscono essere chiamati banditi. Questa canzone dice militantà, imparo ad essere violento perché devo.

dovresti imparare a essere cattivi perché si deve. Dove nessuno mi conosce per davvero, imparo a essere cattivo perché devo. Che scateniamo tempeste ma preferiamo il sole.

Poi questa era Banditi degli Assalti Frontali e ci suoniamo anche Banditi nella sala. Ferenzio Zamboni, linciato a 15 anni dagli squadristi fascisti, come anche cita Inoki, per Gaetano Bresci.

Torniamo in voce, siamo sempre sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, la trasmissione che state ascoltando è fondamentale e dopo questa tripletta degli assalti frontali andiamo avanti con un altro gruppo che comunque faceva parte di quella che era l'Onda Rossa Boss, non a caso Onda Rossa Boss perché frequentava questi studi e se non erro ci stavano membri di Well Love, addirittura qualcuno, Nando Popo dei Sud Sound System, Assalti e gli altri erano gli AK-47, attivi dal 93 al 96-97, che però si sono riuniti nel 2013 per scrivere una canzone su Genova. Ci passiamo anche qualche cenno su Genova, avendo saltato varie trasmissioni e non avendolo potuto fare. Bella. E questa canzone, gli AK-47, ci ricordano una cosa che oggi più che mai vorremmo: mettete i codici sulle cazzo delle divise.

ucciso, ma cosa? L'hai ucciso tu, l'hai ucciso, bastardo! Tu l'hai ucciso, ma cosa? L'hai ucciso tu, l'hai ucciso, bastardo! Tu l'hai ucciso, ma cosa?

E questi erano per Carlo, per Fakir e per tutte le persone la cui anima è stata cercata a forza di botte.

Ok, alleggeriamo poco la selezione. Rubrica DJ Graf a pizzo.

Questa è DJ Graff. La traccia si chiama A Pizzo. E continuiamo quindi, data la sigla della rubrica, con una ciunna da rubrica. E ne scegliamo una di Jimmy Dites, che in questi tempi è un sacco vessato perché semplicemente ha voluto dal palco chiedere scusa ai suoi ascoltatori che erano andati al concerto perché non era riuscito ad avvisarli che stavano i cani. Quindi mega sostegno a Jimmy Tights, grande, bello. Che la sbuffa in faccia a ste merda.

L'8 dicembre del 43 in Valle di Susa nacque una delle prime formazioni partigiane d'Italia. Fu un giuramento per una resistenza

Ricordiamo che in questo momento ci sono compagni e compagni che sono in valle, che stanno ancora resistendo

0: E quindi massimo sostegno, massimo supporto al movimento NoTav, a tutti i movimenti che autonomamente decidono di autosupportarsi, perché quando la gente viene pressata, la gente lotta.
1: La devastazione. Siamo accusati di devastazione. La devastazione, come ho detto, l'abbiamo trovata. E chi difende la devastazione deve avere la consapevolezza che noi ci difendiamo dalla devastazione e da chi difende la devastazione. Quindi non c'è da prendere.

perché l'hanno ripetuto 100 volte, l'abbiamo capito. Che infatti un po' tutte e tutti dicono che la Valsusa paura non ne ha. E sulle barricate sventola la bandiera dei Nottavo.

Ok, bella. Mettiamo un'ultima giorno e poi ce ne andiamo davanti a Spin Time per tutte e tutti quelli che fossero a Roma. Raggiungete Spin Time e il presidio lì davanti. Così stiamo tutti insieme. Qualcuno diceva senza compagni noi ci sentivamo soli. E per tutte e tutti quelli che hanno la gola sempre secca. E qualcuno scrive che ora che piove ribellione si rinfrescano con ogni goccia. Andrea Laszlo De Simone, vivo.

0: Okay, I'm done.
1: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
2: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
3: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
4: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
2: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
3: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
2: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
3: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
2: Sempre con la stessa rabbia,
4: sempre con il mutato amore.
3: È tutto Super Slay.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
1: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: per la Palestina organizza
1: Cinema Piazza per la Palestina.
2: Ad Albano, in Piazza della Rotonda, due serate di cinema palestinese.
3: Venerdì 31 luglio, dalle 21, Ghost Hunting, film sui prigionieri politici palestinesi.
0: Venerdì 7 agosto, dalle 20:30, presentazione del libro di Ghassan Kanafani, La rivolta del 1936-39 in Palestina, e a seguire proiezione del film sulla rivolta.
4: L'estate non ferma la solidarietà alla resistenza. Palestina libera!
5: Sì, dai, sì, dai, sì, dai, sì, dai, sì, dai, sì, dai, sì, dai, sì, dai, sì, dai, sì, dai, sì, dai, sì, dai, sì, dai, sì, dai, sì, dai, sì, dai, sì, dai, sì, dai, sì, dai, sì, dai, sì, dai, sì, dai, sì, dai, sì, dai, sì, dai, sì, dai, sì, dai, sì, dai, sì, dai, sì, dai, sì, dai, sì, dai, sì, dai, sì, dai, sì, dai, sì, dai, sì, dai, sì, dai, sì, dai, sì, dai, sì, dai, sì, dai, sì, dai, sì, dai, sì, dai, sì, dai, sì, dai, sì, dai, sì, dai, sì, dai, sì, dai, sì, dai, sì, dai, sì, dai, sì, dai, sì, dai, sì, dai, sì, dai, sì, dai, sì, dai, sì, dai, sì, dai, sì, dai

0: a casa il cascinale, sì, la mucca, il violino, la scatola di cacchi, i radiotransistori, i dischi di Feltoni, la moglie.
1: E per cos'è?
0: Un figlio militare. Gli hanno ammazzato anche il maiale.
1: Poi il Purcell,
0: nel senso del maiale. Ma lui no, lui non piangeva, anzi ridacchiava.
1: Ma Salè, ma
0: no, il fatto è.

55 anni e zero voglia di piacere a tutti. Nessuno sponsor, nessun editore che comanda, nessun favore da restituire. Liberi di comportarci male. Il manifesto, in edicola dal 1971. 55 anni portati male. Abbonati, leggici, portaci in giro. Vai su ilmanifesto.it.

0: sei su Radio Onda Rossa 87.9 e stai ascoltando Notturno Elettronico.
1: Notturno Elettronico. Notturno Elettronico. Notturno Elettronico. Notturno Elettronico. Notturno Elettronico.

Notturno elettronico Radio Onda Rossa.